Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Boutique Radio Compagnie
3: Boutique.

0: Radio Company.
1: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: radio, compagnie, boutique.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio
1: Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, che dalle 16 alle 18.
2: Esatto. Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi.
2: E zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Scali fragili, stiche, spirali d'oro.
3: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
4: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
4: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo.
4: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
3: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
5: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
6: Botta 90 suona la mattina qui su Radio Company. Piano piano stiamo avanzando in questa settimana con i BPM di Botta 90, che sono sempre belli carichi, belli energetici per dare il via alla vostra giornata o magari per continuarla perché è già iniziata da un po'. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console e risentiamo anche Silvia Coleman con All Right, gli Intermission di Peace of My Heart. E qui andremo con Viviana e i suoi Double Hits, Take My Way.
5: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Away, Intermission, Peace of My Heart e Sylvia Colman, All Right, i primi tre di Botta 90. Tra un po' torneremo con la storia della musica firmata dai Depeche Mode.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: C'Company, C'Radio.

0: Appena presto su Radio Company con Mauro Tonello, Pump Up the Volume Please, alzati il volume perché adesso arrivano loro, i Depeche Mode con la bellissima Personal Jesus. E subito dopo, dall'Italia, salutiamo Mr. Zen, Fishbone Beat, Je La Fais Express.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Fishbone Beat con Jennifer Express e prima ancora la storia della musica Personal Jesus dei Depeche Mode. Nel nostro botte 90 ora Speedy J arriva da Amsterdam con Pullover e poi lui, il grande rocker italiano Vasco Rossi con la sua Delusa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed è il Vasco con Deluse, prima ancora una bella bombazza, Speed DJ con Pullover. Da un po' di tempo non si sentiva da queste parti, l'abbiamo inserito la nostra bella playlist anche in questa mattinata. Grazie DJ Nick, da Mauro Tonello è tutto, arrivano loro ora i Fantastici 3 della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Orchestral Manoeuvres in the Dark. Io manoeuvres, non so se si pronuncia così, cara Carlotta.
1: Chi può dirlo? Boh.
0: Sì, ma hai ragione.
2: Forse è inglese, forse è francese. Manoeuvres.
0: Manoeuvres. Manoeuvres.
2: Manoeuvres.
0: No, ma sarebbe manoeuvres. Sì, ma è proprio
2: caos.
0: Le pecore che stamattina ho trovato, ragazzi, venendo in radio, a metà proprio strada, ho dovuto cambiare strada. Allora, vi spiego questa cosa. A un certo punto arrivo, io vedo che c'è qualcosa che... Una macchina con a capo, come quella per i ciclisti, presente, con i lampeggianti, dietro un gregge di pecore con anche cane a seguito che di solito le controlla, però occupavano tutta la strada.
2: Ma stiamo parlando della statale, quella là che ti porta a Vicenza, quello che devi andare a 70 all'ora?
0: No, ma io non faccio più quella strada lì, Carlotta, da quando non andavo da quell'altra parte. Porca miseria.
2: Vabbè, come sei precisa.
1: Quella la faccio da 6 anni.
0: Quella la faccio per vedere che è la faccia. È quella di Piazzola sul Brenta, per intenderci.
2: Non so quale, non ho idea di...
0: Ma tu sai dov'è Piazzola sul Brenta? Ti hai fatto pure un appuntamento. Io ricordo tutto della tua vita, Carlotta.
2: È vero.
0: L'avevo
2: dimenticato. Mi avevo rimosso.
0: Sarà sul Brenta, dove c'è la meravigliosa Villa Contarini, dove hanno fatto tantissimi concerti. C'è stato pure Elton John, Laura Pausini, tantissimi artisti. Ma in ogni caso,
2: e fanno anche il mercatino dell'antiquariato.
0: Bravo, vedi che allora alla fine te lo ricordi?
2: So dove è Piazzola sul Brenta, non ho idea di come arrivarci non col navigatore.
0: In ogni caso, in questa strada c'era, ma a un certo punto io volevo passare, ho detto nine, non ce la facciamo, e quindi ho dovuto fare retro, ho dovuto girarmi e fare un'altra strada. Stavo per arrivare in ritardo al lavoro, comunque chi se ne frega.
2: E qui si apre una parentesi, e la mia risposta alla Enrico ci ha mandato, il nostro amico Enrico ci ha mandato un messaggio dicendo: ragazzi, potrei arrivare un po' in ritardo perché mi sono trovato bloccato da un gregge di pecore. Ok, tutto giusto. E io vorrei avere la serenità del pastore che cammina tranquillo e sereno con 864 pecore. In mezzo ad una statale, alle 6 del mattino, quando la gente inizia a muoversi per andare a lavoro.
0: Esatto.
2: E lui è lì che giustamente fa il suo lavoro e cammina guardando la natura, camminando con le sue amate pecore. Lui respira a pieni polmoni quest'aria pulita, dicendo:
0: ma
2: quanto è bella la natura!
0: Vi dirò di più.
2: La gente invece impreca come si
0: sì, certo. Io so che loro stanno lavorando adesso.
2: Sì, certo.
0: Adesso mi tirerò addosso l'ira di tutti gli agricoltori. Ma ragazzi, io dicevo la stessa cosa da Carlotta: microfoni spenti, nel senso, stesso vale per quelli che stanno sul trattore. Lo so che state lavorando, ragazzi, ma quando voi vi buttate alle 5:30 in una statale, per esempio, lo so 5:30
2: di mattina o sera?
0: Di sera, orario proprio peggiore che ci sia. Lo so che dovete farlo perché non avete alternative, nel senso che non avete altre strade da poter su cui poter andare, e va bene. Ma a un certo punto, dopo un quarto d'ora, 10 minuti che siete sulla strada e siete su quella statale lì, non vi viene da buttare un occhio indietro, essere clementi con tutti i poveri santi cristi che stanno dietro di voi, che si sono incolonnati, e dire: beh, accosto un momento,
2: secondo
0: lascio
2: me...
0: passare la colonna e riparto.
3: Sino
0: al mattino. Questo è esattamente quello che esclamano i trattoristi, che dicono: sino
3: al mattino.
0: Sì.
2: Che cretino che sei, Ale.
0: No,
2: secondo me loro il pensiero se lo fanno, e però poi pensano anche: la natura, mi sono riconnesso con la natura. Ho 852 macchine dietro, ma io sono in mezzo alla natura. Sto camminando col mio trattore,
3: il mio
2: John Deere fantastico.
0: John Deere?
2: Non so cosa.
0: È il trattore, brava, è una marca di trattore. Allora.
2: Sì, perché sai, mi sono fatto una cultura negli anni precedenti.
0: Allora.
2: Sì, trattori.
0: È molto vero questa cosa. Allora,
2: ma siamo matti, veramente matti lì. Matti lì, lì volevo, dove sai che non batte il sole.
0: Sì, bravissimo, bravissima. No, volevo dire un'altra cosa. Porca miseria, mi è sfuggita. No, perché
2: ecco, anche tu hai il baby brain.
0: No, sui trattoristi stavo per dire una cosa. A proposito di baby brain, ragazzi, volevo dirvi, raccontarvi una cosa che ho scoperto.
2: Dimmi tutto, Cocco. Come dici? Allora, aspetta, vuoi che mettiamo prima il mixatore di messaggi, giusto per dare un po' di movimento alla puntata?
0: Volete? Ma sì.
4: Good morning, family. Good morning. Attenzione, sono tornato. Vi sono mancato.
5: Ciao, no. Company.
6: Buongiorno, family.
7: Enrico.
6: Buongiorno ai tre moschettieri.
7: Ciao,
8: Piccioni, sono droni, moriremo tutti.
9: Buonasera, Stefano Conte.
10: Voi due dovete smettere di fare le canne al mattino.
11: Dopo 5 giorni di adunata degli alpini, oggi mi tocca tornare a lavorare.
12: Una volta i genitori della mia ragazza hanno vietato di andare in vacanza. Non esisteva andare in vacanza assieme.
13: Il solito discorso, cambiarsi per andare in discoteca domenica pomeriggio, che allora si andava domenica pomeriggio. Mio padre scoprì e mi fece tornare a casa a piedi da Castelfranco a Campo San Piero. Avevo 15 anni.
14: Parental control, è stata anche nostra figlia, 16enne, che ci ha chiesto proprio di non togliere l'applicazione perché si sente più sicura nell'eventualità che le dovesse succedere qualche cosa. Può essere utile.
15: L'ottimismo è il profumo della vita.
7: Enrico! Sì,
0: vola.
16: Ora alza il volume.
17: Ho sempre fatto quello che volevo perché l'ho sempre fatto di nascosto. Invece una cosa che io non ho mai fatto con i miei figli, ho sempre dato tanta libertà, c'è sempre stata tanta trasparenza.
18: Allora sì, più che divieti, insomma, le prime sigarette, ecco, a me è successo. Quindi per fumare la sigaretta si andava, delle volte facevi chilometri in bicicletta, no, per allontanarmi dal paese, perché poi nel paese c'erano le vedette.
7: Enrico!
19: Cioè, Carlotta, io ho appena sentito il cancro, un voto così basso, cioè io, ma ti sembra la comportazione?
2: Senti, bello, non sono io che faccio le regole, sembrava, dello sfigometro.
0: Sembrava il signor Friuli, ti sembra la comportazione?
2: Ti sembra la comportazione? Sono il signor Friuli, adoro l'accento friulano.
0: Sì.
2: Eppure, noi pure avendo tanti friulani, solamente Chicco è fedele al suo accento.
0: Beh, anche Giulio comunque.
2: Anche Giulio forse ogni tanto.
0: Ogni tanto sì, le scappa il proprio. Ieri ho visto un bellissimo video, a proposito, salutiamo tutti gli amici friulani, perché ho visto un video che nel dialetto friulano non c'è nessun modo per dire felicità. Non so se sia vero, ragazzi, io riporto quello che ho visto sul reel. In dialetto friulano non c'è nessun modo per dire felicità, ma ci sono 80 modi per dire schiaffo. Lo schiaffo, tipo scopellot, non lo so, non me ne vengono altri. Perché
2: il friulano è così.
0: Ti
2: giuro. Sì, friulano.
0: Ti giuro, ce ne sono. Amici friulani, se siete all'ascolto, fateci sapere in tutti i modi in cui si può dire nel vostro dialetto schiaffo. Perché allora, ne hanno tipo, ma tipo 40.
2: Perché
0: ma
2: sai
0: non,
2: che
0: non 3, 4, 40 tipo.
2: Si dice dei friulani, poi sono sempre di cerie, farete sapere voi, si dice no, dei friulani che sono, come dire, non sono particolarmente affettuosi, no? È il motivo per cui, come dici te,
0: sì, sì.
2: Sono, dici?
0: Sono un po' chiusi.
2: Sì, cioè, nel senso, sono così, non,
0: un po' diffidenti,
2: non particolarmente espansivi,
0: sì, esatto,
2: eccetera.
0: Esatto.
2: Nei sentimenti, intendo, nei sentimenti. Sì. E allora c'è Lodovica Comello, che tra l'altro ho fatto riferimento a lei anche ieri, raccontava di quando è andata a dare la notizia della sua gravidanza alla sua famiglia, perché lei è friulana, se non sbaglio, San Daniele, quelle parti lì.
0: Sì.
2: E lei era tipo, sono incinta. Bene, dai, ottimo. Papà, sono incinta. Va bene, ok. Mamma, sono incinta. Va bene, abbiamo capito.
0: Entusiasmo,
2: grazie.
0: Che entusiasmo meraviglioso.
2: Entusiasmo.
0: Sì.
2: Allora, dicevi, amici, quindi.
0: Allora, volevo chiederti una cosa.
2: Ma non abbiamo salutato Ale. Ciao Ale, sei fantastico.
0: Ciao, meraviglioso. Con un maglione. No, quello è un forse un cerule.
2: No, è semplicemente blu. È solo blu.
0: No, quello non è un blu solo, semplice.
2: È un blu, è un blu, è un blu, è un blu.
0: No.
2: Merico è un blu.
0: No. Quello mi butta sul turchese, sai?
2: No, è blu.
0: Guarda che ho visto il Diavolo Veste Prada 2, non mi inganni.
2: Non è che siccome hai visto il Diavolo Veste Prada 2 adesso sai i colori.
0: Tutti,
2: cioè, la tavolozza di colore
0: azzurro. Tutti hanno scoperto il ceruleo dopo
2: ho
0: il
2: capito.
0: Diavolo Veste Prada.
2: È solo blu.
0: Va bene, Carlotta, hai ragione.
2: Va bene, mi siedo nel mio sgabello mentre racconti questa cosa, vai.
0: No, devo chiederti. Allora, tu
2: dimmi.
0: tu sei nata nel, in aprile, giusto?
5: Sì.
0: Ok. Sì, ma avvicinati al microfono, ti sto facendo una domanda.
20: Sei comoda, sei comoda.
0: Sì, allora, tu sei nata ad aprile. Quando sì. devi fare il conto rapido di quando hanno concepito i tuoi, come fai?
5: Non lo faccio, non mi interessa, non voglio saperlo.
0: No, ho capito. Di cui...
5: Vabbè, mamma faccio mia. Così, guarda.
0: Che
5: vabbè,
0: palle
5: allora,
0: però stamattina.
5: Aspetta un attimo.
0: Cioè, metterei un disco.
5: No, aspetta. Faccio così, guarda. 9 mesi. Io prendo le mie mani e faccio 9.
0: Sì.
5: E faccio aprile.
0: Sì.
5: Marzo.
0: Sì.
5: Febbraio. Gennaio. Sì. Dicembre.
0: Sì.
5: Novembre.
0: Fermati. Fermati.
5: Ho sbagliato?
0: No, ho scoperto un modo molto più efficace e semplice.
5: A parte perché aprile, uno se lo dovrebbe chiedere.
0: Perché è normale pensare, ok, sono nato qui, più o meno ci sono voluti i 9 classici mesi di gestazione, d'accordo? Quindi ti domandi più o meno quando avranno concepito i tuoi. Oppure, sì, insomma, quando avranno pensato di averti. Prima o poi nella vita ti sarai fatto una volta questa domanda.
5: Sì, vabbè, ok. Cioè, e come fai come fai?
0: Fai più 3. I mesi sono aprile? 12. I mesi sono 12.
5: Ma il 9 luglio?
0: No. Esatto. Prova a farlo il conto che facevi tu.
5: È lunghi. Aprile, marzo, febbraio, gennaio, dicembre, novembre, ottobre. Non torna Enrico, ottobre, settembre, agosto.
0: Ma che conto hai?
5: Abbiamo
0: fatto?
5: Detto luglio. Mi sento che mi esplode il cervello.
0: Perché tu hai contato anche
5: aprile.
0: Aprile,
5: maggio, giugno,
0: no,
5: luglio.
0: Non puoi contare aprile.
5: Ah, ok,
0: maggio.
5: No,
0: allora. Sì. Non puoi contare aprile se torni indietro. Devi fare marzo, febbraio, gennaio.
5: Scusa, ma nei 9 mesi vuol dire che tu. Ma aprile, io sono nata il 23 aprile, era il 9 mese, lo conti.
0: Ma no, perché se torni indietro di un mese è. Ah, ragazzi. Quando tu conti. Quando
5: che palle.
0: Quando passa un mese dal 23. Dal 23 aprile al 23 maggio, cosa conti? Maggio, non è che conti anche il mese di aprile. Cioè, se
5: ma
0: tu...
5: infatti io ho contato aprile dal 20...
0: Ma non devi contare aprile.
5: Ma io sono nata ad aprile, non sono nata a maggio.
0: Ma andando indietro devi contare. Comunque chiedi ai tuoi. Fai più 3.
5: Io non chiedo ai miei quando mi hanno concepita. Non mi interessa, ti ho detto. Comunque l'estate, dai, luglio, agosto. Quando si è leggeri, si va in vacanza.
0: E da qui la domanda, ragazzi.
5: Quando siete stati concepiti?
0: No, è meglio. Voi lo sapete come si sono conosciuti i vostri genitori?
5: Cara, che bella domanda.
0: Voi
5: io
0: lo
5: poi
0: sapete.
5: Ti racconto la storia dei miei.
0: Anch'io ce l'ho la storia dei miei. Tu la sai?
20: Non mi ricordo.
0: Ah, guarda, ti piace veramente, però.
5: Alessandro non si è mai interessato
20: no.
5: veramente
20: no,
5: sui genitori.
20: No,
5: cioè, lui non sa bene
20: ogni
5: neanche...
20: anno.
0: No,
20: lui... E ogni anno me la ridico.
0: Lui da quando
5: sarà tipo la storia più romantica del mondo e lui se la dimentica.
0: No, ma tra l'altro De Biasi se ne è proprio sempre fottuto dei suoi genitori, nel senso che lui vive nella dépendance da quando aveva un anno,
20: ma no.
0: perché non
5: lui dà del lei a sua mamma.

0: correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Prodigy, Don't Be Shy. Siete su Radio Company, amici, ciao, buongiorno, questa è la Family. Posso fare un appellone a tutti i sommersi che ultimamente dalle 6:30 alle 7 mi sembrano un po' scarichi?
1: Allora sì, perché devo dire una
0: cosa. Cosa sta succedendo? No. Siamo noi, forse abbiamo perso il nostro smartphone.
1: Ragazzi,
0: facciamo un po' di autocritica.
1: No, va bene, ma l'autocritica magari la facciamo fuori onda, che dici?
0: No, bisogna essere onesti, forse è arrivato il momento di chiudere
1: ed
0: il programma.
1: Ed è per questo che io vi ho chiesto una riunione, una pizza, io, te e De Biasi, ma De Biasi
0: io
1: continua a dileguarsi.
0: Io mi sono resa disponibile, ho anche comprato il risotto, De Biasi non mi posso perché ho degli impegni.
1: No, sempre degli impegni, lui.
2: Abbiamo organizzato tutto, no?
0: Sì, vabbè, fa quattro settimane.
1: Allora, amici sommersi. Non vi chiediamo tanto, ma se state solamente ascoltando e quindi non avete voglia e non avete tempo di mandare un messaggio, perché nonostante noi abbiamo fatto delle domande meravigliose,
0: okay. Forse dovremmo ricominciare, scusami, prima che cominci a fare i sondaggioni, ti ricordi i famosi sondaggioni?
1: I sondaggioni lo facciamo, ma prima mandate un cuore, un semplice
0: cuore. Ma se invece
1: cuore.
0: Di mandare un cuore gli chiedessimo di mandarci il colore della loro maglietta?
1: È più impegnativo, capisci?
0: Lo so, però sai, sono le 6:30 del mattino, sono le 6:51, ormai non avete più scuse. Di che colore è la vostra maglietta? La mia
1: capito,
0: è beige.
1: Vedi che fanno prima a mandare un cuore, Carlotta.
0: Blu, vedi, blu.
1: Sì, ho capito, ma
0: scrive blu.
1: Magari uno è in auto e fa prima mandare il cuore, capisci?
0: Vabbè, se mandate il cuore lo accetteremo lo stesso.
1: Vedi che ci sono. Solo che
0: nera,
1: mi piace. Allora,
0: vinaccia.
1: Siete grandi perché vi piace ascoltarci, perché noi spariamo talmente tante cavolate che vi piace ascoltarci.
0: Nera come l'umore. Perfetto. E buon mercoledì. È mercoledì oggi?
1: Sì, è mercoledì. Guarda qua.
0: Il giro
1: arrivano
0: di boa, ragazzi. Ormai
1: grazie,
0: è fatta.
1: Amici. Allora, era solo per avere una conferma che funzionasse tutto. Però vi abbiamo fatto una domanda che secondo noi è interessante, perché voi la conoscete la storia dei sondaggione.
0: Noi viaggiamo un sondaggione proprio sì. Alla volta, vai.
1: Sì. La conoscete la storia dei vostri genitori di quando si sono innamorati e conosciuti? Non necessariamente oggi devono essere per forza insieme ancora, ma la conoscete la storia? Cioè, l'avete mai chiesta o ve l'hanno mai raccontata? Perché secondo me è una cosa molto bella. Cioè,
0: sì.
1: Capire come poi sono arrivati ad avere voi, a concepire voi e ad avere dei figli, insomma, in ogni caso. Però secondo me ha sempre della affascinante il modo in cui sono conosciuti i nostri genitori. Anche perché, ricordiamoci, che non c'erano i telefoni, non c'era app di incontri o cose del genere, quindi era più face to face per forza
0: era
1: di cose.
0: Era analogico l'incontro, era bello.
1: Era analogico e mi veniva anche la battuta, però
0: no,
1: non posso.
0: No, sì, anche a me, però fermati. Nel frattempo c'è qualcuno che ci ascolta in accappatoio, bellissimo. Comunque i miei genitori, devo dire, hanno una storia molto molto romantica, perché tu sai, mio papà è catanese, mia mamma invece è nata a Feltre e viveva, insomma, a Treviso, perciò stiamo parlando di due persone che, cioè, si sono incontrate proprio per caso.
1: Ok.
0: Ed erano molto molto giovani, perché mia mamma quando ha incontrato mio papà per la prima volta aveva 14 anni.
1: Caspita.
0: Mi racconta sempre che erano al mare. Mio papà era fisicatissimo perché era sportivo, agonista, quindi era
1: buon fisicataia la Lucy.
0: Sì, era molto molto fisicato, lo è anche oggi. E mia mamma era a Catania al mare con una sua amica e parlando di un tizio che era un bel ragazzo, la sua amica a un certo punto fa: quello è bello, sì certo è un bel ragazzo, però secondo me quello è un bel ragazzo. E lì arriva mio padre, esce dall'acqua
1: a rallenting. A rallenting,
0: sì. Tutto sportivo, tutto
1: tipo
0: tutto con six pack.
1: Stefano Accorsi che esce dall'acqua con la famosa pubblicità del Maxi Bon. C'era Stefano Accorsi.
0: Non lo so, comunque effettivamente poi da lì si sono conosciuti e sono sempre stati insieme.
1: Oh Carlotta, e dopo mettiamo un disco. Lei ci scrive che i suoi sembrano la storia di Virgin River. Sì, certo. Mamma faceva autostop e papà aveva un motorino e si è fermato. Hai bisogno di un passaggio.
0: Mentre ascoltavano On the Road.

0: life is simple.
1: Raga, secondo me tutti sommersi, inclusa me, sono abituati al buio, no? A svegliarsi ancora col buio, con calma, guardare l'orizzonte, dire dai, ce la possiamo fare anche oggi. E adesso c'è il sole, c'è il sole, c'è il sole dappertutto. Mio Dio, che ore sono? Le 10 di mattina?
2: È vero, ragazzi, questo sole ci un po' ci rimbambisce, ma come si dice in questi casi? Presto che è tardi.
3: Carlotta, scusa, ma io ho notato adesso, ma è uno scialle.
2: No, in realtà è un maglioncino che io ho tolto le maniche perché avevo caldo, però ho freddo alle spalle, perciò me lo tengo tipo scialle.
3: Ma sei proprio, guarda, cosa hai, 88 anni?
2: Ho caldo alle braccia e freddo alle scialle. Freddo alle spalle. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Ovviamente anche questa dalla playlist Millennials. Ricky Martin, la Coppa della Vita, qui su Radio Company, 7 e 4 minuti, adesso musica nuova, Wello con Anna Tatangelo, Notte Poetica.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: Scende la notte.

0: poetica.
1: Ragazzi, ma non sembrava
2: poetica.
1: Non è che c'eravamo tanto distanti.
0: A me sembrava un'altra, ma c'è troppa musica adesso, mi viene più in mente.
1: È saturo il mondo di musica. Basta musica!
0: Adesso in poi c'è gente che ci mangia,
1: Dalle 6:30 chi se ne frega, non ci mangiamo noi e quindi sti cazzi.
0: Pensa se noi dalle 6:30 alle 7 facessimo solo rumori bianchi, che lusso, bellissimo. Mamma mia, sono le 7:07, ma oggi abbiamo già finito il tempo per parlare.

0: Sisma.
1: De Biasi, ti do un'idea. Un'altra idea da depositare. Quella di lavare le auto a domicilio te l'ho già fregata. Okay. Però ti do un'idea. Togli Ale DJ, Ale De Biasi. Fai solo DJ. Tu sei DJ.
2: DJ.
1: DJ. Non è DJ DJ però, è proprio DJ e basta. E chi chiamiamo per la festa del matrimonio? DJ.
2: DJ.
1: Chi chiamiamo per la festa di compleanno? DJ. Così sì. Sarà solo, semplicemente lui, capisci?
0: Quando poi, sai, tipo, la famosa radio che porterà a quel punto il tuo nome.
1: No, già, è vero, scusate. Sì, ma no, lì è diverso.
2: In console DJ DJ?
1: No,
0: solo DJ.
1: Solo DJ, non è DJ DJ, è DJ. Solo DJ, che così ti... Però attenzione, perché non è quella roba là che ho scritto con due E cosa. Poi questa,
0: ma secondo
1: cosa
0: voi, scusami, David Guetta, Bob Sinclair,
1: sì,
0: quella gente lì,
1: sì,
0: quando va agli eventi, sì, si fa scrivere DJ sotto, cioè tipo David Guetta DJ?
1: No, perché non sono più dei
0: Bob
1: DJ.
0: Sinclair DJ?
1: No, perché non sono
0: Afro
1: più
0: Afrojack
1: dei...
0: DJ?
1: No, perché non sono più dei DJ, sono diventate praticamente delle pop star, capito? Cioè, nel senso, David Guetta ormai non è più considerato un DJ, è considerato un produttore, ma uno che fa un pezzo con Rihanna, che gli vuoi dire? Raga!
0: Sì, ok, va bene, ma stai calmo, no, Rihanna, poi, stiamo parlando mica di Rihanna, non è mica così famosa Rihanna.
1: Sì,
0: ho detto Rihanna?
1: Hai detto Rihanna. Just
0: gonna stay. Sì, no. Il nostro viaggio nei sentimenti comincia ora. A proposito, ormai non manca molto.
1: Lo so, ma a proposito di viaggio nei sentimenti... Sondaggione!

0: perché ogni volta che dici sondaggione alzi le braccia così?
1: Perché il sondaggione è...
0: Sondaggione!
1: È come quando perdi un po' tutto. Se verrete mai agli eventi di Radio Company, anzi adesso stanno ricominciando eccetera eccetera,
2: hai
1: quindi
2: ragione.
1: Mi raccomando, musica assieme a gadget, animazione eccetera eccetera, c'è il momento in cui ci fermiamo e facciamo delle belle cose, no? Facciamo spettacoli, balli eccetera eccetera, e ovviamente per fermare tutto De Biasi fa sondaggione. Sì, certo.
0: Quindi che sondaggione stai facendo?
1: No, è quello di prima. Cioè, a proposito del viaggio dei sentimenti, avete mai chiesto ai vostri genitori come si sono conosciuti, amici? No, perché per chi si fosse appena collegato non sa che abbiamo fatto anche il sondaggio anche prima.
0: Cos'è che abbiamo fatto, scusa?
1: Non sa che abbiamo fatto il sondaggio anche prima.
0: Scusa, ritorno. Cos'è che abbiamo fatto un...
3: sondaggio!
1: Ah, scusa, un sondaggio!
0: Senti, puoi ripetere questa parola totalmente a caso per tutta la puntata?
1: Va bene.
0: Pensi di potercela fare?
1: Va benissimo. Comunque, come si sono conosciuti? Fondagione!
0: Come si sono conosciuti? Parola scritta, vabbè, andiamo avanti, basta. No,
1: allora, come si sono conosciuti i vostri genitori? Voi lo sapete, perché è una bella cosa questa qua, secondo me. Al di là che siano insieme oggi o non siano insieme oggi, non guardiamo il presente, ok?
0: Comunque esistete voi, quindi esatto. Anche se non stanno insieme oggi, è una storia che ha portato anche
1: fosse,
0: a voi, perciò.
1: O anche fosse una cosa tipo alla... cioè, che scopri di essere...
0: Virgin River.
1: Sì, perché mi sta... è sempre più ridicolo. Ti assicuro che è sempre più ridicolo, perché non è possibile che in una città come, che ne so, Padova succedano meno
0: non
1: cose.
0: Non è Virgin River, non è come Padova. Sì, Virgin River è come come Trebaseleghe, Trevignano.
1: No, ma appunto stavo dicendo, non è possibile che in una città come Padova non succedano tutte le cose che succedono a Virgin River, che è un paese di quattro anime. Succedono omicidi, spacci di droga. No. Ma poi tra l'altro hanno aperto un centro ostetrico, ragazzi, per quante persone? Per tipo quattro anime.
4: Cosa hai detto?
1: Di quel paese.
0: Ha detto centro stai. Però effettivamente guarda, comunque l'altro giorno guardavo Beautiful senza volume, solo perché la mia TV era sul 5 e lo guardavo senza volume e percepivo il dramma dalle loro facce e pensavo ma basta.
1: No, basta, esatto, è vero. Oh, comunque sondaggione. Senti che bella questa canzone, cara Carlotta, io te la dedico. Questo è Lenny Kravitz, il bel manzo di Lenny Kravitz con
0: grazie
1: The Chamber qui su Radio Company.

0: I Can Wait. Ma non ve lo vedete? Stefano Conte in console, Bob Sinclair. Vedi che non c'è scritto Bob Sinclair DJ, Carlotta?
1: Ma infatti non lo diresti mai che è un DJ, detto. Beh, così Bob Sinclair chi?
0: Ed è un gran bel DJ, tra l'altro.
1: Porca miseria, Bob Sinclair, veramente, guarda.
0: Vabbè.
1: È molto bravo.
0: Molto, molto, molto, bello e bravo. Ecco, lui è proprio il bello e bravo.
1: È anche simpatico, secondo me.
0: Secondo me sì. Delle storie che fa su Instagram, sì, è molto simpatico. Allora, amici, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi tramite il 333-2688-688. Quindi in questo momento c'è una sorta di referendum dove potete votare tra uno o due la canzone che preferite cantare ad alta voce.

0: E poi la numero due è questa. I brividi. Dai. Oggi veramente ci strappiamo il cuore.
1: Sì.
0: Che belle, dai. 3332688688, quindi per scegliere tra uno o due.
1: Io lo so, veramente un

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combatmania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combatmania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combatmania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronic, un mondo più avanti.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita.
1: Hai ragione.
0: Però ti voglio bene.
2: Con le luci in mano, vai.
0: Ed è stata tutta vita.
2: Ed è stata tutta vita. Lui è Olly con Ballone da Nostalgia, che vi devo dire, ragazzi, a parte che ha vinto, stravinto rispetto a Brividi di Mahmood e Blanco, canzone bellissima anche quella, ma è entrata ormai ad essere una di quelle canzoni che a fine serata suoni come avresti suonato Alba Chiara di Vasco Rossi. Non sto scherzando.
3: Cioè, è diventato... Perché hai detto questa cosa?
2: Perché è diventato,
3: Enrico?
2: Perché è diventato un evergreen? È diventato un evergreen, ragazzi.
3: No. Ah, lo so, per me, okay.
2: Si dice che le canzoni di oggi non dureranno mai nel tempo. Vedrai, dai. Dai retta uno scemo che sono io.
4: A proposito di canzoni che durano nel tempo, ma lo sapete che venerdì esce una nuova versione di Perdono,
2: sì?
4: Di Tiziano Ferro con Lazza.
2: Ma non è Perdono, è per perdono.
4: Per perdono.
2: Sono curioso.
4: Io però chiedo scusa.
2: Sono curioso di sapere come Lazza, perché di solito quando entrano i rapper su queste canzoni qua, distruggono l'idea di quella canzone lì. Cioè, lui aveva un'idea romantica, secondo me, Tiziano Ferro. Adesso vedrai che sarà. Non ti perdono più, perché non torno più indietro.
4: Perché mi hai buttato via la testa, sì. Perché andrò nel mio cuore sei andato via.
2: Sì, sarà più o meno così.
4: Oppure, e io non vedo l'ora invece di sentire i vocalizzi di Tiziano Ferro, perché nelle nuove canzoni, secondo me, Tiziano Ferro ha aumentato il... Che c'è, Ale?
5: Ciao, sì. Company. Allora, i miei genitori, secondo me, erano pazzi. Allora, si sono conosciuti
4: erano
5: in treno. Mio papà ha lasciato il bigliettino da visita a mia mamma. E poi lei dall'azienda, dall'ufficio, le ha telefonato e da lì si sono incontrati.
2: Che romantico!
5: Dopo sette mesi, si sono sposati. Io non ho parole, non ho parole.
2: Ma erano...
5: Tu hai avuto cinque figli, per carità, stanno insieme. Però, sai, sette mesi, l'ho sconosciuto in treno.
2: Erano altri tempi, ragazzi, cioè erano proprio
4: altri
2: tempi.
4: Ma aspetta, quando diciamo... Ok, è vero, hai ragione, ma quando diciamo erano altri tempi... Perché oggi, se io trovo uno sconosciuto in treno che mi dà un biglietto da visita, intanto lo cerco su Instagram. Prima, tanto non mi dai biglietto da visita, mi dai il suo profilo Instagram. Intanto. E poi dopo sette mesi, cioè sono pochissime le persone che oggi si sposano così e che durano.
2: Sono d'accordo con te, i miei si sono sposati dopo un anno, ragazzi.
4: Ma che meraviglia!
2: Un anno dopo essersi
4: conosciuti.
6: Anche Viviana aveva fatto così.
2: Viviana aveva lasciato il biglietto a uno incontrato in treno, ma quella è un'altra storia. Ma infatti, la storia
4: non
2: la
4: so. No, ma non biglietto da visita.
2: No.
4: Viviana gli ha lasciato il biglietto
2: così.
4: Sono Viviana de Roma, sono una spia radiofonica.
2: Esatto. Allora, invece, storia simile a quella che hanno avuto i miei. Molto bello quando si conoscono, che sono però abitano distanti. Allora, ciao family, mio padre licatese di Agrigento, trasferito a Milano per studiare lingue alla statale, veniva a trovare il suo cugino a Padova che studiava medicina. Un giorno papà andò alla clinica medica dove il cugino faceva il tirocinio e conobbe mia madre padovana che faceva l'infermiera. Era la fine degli anni 60 e solo da ventenne ho fatto i conti, scoprendo che quando si sposarono mia madre aspettava mia sorella. Fu un matrimonio riparatore, ma che dura da 57 anni. Quindi
4: riparato
2: insomma,
4: molto bene.
2: Esatto, quando papà arrivava in clinica le colleghe di mamma l'avvisavano dicendole: Elvia, guarda che è arrivato Albano. Praticamente le faceva sempre capire che insomma è arrivato lì.
4: È arrivato quello bello.
2: È arrivato quello figo. È arrivato quello figo.
4: Quello che ti fa il filo.
2: Con tutta una serie di occhiolini e varie cose eventuali. Comunque la domanda...
4: Che bello!
2: Era molto semplice, ragazzi. Come si sono conosciuti i vostri genitori? Glielo avete chiesto? Ve l'hanno mai raccontato? Perché secondo me è sempre una bellissima storia.

Sapete che questa canzone mi riporta un po' ai vecchi tempi del Grass Dance. Rednecks, Cotton Eye Joe, ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco con lo sfigometro.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: C come Company, C come C Radio.

0: domenica. Grazie anche a te. È arrivato, amici, quel momento della giornata, quel momento tanto atteso della mattina, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. Sfigometro.
0: Ariete, sfera amorosa entusiasmante, in coppia state bene, l'Eros è alle stelle e anche se siete single comunque trovate qualcuno che vi fa venire le farfalle nello stomaco. Sfigometro meno 18 e rotometro 100%.
2: Radio Company.
1: Autunno.
0: Toro, andate spediti per la vostra strada, verso i vostri obiettivi, verso l'infinito e oltre. Come Buzz Lightyear, il cielo vi assiste e vi porta ottimi risultati. Sfigometro meno 16 e rotometro 84%.
3: Meglio se cambi lavoro.
0: Grazie, gemelli. Fissi sul vostro obiettivo, se state pensando di aprire un'attività, avviare un nuovo progetto, questo è il momento più giusto per farlo. Le stelle sono tutte dalla vostra parte. Sfigometro meno 18 e rotometro 98%.
3: Secondo me ti sei dimenticata il leone.
0: È un attimo. Cancro, la forma fisica oscilla, ogni tanto vi sentite bionici, ogni tanto invece avreste bisogno di un mese di ferie, le vie di mezzo a voi non piacciono. Sfigometro meno 13 e rotometro 21%.
3: Secondo me ti sei dimenticata il leone.
0: Eccolo qui, leone, è un buon momento per l'amore. La passione, la generosità di cuore vi fanno stare bene con il partner. Anche per i single ci sono degli incontri interessanti in vista. Sfigometro meno 19 e rotometro 99%.
4: Brava!
0: Vergine, situazione di stallo sul lavoro, avete la testa tra le nuvole, non riuscite a concentrarvi, i vostri progetti sembrano sempre più complicati. Attenti quindi alle decisioni prese così di getto. Sfigometro meno 12 e rotometro 18%.
3: Secondo me ti sei dimenticata il leone.
0: Non è vero, l'ho detto.
1: Radio Company.

0: Francia. Sapevo, guarda, che io, guarda, ormai
1: che
0: la
1: cosa hai detto?
0: Me lo sento,
1: che cosa
0: ormai
1: hai detto?
0: Ho detto bilancia.
1: Che cosa?
0: Enrico, vorrei tanto risponderti come ti risponderei fuori onda, ma non puedo. Quindi bilancia, però ricominciamo da voi. Non potevano mancare le polemiche nella vita di coppia. Il partner non ne fa una giusta, o forse siete voi che state analizzando ogni cosa un tantino troppo. Che palle, sfigometro meno 12, rotometro 15%.
2: Per me è no.
0: Scorpione, in amore, settimana appassionata e ricca di soddisfazioni in tutti i sensi. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: Per me è no.
0: Sagittario, il cielo, per quanto riguarda il lavoro, non vi aiuta più di tanto. Meglio rimanere in disparte e lasciare che siano gli altri a fare il lavoro sporco. Sfigometro meno 8 e rotometro 6%.
3: Perché?
0: Capricornio, siete ambiziosi, sapete prendervi le vostre responsabilità, avete tutte le carte in regola per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Sfigometro meno 18 e rotometro 96%.
4: Ciao Charlotte, mia figlia Serena è Cancro.
0: Ok, l'abbiamo già detto per il Cancro. Acquario, energie vitali non al massimo, che non vuol dire che magari starete male o avrete delle magagne, molto semplicemente siete un pochino fiacchi e forse anche un po' brutti da vedere, ma non importa. Sfigometro meno 7 e rotometro 3%.
5: Ma razza di brombola.
0: E poi i pesci, grazie al sole siete in gran forma, peccato per qualche malumore che ogni tanto vi rovina la festa. Fate finta di niente e passate avanti. Sfigometro meno 14 e rotometro 18%.
6: È meglio stare a dormire.
0: Ladies and gentlemen, welcome on board. Siete pronti?
7: Sì.
0: Siete pronti dai, per lo show.
7: Dai, Carlotta, non siamo in discoteca.
0: Uno, due, tre, via.
7: Acquario.
8: Sagittario.
0: Ma no, Alessandro, con questo entusiasmo non andremo da nessuna parte. Un po' di più.
8: Capricorno.
7: Gemelli.
0: No. No.
8: Pesci.
7: Cancro.
0: No.
7: Leone.
0: No, no.
8: Ariete.
0: No.
8: Vergine.
0: No.
8: Leone.
0: No.
8: Toro.
0: No.
8: Acquario.
7: Sagittario.
0: No e no.
8: Capricorno.
0: No.
7: Pesci.
0: No.
9: Ma quanti se ne sono?
0: Sono 12, sempre 12. Mi dimenticate.
7: Ariete.
0: No. Ora vi state coalizzando perché non vi... No.
7: No, l'ho detto io, Cancro. Scorpione, niente.
0: Non lo avevate detto, lo scorpione. Lo scorpione.
6: Ci pure sopra.
0: Sì. E le strade sono mie.
7: Allora, ma voi ragazzi, a proposito di disco alza volume che sta per agevolare il nostro Alessandro De Biasi, ma voi ve la ricordate la canzone Questa vita è mia e voglio volume, voglio volume?
0: Sì,
7: erano i gemelli diversi. Erano gli articolo 31.
0: Fammi sedere sul mio sgabellino per cercarlo su Google.
7: Allora, scrivi, allora, questa vita è mia e voglio volume, canzone.
10: Io vi faccio una confessione.
7: Dica.
10: Che la mia suocera preferita è la Lucy.
7: Ciao,
0: Enrico.
7: Lucy. Dica.
0: Era degli articolo 31.
7: Era di, ok, ho sbagliato, perché non era più non apparteneva più tanto allo stile dell'articolo 31. Era più uno stile più gemelli diversi, era molto più cantato. Ed è così che agevoliamo il discorso volume di oggi. Sulle note di questo tengo questa vita mia e voglio volume.
11: Ora alza il volume.
12: Yes.

0: Lui è Antonio dagli occhi scuri, ovvero Tony Darkseid. Tony Dark Eyes, scusa. I Like It si chiama il disco del suo volume di oggi. Ti è piaciuto? Ti piace?
1: I think I like it.
0: Lo suoni? Ti è piaciuto? Ma guarda, metti la pubblicità, dai.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: WTF Magnetic.
1: Ma si sente? Adesso sì, sì.
0: Adesso sì, adesso sì, dobbiamo. Ti ricordi bei tempi in cui eravamo solo io e te a condurre il programma?
1: Bellissimo.
0: Ma che bei tempi. De Bausa, alle 8 e 3 minuti.
1: Ho imparato un sacco
2: Radio
1: da te.
2: Company Time.
3: Company Breaking News. Ritrovate e stanno bene le quattro ragazze disperse nel Reatino, nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone. Lo conferma il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche a lanciare l'allarme ieri sera, la struttura ricettiva che non le aveva viste tornare. Antivirus, oltre le quattro persone in isolamento in Italia è finito in quarantena al Sacco. Un turista inglese rintracciato a Milano avrebbe viaggiato con la moglie della prima vittima del focolaio sulla Ondius. Sotto osservazione anche il suo compagno di viaggio. Test per antivirus su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina. Gli infermieri che ogni giorno in Italia si prendono cura dei malati sono un motore che spinge lungo il percorso di civiltà. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che ieri nel centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiera ha ricordato anche l'abnegazione nel periodo di Covid.
4: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: all time high. Nico Santos qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family. Stiamo per giocare con il Canta Chi. Al telefono c'è Simona dalla provincia di Venezia. Ciao!
1: Ciao Simona!
2: Ciao! Ciao.
1: Buongiorno!
0: Come va?
2: Buongiorno!
0: Tutto bene?
1: Tutto bene?
2: Bene, bene, sì.
0: Direzione lavoro?
2: Sì.
0: Ok.
2: Sono anche fermata.
0: Ok, a che ora inizia? Le 8:30 o le 9?
2: 8:30, ma ho qualche minuto di andare, non c'è problema.
0: Mamma mia, allora bisogna che corriamo. Tu conosci questo gioco?
2: Sì, sì, già okay. Fatto. Cioè, già fatto. Provo ogni giorno.
0: Ok, perfetto. E come va?
2: 50%, okay. Dipende dalle canzoni.
0: Ok, allora ci proviamo anche oggi
2: certo.
0: e vediamo come va Simona. Dai, mettiamo la sigla.
2: Perfetto.
0: Simona, sei pronta?
2: Prontissima.
0: Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Dedicato a te, lo stato sociale o le vibrazioni?
2: Vibrazioni.
0: La notte, Arisa o Annalisa?
2: Arisa.
0: Notte in bianco, Daniele Silvestri o Blanco?
2: Silvestri.
0: No, dedicato a te, lo stato sociale o le vibrazioni?
2: Le vibrazioni.
0: La notte, Arisa o Annalisa?
2: Arisa.
0: Notte in bianco, Daniele Silvestri o Blanco?
2: Blanco.
0: Perdono, Achille Lauro o Tiziano Ferro?
2: Tiziano Ferro.
0: Salirò, Daniele Silvestri o Nina Zilli?
2: Silvestri.
0: Aurora, Baby K o Eros Ramazzotti?
2: Ramazzotti.
0: Music, Madonna o Sam Smith?
2: Madonna.
0: California, Phantom Planet o Maroon 5?
2: Il primo
0: sì, Phantom Planet, brava.
2: Phantom
0: mamma mia
2: Planet.
0: Allora
1: che guarda, super, che top
0: lì.
1: Brava Simona,
0: stavo sudando perché
2: che sfortuna.
0: Stavo sudando perché ho pensato adesso vedrai che dice Maroon 5 dell'ultima tra l'altro delle canzoni, bisogna ripartire da zero e magari non c'era più tempo, invece no, invece ce l'hai fatta, ti porti a casa la Company Bag. Brava
2: grazie,
0: Simona,
2: grazie
1: allora, e arrivi anche giusta al lavoro.
0: Vedi?
1: Simona, quindi meglio di così.
2: Certo, arrivo giusta e felice.
0: Brava, esatto.
1: Bene. Un abbraccio,
2: grazie,
1: una buona
2: ragazzi.
1: Giornata, buon lavoro.
0: Ciao Simona. Ciao.
2: Anche a voi, grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno, buongiorno anche a Vittorio Ferro.
1: Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Ciao, ciao.
0: Pronti
1: ciao.
0: Con te e Trebi Meteo per parlare del tempo, del meteo, di cosa succederà nei prossimi giorni.
1: E in effetti c'è Nico Schiudetto di Trebi Meteo.
2: Buongiorno.
3: Ciao,
0: buongiorno
3: ciao,
0: Nikos.
3: A tutti voi.
1: Allora, stamattina si battono un po' i denti, diciamo, insomma, freschino, freschetto, no?
3: Sì, siamo sotto l'influsso di aria più fredda giunta negli ultimi giorni dalle isole britanniche, dal mare del nord, a interessare tutta l'Europa centrale, ma anche l'Italia, quindi effettivamente le temperature sono calate, c'è questo periodo sottomedia. E anche nella giornata di ieri, tra la mattinata e il primo pomeriggio, di nuovi temporali hanno interessato il nord-est. Ho visto addirittura un vortice, un accenno di tornado tra i Colli Ugani e i Iberici. Situazione che rimane molto instabile anche nei prossimi giorni, perché saremo sempre in balia di queste correnti più fresche atlantiche e ovviamente riporteranno instabilità su tutte le nostre regioni nord-orientali. Probabilmente la giornata migliore delle prossime sarà la domenica. Domenica dovrebbe salvarsi con una bella giornata più soleggiata. Intanto però oggi situazione generalmente stabile, ma ci saranno tante nuvole di passaggio, quindi una giornata variabile. Non prevediamo piogge, ma appunto molte nuvole medio-alte che di tanto in tanto transiteranno al nord Italia. Piogge che torneranno invece domani giornata qualche pioggia, e poi soprattutto anche tra venerdì e sabato di tanto in tanto qualche spot piovoso, anche qualche rovescio a sfondo temporalesco. Saranno dei temporali localmente anche di forte intensità ancora possibili, e appunto fino alla giornata di sabato, con le temperature che ovviamente rimarranno sotto la media stagionale, valori sotto i 20 gradi, anche le minime dove ci saranno dei rasserenamenti a una cifra, quindi vuol dire che potremmo scendere anche sotto i 10 gradi. Come dicevo, è instabilità, non è che sia una perturbazione che porterà pioggia nelle prossime 48-72 ore, però appunto di tanto in tanto ci sarà qualche fenomeno, ovviamente intervallato anche delle fasi asciutte, per carità.
1: Quindi ombrello alla mano sostanzialmente.
3: Direi ecco, di sì. E anche la felpa.
2: Grazie Nikos.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Nikos,
3: ciao,
0: grazie.
3: Ciao.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato. Un impianto audio-video da paura. E tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Marrakech qui su Radio Company. Amici, buongiorno. E stamattina vi abbiamo chiesto se conoscete la storia di quando si sono conosciuti i vostri genitori, che è molto, sempre secondo me, molto bello da capire, anche se oggi magari non sono più insieme, perché ci può stare, perché poi la vita cambia. Però in realtà c'era sempre dell'amore, poi tra l'altro hanno dato vita a voi, quindi secondo me è sempre una bella storia. Sentiamo.
1: Ciao. Allora, premessa: mia mamma non è italiana, mia mamma viene da Slovacchia. Quando era giovane, appena caduto il comunismo, aveva 16-17 anni, e gli è stato proposto un viaggio di 3 giorni dove dovevano visitare Venezia, un giorno al mare a Jesolo e un giorno a Vienna, ed è partita con i suoi genitori e un'altra compagnia. E nel giorno in cui era a Jesolo, lei tutta contenta per la prima volta ha visto il mare, si è messa a nuotare ed un ragazzo continuava a lanciare la palla verso di lei, ecco. E lei gliela restituiva. Poi scocciata si è spostata più in là e questo ragazzo si è avvicinato e continuava a lanciargli più la palla addosso. E così hanno cominciato a disegnare sulla sabbia Italia, Austria, Slovacchia, mio papà, fuori che per lui fuori dall'Italia non esisteva niente, e gli ha chiesto l'indirizzo sempre disegnando sulla sabbia e mia mamma non gliel'ha dato. Mio papà è riuscito a farsi dare l'indirizzo da un'altra che era nella stessa compagnia. E l'anno dopo, il giorno di Pasquetta, si è presentato a casa sua in Slovacchia, no, dopo 24 ore di strada, non conoscendo le strade, e da lì è nato.
0: Ma stai scherzando, bellissimo.
2: Oggi, succedesse oggi una roba del genere, pronto polizia.
0: Sì, ma guarda che è brutto però che sia così,
2: sì.
0: Cioè nel senso che in realtà lui voleva fare un gesto romantico, non era uno stalker, capito?
2: E
0: è nata una storia d'amore e da quello che ho capito, insomma, sono insieme ancora oggi. Quindi che bello, bellissimo.
2: Che bella storia. Poi se consideri che qui c'è anche un gap culturale di lingua, perché
0: sì,
2: loro non si capivano.
0: Si facevano capire in qualche modo. Va bene, gli ultimi minuti da passare insieme, se volete 333-2688-688, quindi quando si sono conosciuti i vostri genitori e soprattutto come si sono conosciuti.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, su Radio Company, nella Family. Amici, dai, ultimissimo messaggio prima di salutarci, sentiamo.
1: La storia dei miei genitori mi piace sempre perché ricordo che mia mamma mi racconta che è stata 5 anni fidanzata con un militare. Al momento di sposarsi si sono lasciati. Poi ho incontrato mio padre, forse dopo 3-4 mesi, e dopo 6 mesi si sono sposati e adesso sono 38 anni che stanno insieme.
2: Capito.
1: Quindi quello che mi fa pensare è che nella vita non bisogna stare insieme a una persona 5-6 anni. In 6-4 mesi puoi incontrare l'amore della tua vita.
2: Si vede che non era poi quella giusta, no? Poi?
3: Buongiorno ragazzi. Allora, i miei genitori erano praticamente di rimpettai, palazzo di fronte all'altro. Mia mamma aveva 11 anni, mio padre mi pare sui 13 massimo. Mia mamma è stata folgorata da mio padre, quindi è sempre stata innamorata di lui. E praticamente si conoscono e stanno insieme da 50 anni ormai. E il loro amore, devo dire la verità, lo vedo ancora oggi, tutti i giorni. E se lo dimostrano, no, sono veramente belli. Che teneri!
2: Che bello! Comunque bello di rimpettai. Bello di rimpettai, perché vuol dire che comunque
0: che si sono guardati, sì. Si sono un po', hanno conosciuto un po' la routine dell'altro.
2: C'è anche la famiglia dell'altro, perché automaticamente, sì. Per forza, certo. Di cose, capito? 3332688688 per gli ultimi messaggi e tra poco ci sentiamo anche con Viviana. I saluti.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Una volta era ai papi, adesso è sorry papi.
1: Sorry papi, esatto. Papi ciulo, quella è un'altra.
0: Buongiorno.
2: Bonjour.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
2: Vivien.
1: Sì, bene, grazie.
0: Vivien,
1: molto bene.
0: La nostra Vivien.
1: Sì, alla francese.
0: Vivien.
1: Mi piace.
0: Tu cosa preferisci tra l'inglese, il francese o una lingua europea a tua
1: scelta?
0: Lo
1: spagnolo. Mm. No, beh, il francese lo parlo. Quindi...
0: Ah, lo parlo?
1: Sì, sì,
0: cosa?
1: Lo parlo. Adesso viene fuori che Viviana sa il francese.
0: Adesso mi dici una frase in francese, saluta Alessandro, lo so, i nostri ascoltatori.
3: Salut à tout le monde, je suis très content d'être là.
0: Parli anche bene!
1: No, ma io sono sotto.
2: Questa è la... Viviana, però, ma dicele certe cose.
1: Ma boh! Questa è la novità, come ci parlavo con Bob Sinclair secondo voi?
0: È vero.
1: L'inglese, scusa, quello, ma l'inglese non, ma figura i francesi lo snobbano l'inglese.
2: Viviana, quante altre cose ci nascondi?
1: Tantissime, le scoprirete piano piano.
2: Sono le 9 e un minuto. Ciao
4: Radio Company. Ciao. Time.
0: Ciao amici, a domani.
5: Breaking news. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme al suo compagno di viaggio. Il turista aveva viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. L'OMS fa un bilancio dei contagi del focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11-9, quelli accertati positivi. Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire. Sul piano negoziale stallo, se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran. Calcio, Lazio e Inter si sfidano stasera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Thuram. A centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida, ed è tutto a più tardi.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart,

0: 8, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Wild featuring Rami, Post Malone su Radio Company. Buon mercoledì a tutti, 13 maggio 2026. Sono Viviana Matti del Matinè. Ieri sera è iniziata la prima semifinale dell'Eurovision, la seconda sarà domani e poi il gran finale sabato sera. Quindi andiamo in Austria, a Vienna, perché è proprio lì che si sta svolgendo. Vi abbiamo chiesto se lo avete seguito e se c'è una canzone che vi è rimasta particolarmente impressa, che ci volete suggerire. Sentiamo.
1: Buongiorno. Ciao. Sono vari mesi che l'ascolto e Bangaranga della Bulgaria, ragazzi, è una cosa incredibile.
0: Dai!

piace. Non è passata per il momento, non è tra le 10 finaliste che hanno passato il turno ieri, vedremo appunto se succederà domani. Abbiamo però altre canzoni da proporvi che invece sono già in finale, tra i primi 10 finalisti dell'Eurovision Song Contest, ovvero Satoshi, che rappresenta la Moldavia,

secondo me non vince. Un po' troppo patriottico, troppo autoreferenziale, meglio per sempre sì a sto punto. Abbiamo la terza canzone che vi vogliamo proporre, che arriva dalla Grecia e anche lui è tra i 10 finalisti. Pensate che prima di diventare cantante, lui ha fatto lo chef, lavorava in cucina, nella ristorazione, e in particolare ha cantato anche nelle navi da crociera, oltre a stare in cucina. Quindi faceva l'uno e l'altro. Pronti a sentire Achilas?

0: Superstars su Ipa Ferto.
1: C'è un po' Gangnam Style. Ve lo ricordate, Psy? Oh, a me piace, ragazzi, posso dire. Achilles va fortissimo. L'ha aiutato secondo me la sua carriera da chef, da cuoco, che ne dite? Perché ha trovato in qualche modo la ricetta giusta per fare una canzone che secondo me potrebbe vincere. Ma se ne avete altre da segnalarci, fatelo pure a

nostra, sonorità brasiliane su Radio Company, e noi stiamo invece sentendo sonorità un po' da tutto il mondo, perché stiamo parlando dell'Eurovision. Ieri la prima semifinale a Vienna, e visto che l'Italia non può votare per il proprio rappresentante, in questo caso Saldavinci, ci stiamo facendo un'idea di quelle che sono le altre canzoni e di quale nazionalità potremmo votare. Allora, vogliamo sentire la Finlandia, perché è tra le 10 finaliste, ieri sono state decretate le prime 10 finaliste, e quindi i rappresentanti sono Linda Lampenius, che è una violinista, e Pete Parkkonen, che è un cantante che ha partecipato anche a un'edizione finlandese di Ballando con le Stelle. La canzone si chiama Liekin 18.

0: all'Eurovision abbiamo capito una cosa: se non sei tamarro, cioè proprio non ti fanno entrare. non ti danno il pass. Va bene, se avete altre canzoni in gara all'Eurovision quest'anno da suggerirci, che vi hanno particolarmente impressionato, 333-2688-688.
1: Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme al suo compagno di viaggio. Il turista aveva viaggiato sul volo St. Helena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. L'OMS fa un bilancio dei contagi del focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11-9 quelli accertati positivi. Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire. Sul piano negoziale stallo, se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran. Calcio, Lazio e Inter si sfidano stasera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Thuram. A centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida, ed è tutto a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Sono Bruno Mars, Uptown Funk su Radio Company, e noi ci stiamo facendo un'idea di quelle che sono le canzoni che stanno partecipando all'Eurovision. Magari non l'abbiamo seguito e allora ve le facciamo sentire noi. Ma tra i matti del mattino c'è chi ci suggerisce alcuni pezzi. Ciao Sole da Udine ci dice: a me è rimasta impressa fra tutte la canzone della Francia, quindi parli di Regard, anzi Regard di Monroe.

Brava! Troppo poco tamarra però. Non è abbastanza tamarra. Hanno puntato sul sofisticato i francesi ancora una volta. Dai, potevate buttarla sul French Touch, che di personaggi tamarri ce l'avete pure voi. Allora, e ancora un'altra che sicuramente piace, visto che tra i 10 che sono arrivati in finale è il Belgio Essi Essila, si chiama Essi Essila, con Dancing on the Ice.

canta in inglese in questo caso. Vabbè, dai, dai, secondo me il Belgio ha delle speranze. E poi c'è un'altra matta del mattinè che scrive: a me piace Noam Bettan per Israele con la canzone Michelle.

0: Però così ci confondete. L'israeliano canta in francese e il belga canta in inglese. Ah, vabbè, la francese, figuriamoci se non cantava in francese, non sia mai che i francesi parlino una lingua diversa dalla loro, per carità. Israele, che tra l'altro ha creato non poche polemiche per i motivi che ci possiamo immaginare, e l'Eurovision è stato criticato proprio per il fatto che qualche anno fa la Russia invece era stata esonerata e squalificata per le stesse motivazioni, e quindi che è due pesi e due misure, motivo per cui alcuni paesi si sono ritirati, tra cui la Spagna. Abbiamo un matto del matinè che ci dice la sua preferenza. Vai, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sì. Per l'Eurovision di quest'anno, Moldavia, Satoshi, viva Moldova!
0: Eccolo!
1: Grandi, ciao!
0: L'abbiamo sentita e tu sei un tamarro.

0: su Radio Company, ci stiamo facendo un'idea, stiamo facendo una panoramica delle canzoni in gara all'Eurovision. Ce ne sono diverse che sono, dai, interessanti, la maggior parte tamarrissime. Ascoltiamo la Lituania, Lion Čeká con Solo Quiero Más, in spagnolo.
1: Solo

pensato alla loro, ma si può fare a quanto pare. Bellissimo. Allora andiamo alla Serbia, perché anche la Serbia è passata, così come la Lituania, tra i 10 finalisti. Lavina Krajimene. Loro dark proprio. Vabbè, la quota dark ci sta sempre. E poi c'è chi scrive tra i matti del mattine: a me è piaciuta la canzone della Svezia, quindi Felicia con My System. Lei ha la band come mischeta, è una mischeta svedese. Mamma mia, Tamarra, anche lei. Eccola. Vai che parte.

Questa la mettiamo pure noi, eh? La cassa spinge. La cassa spinge. Tutte così sono, come dice Domenico. Quest'anno o sono troppo tamarre o troppo canzonette, tipo Cristina Aguilera ai tempi d'oro. La via di mezzo all'Eurovision, mai.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: 1994 con Talk to You, il nostro successo del presente, dal passato. Quincy Jones con I No Corrida. Invece hai corrida oggi, e come, è mercoledì, noi siamo live qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Brancale, Levante, Delia, al mio paese su Radio Company, seconda ora insieme, che iniziamo subito con un super regalo per voi. Sì, perché il 15 maggio, tra poco, all'Hall di Padova si terrà il concerto di Ermal Meta, uno show imperdibile che spazia dai suoi grandi successi fino al suo nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti disponibili su ticketone.it. Voi matti del mattino potete andarci gratis oggi, ultima opportunità. Che cosa dovete fare?

0: Yugel, Taio Cruz, Science su Radio Company. Avete mandato un sacco di vocali per quanto riguarda il concerto di Ermal Meta che si terrà proprio il 15 maggio, quindi manca pochissimo, ultima possibilità per vincere. Sentiamo qualche vocale, siamo in ritardo, non riusciamo a metterli tutti. Vai!
1: Ermal Meta!
2: Ermal Meta! Ermal Meta!
0: Non ha voce lui, ha urlato troppo. Oggi a vincere il concerto di Ermal Meta è Morena, che è la prima che ha mandato il vocale, quindi complimenti, vai, divertiti, tagga Radio Company nelle tue stories e porta chi vuoi. Giocheremo ancora più tardi, quindi rimanete con noi, ma tra pochissimo torna la corrida. Cosa dovete fare? Lo sapete già.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company, è il momento della corrida, protagonisti assoluti siete voi, Matti del Mattinè, anche sui nostri social, su Instagram in particolare potete riascoltarvi. Abbiamo come sempre, come ormai vuole la tradizione, due barzellette, pronti ad ascoltare la prima, eccola.
1: Sentiamo. Antica Roma, sì. Arena, un leone scappa, a un certo punto gli si imbattono davanti i centurioni con la loro classica divisa di latta, con il pennacchio e tutto,
0: sì.
1: Al che il leone si ferma, li guarda e fa: anche oggi carne in scatola.
0: Capito? Gli tocca la Simmental. È perché loro hanno l'armatura. E quindi. Bruttarella, Diciamo che questi butte li meriti. Per quanto. I centurioni non avevano speranze contro il leone. Sono d'accordo. Dai, sentiamo quella che potrebbe aver vinto. È riuscita a fare di meglio? Vai.
2: Ciao Bibi.
0: Ciao.
2: Ma tu lo sai perché i libri vengono letti in inverno?
0: No.
2: Ma perché hanno la copertina.
0: Certo. Carini loro. Hanno freddo. Si coprono. Evviva i libri. Evviva la matta del Mattinè. Che ce l'ha data davvero, ce l'ha regalata davvero questa freddura e è riuscita pure a vincere. Vabbè, non lo sai nemmeno tu come hai fatto, neanche noi. La corrida torna il prossimo mercoledì.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Conforte su Radio Company. Abbiamo una barzelletta fuori concorso che vogliamo condividere con voi. Siete pronti? Speriamo, dai.
1: In un manicomio, sì, un matto durante l'ora di ricreazione parte e va sopra il palo dell'alta bandiera. Arrivano le guardie e gli fanno: vieni giù. E lui: no, se vieni giù ti diamo la colazione gratis. Ah, e lui: no. No. Se vieni giù ti diamo il televisore. E lui: no.
0: Ma come no?
1: A un certo punto arriva il parroco che dà la benedizione, lo guarda, gli fa il segno della croce, sì, Padre, Figlio, Spirito Santo.
0: Okay.
1: A quel punto il matto viene giù di corsa.
0: Perché?
1: La guardia va là e gli dice: ma come? Ti abbiamo offerto tante cose e tu non sei venuto giù. Che cosa che ti ha detto quella persona? Mi ha detto: o vieni giù o taglio il palo.
0: Ah, perché il segno, lui l'ha capito male il segno della croce, però comunque vedi, il parroco non volendo è riuscito nel suo intento, nel suo obiettivo. Mamma mia, matto vero, vedi, il palo dove te lo l'hai preso in testa, mi sa. Bella, guarda, ci è piaciuto questo fuori concorso. C'è qualcuno che si lamenta? Perché? Che abbiamo fatto di male, scusa?
2: Scusami Viviana, sì, ma mi sa che c'è l'astice nei miei confronti.
0: Che cosa c'è? Dell'astice? Vabbè, sipario, tra poco giochiamo, grazie.
3: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Compi, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
10: C come Company, C come C Radio. Ciao.

0: Light su Radio Company. È il momento della novità del mercoledì. Torna Aiello. La canzone si chiama Sotto Sotto.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

sotto sotto la novità su Radio Company, e questa non è una novità perché l'abbiamo già regalata ieri e l'altro ieri, ma c'è un regalo per voi. Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 7 luglio cosa succede? Appuntamento imperdibile con il concerto live di

biglietti disponibili su Ticket One, ma noi oggi li regaliamo. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Cosa dovete fare, matti del mattino, per vincere due ingressi per andarci gratis? Dovete mandare un messaggio o un vocale al 333 2688 688. Cosa gli facciamo urlare? Bor-

0: Dreams, Mr. Know It All su Radio Company. Stiamo giocando per vincere due biglietti per Elio e le Storie Tese. Avete mandato tantissimi messaggi, tantissimi vocali. Sentiamo che cosa urlate.
1: Born, born, born to be Abramo.
0: Vai.
2: Born to be Abramo.
3: Born to be Abramo. Born to be Abramo.
0: Che bravo.
4: Born to be Abramo.
0: Che ubriaco.
4: Grande musica, grande Elio.
0: Sì.
3: Born to be Abramo.
5: Born to be Abramo.
0: Vocione proprio la Barry White. Ne avete mandati un sacco, non riusciamo a metterli tutti oggi a vincere, eh? Simone da Venezia, complimenti, bravo, ti divertirai tantissimo con questo gruppo geniale. Porta chi vuoi, mi raccomando, fai stories, tagga Radio Company, sarai in prima fila, in ultima fila, in mezzo, dove vuoi tu. L'importante è esserci martedì 7 luglio al Milano Summer Festival. Noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo mercoledì. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
4: Tu riavrammo.
0: Radio Company,
6: Martine. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: waste what I feel I deserve. So
1: Mick Fabulous è il nostro successo del presente dal passato. Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, ma di già, che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. Dai, a me è volata abbastanza questa settimana, è praticamente finita. Grazie a tutti per essere stati con noi. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao su Radio Company, le 11 e un minuto.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri italiani ha escluso l'avvio immediato di una nuova missione militare italiana nel Golfo. Durante l'audizione davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani ha spiegato che l'obiettivo del governo è condividere il percorso diplomatico per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro precisa che un eventuale coinvolgimento italiano in una coalizione internazionale potrà essere valutato solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità. Donald Trump è partito per Pechino, dove incontra il presidente cinese Xi Jinping in un vertice dedicato a Iran, dazi e Taiwan. Prima della partenza il presidente americano ha definito Xi un amico e si è detto fiducioso su colloqui positivi, annunciando anche una futura visita del leader cinese a Washington entro fine anno. Trump ha però precisato che gli Stati Uniti non hanno bisogno della Cina per uscire dalla crisi con l'Iran. Un cameriere di 23 anni è stato accoltellato al cuore a Prato mentre cercava di difendere una collega da due giovani che la stavano molestando. Il ferito è stato soccorso e ricoverato in gravissime condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni. Si indaga sull'omicidio del bracciante 35enne ucciso a coltellate a Taranto durante un'aggressione attribuita a una baby gang. Secondo le ricostruzioni, l'uomo aveva cercato rifugio all'interno di un bar, ma sarebbe stato allontanato poco prima dell'attacco mortale. Un ragazzo di 15 anni ha confessato. Antivirus resta in quarantena a Villa San Giovanni, il marittimo 25enne. Lo Spallanzani di Roma ha smentito il suo trasferimento nella capitale, precisando che è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici per gli accertamenti sanitari. In serata è stato effettuato un test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. In quarantena precauzionale a Milano un turista britannico che aveva viaggiato sullo stesso volo proveniente da Sant'Elena. Lo sport tennis, Sinner e Darderi accendono il foro italico. Roma sogna la finale azzurra. Il Giro d'Italia ritrova le strade italiane dopo la partenza dalla Bulgaria e Giulio Ciccone conquista la maglia rosa grazie al terzo posto della tappa calabrese da Catanzaro a Cosenza. Vittoria di tappa all'ecuadoriano Jonathan Narvez. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: facendo pausa con Magnetic, ci stavamo chiedendo cosa volesse dire sei mai yeah, yeah.
1: No, no, è il mio inglese, è il mio inglese.
0: E cosa
1: cioè,
0: volevi dire?
1: Yeah, yeah, yeah, lo dice a caso, niente.
0: Come... È buttato lì a caso, certo. Un po' come la nostra puntata di Company Snack, totalmente a caso. Una certezza però, è
1: sì.
0: La sigla.
1: Volete delle notizie false ma che sembrino vere, scoprite che sono false.
0: Ci siamo
1: c'è
0: noi.
1: Company Snack.

0: maggio, che giorno è? Mercoledì, perché non ci scrivono anche mercoledì, visto che siamo a posto?
1: Vedi quando mi prendi in giro ogni mattina che non mi ricordo il giorno.
0: Allora, Giulia Pego, Leo DJM, ci siamo.
1: Ciao, è mercoledì, come state? Come vi sentite questa mattina? Se vi va di raccontarcelo, il numero è il 333-2688-688, fino alle 13, avete tempo. Oggi, tra l'altro, succederanno un sacco di cose.
0: Sì.
1: In primis, su tutto, il nostro collegamento con gli inviati di Radio Company direttamente all'Eurovision. Ieri sera c'è stata la prima serata, ci diranno, quella l'abbiamo vista tutti,
0: sì,
1: ma loro ci diranno quello che noi non abbiamo visto. E chissà.

0: canto Elton John con Britney Spears, Hold Me Close.
1: Ah, sì, okay. Tanto la conoscete, cosa, dai,
0: cioè,
1: posto.
0: Martino ha schiacciato un bottone con la felpa. Cioè, capisci? Ha i manini all'altezza delle spalle.
1: Vi consigliamo l'ascolto di Elton John e Britney Spears con Hold Me Close. Qua mi dispiace, ma abbiamo altro da fare.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Sì, mi sento super incasinata.
1: Ah, ecco.
2: Bisogna che corro al lavoro, che quasi quasi sto facendo tardi. Giornata impegnativa.
0: Quasi, quasi.
2: E sabato si sposa mia figlia, quindi è tutta una corsa continua.
0: Ah, vabbè.
2: Ciao, buona giornata. Per fortuna ci siete voi.
1: Ma congratulations!
0: Sì, poi comunque si sposa lei, cioè tu devi solo arrivare alla cerimonia. Cioè, non è questa
1: poco.
0: Cosa che i genitori non fanno.
1: Guarda,
0: voglio dire.
1: Guarda che l'abbiamo detto anche ieri, che le mamme di solito sono quelle che assorbono tutto lo stress e l'angoscia dei figli. Figurati se la figlia non è agitata, che sabato si sposa e riverserà tutto questo stress e agitazione sulla sua mamma.
0: È vero, quindi, è vero, fantastico. Brava,
1: quindi,
0: buona settimana!
1: In bocca al loop, amici. Che stavo a dire? Vabbè, no, stavo pensando al collegamento che avremo tra poco. Fermiamoci, che è me.
0: Sì,

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo

0: assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Lady Gaga e Doechii con Runway qui su Radio Company, le 11:23. Quando? Che c'è?
1: No,
0: che
1: c'è? C'è molto Drag Race qui dentro, cioè proprio sì. Tutto
0: sì, questa qua su un palcoscenico veramente è da fare il botto.
1: Secondo me c'è RuPaul a un certo punto. RuPaul con tutto il parruccone, insomma, cose varie. Secondo me potrebbe essere anche un'idea.
0: Invece, amici, ve l'abbiamo anticipato poco fa, fino alla fine dell'Eurovision abbiamo i nostri inviati di Radio Company direttamente in diretta da lì, e adesso abbiamo al telefono Marco. Ciao.
2: Buongiorno Radio Company. Ciao,
1: ciao
2: a tutti.
1: Marco Busato, Daniel Casagrande. Allora Marco, com'è andata ieri sera? Insomma, sembra che il Salda Vinci sia stato accolto con un grande boato, con grande amore dall'arena.
2: Salda Vinci era estremamente atteso, era forse un po' giù di voce, ma questo non ha impedito al pubblico dell'arena di accoglierlo con un boato sia prima che alla fine dell'esibizione. E in sala stampa c'è stata altrettanto entusiasmo. A quanto pare i giornalisti della sala stampa hanno essenzialmente seguito tutta la performance in versione karaoke e mimando anche la coreografia.
0: Quindi la sanno già tutti, è diventato ormai già un fenomeno a livello europeo, quindi.
2: Assolutamente sì, appunto, è una performance facile da imparare, i gesti sono effettivamente molto semplici da interpretare, per cui sta piacendo moltissimo da quel punto di vista.
0: È stato sveglio, è stato sgaio. Quindi pronostico, senza portarci iella, però no, potrebbe essere positivo.
2: Il pronostico sì, decisamente, si parla senz'altro di una delle prime 10 posizioni, ma se posso essere onesto, io punterei anche a una tra le prime 5.
1: Ok, ti stai esponendo, Marco, stai attento in tutto questo.
0: Vedi che poi ti viene a cercare, Sal.
1: Senti una cosa, altre indiscrezioni, altre cose successe ieri in arena durante la prima semifinale?
2: Durante la prima semifinale è andato quasi tutto liscio, c'era ovviamente un momento di tensione durante la performance di Israele, la performance non è stata accolta dal pubblico in maniera particolarmente positiva, quando è uscito il cantante ci sono sentiti parecchi fischi, pare che siano state rimossi anche alcune persone dal pubblico per aver gridato un po' troppo e per aver gridato un po' troppo vicino ai microfoni.
1: Sì.
2: Ma per il resto l'organizzazione è andata via liscia e molto bene. Ieri era nel segno appunto dei 70 anni dell'Eurovision, per cui un ricordo di quelli che sono. Sì, perché quest'anno compie 70 anni il contest. Sì.
0: Ok. A che ora avete staccato? Perché so che voi eravate proprio presenti all'arena dentro. A che ora siete andati via? A che ora è finito tutto?
2: Alle 23:30 siamo usciti con estrema calma.
0: Lusso, altro che Sanremo alle 4 di mattina.
2: No, i sanremesi non sono proponibili per Eurovision, no, soprattutto con 35 canzoni in finale.
1: Mamma mia, avrebbero finito il giorno dopo, il giorno di Pasqua finiva Sanremo. Allora, Marco, noi ti ringraziamo, ovviamente ritornerai in collegamento al pomeriggio qui a Radio Company. Grazie, certo. Saluta anche Daniel e buona continuazione.
2: Grazie altrettanto, buona continuazione anche a voi.
0: Ciao Marco, grazie.

0: Rich Girl qui a Company Snack. Ma bisognerebbe fare i gadget abusivi di Sal Da Vinci, che ne so, l'anello che si illumina quando dice poi sempre sì, e si illumina
1: la
0: queste
1: tinta.
0: Cose sì, no,
1: la tinta color sal, cioè il nero più nero che non possa esistere.
0: No, secondo me è un castano tenebroso. Queste cose sì, sai,
1: ma
0: i nomi delle tinte che sono allucinanti,
1: però rigorosamente tipo, di quelle che ti fai a casa che ti resta anche il segnetto sulla fronte,
0: certo,
1: se non lo sciacqui bene,
0: che ne
1: bene.
0: So notte a Sorrento, sai, queste cose.
1: Ci fermiamo un attimo che è meglio. Restate qui perché tra poco altra cosa molto importante.
2: Radio Company Snack. Radio Company
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Prince, David Guetta con Semituna. Quiz Radio
1: Anche
0: Company.
1: Questo è il mio inglese. Semituna.
0: Semituna alle 11.40. Ancora buongiorno a chi si fosse appena collegato. State ascoltando ovviamente Company Snack. Giuri Pego, Leo e Martino in regia. Allora, dovremmo parlare oggi nel corso della nostra puntata di cose serie.
1: Sì.
0: Soprattutto di una cosa, non ridere, che è vero. Ma prima, sì, una doverosa notizia da raccontarvi.
1: Assolutamente sì, cari amanti dei cavalli, questo animale nobile, elegante,
0: bello,
1: usato per la pet therapy, quindi
0: intelligente,
1: empatico, bellissimo, proprio così, un cavallo è per sempre.
0: Sì, okay? Sì.
1: Però
0: caval is the new diamond.
1: Attenzione, perché potrebbero avere delle reazioni strane, ecco, soprattutto di fronte a qualcosa di umano.
0: Dai, dillo.
1: Ecco. Praticamente i cavalli hanno paura delle tette umane.
0: Ecco.
1: Ok?
0: Da donna o da uomo?
1: Ma insomma, non credo da donna, perché l'uomo
0: ha paura delle tettone.
1: Sì, perché, allora, se voi siete una ragazza, a un certo punto di fronte a un cavallo succede tutti i giorni,
0: che fai, non gli vedi un cavallo che fai, non gli mostri le tette
1: sulla maglietta. Ecco, così.
0: Cicciolina così li conquistava.
1: Ecco, il problema è che i cavalli potrebbero scambiare i seni femminili per due occhi grandi. E quindi si spaventano leggermente. Oh, cucca, cos'è sta roba?
0: Oh mamma, perché mi guardi così e scappa?
1: Lo dicono anche in spagnolo. Cos'è sta roba?
0: Oh, è più fiorentino. Cos'è sta roba? Sì. Va bene, quindi amici e amiche, attenzione quando volete mostrare le tette ai cavalli, perché
1: che
0: potrebbero...
1: È una cosa che tutti fanno quotidianamente.
0: La insomma, canzone, certo, originariamente non era sciolgere il treccio, era mostro le tette. Mostro le tette,
1: corrono,
0: ai cavalli. Corrono. Era funzionava così. Occhio,
1: sì,
0: non fatelo. Da qui la domanda di oggi. Siamo molto indecisi.
1: Sì.
0: Se parlare con voi di paure.
1: O di cose che vi impressionano.
0: O di cose che vi impressionano,
1: sì,
0: che vi fanno impressione, come le tette fanno impressione ai cavalli. Oppure se chiedervi se avete mai mostrato le tette a qualcuno.
1: Insomma, se volete rispondere a una di queste due domande molto liberamente, fatelo al 3332 688 688.
2: Radio

0: Questo è Francesco Cabani con Summer Funk. Allora, a proposito di persone che mostrano il, ecco, le proprie, diciamo così, i propri sini, così, per, sì, non ai cavalli, ma in genere, sì, io quando lavoravo nel cinema, praticamente c'era la direttrice di produzione che per attirare l'attenzione, sì, di tutti quanti che si facevano i fatti propri, alzava la maglietta così, allora!
1: Eccola!
0: Dopo tutti quanti erano attenti, bene, ora la vostra
1: tutti
0: attenzione.
1: Tutti attenti, non spaventati come i cavalli. Ci dicono, tra l'altro, da lì il detto, sì, che tette da paura, per, da, vabbè, dal, certo, dal cavallo. Certo. Invece mettiamo un attimo in pausa tutto quello di cui stiamo parlando. Abbiamo anche i vostri messaggi al 3332688688, perché tra pochissimo avremo degli ospiti qui in studio con noi, quindi restate.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'come Company, C come C Radio.

0: nostro successo del presente, Nico Santos con All Time High, dal passato invece Whitesnake con Is This Love. Quando, amigos y amigas,
1: è arrivato il momento.
0: Quel momento.
1: Sì, perché vi abbiamo annunciato dei graditissimi ospiti e sono arrivati. Allora, siccome sta arrivando l'estate, con l'estate arriva una delle manifestazioni più importanti del territorio, sì. Veramente ormai arrivati a 20 anni, vero? Abbiamo il patron del Mirano Summer Festival, Paolo Favaretto, insieme a Maria Giovanna Boldrin, vice sindaco del comune di Mirano. Benvenuti!
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Come state?
3: Bene.
0: Benissimo.
3: Carichi.
1: Tra l'altro abbiamo scelto proprio tra due minuti uscirà, caro Paolo, il programma ufficiale della stagione 2026 del Mirano Summer Festival.
3: Sì, uscirà il programma ufficiale del Mirano Summer Festival 2026 e ci sarà qualche bella sorpresa.
1: Come ogni anno sì. Anno tu arrivi e dici ci sarà qualche sorpresa, ce ne sono tantissime.
0: Infatti noi abbiamo già sbirciato quello che sarà il programma. Tra esattamente un minuto sarà online per tutti voi sul sito miranosummerfestival.it.
1: Ci racconti un po' il Mirano di quest'anno.
3: Allora, il Mirano di quest'anno è il 20° anno, non è facile perché bisogna migliorare sempre sull'anno prima, ma ci siamo riusciti, abbiamo delle grandi idee e negli prossimi anni faremo tantissime cose, però il nostro punto fermo, siamo nati umili per far beneficenza e sarà il nostro portavoce, certo. Quest'anno sarà la beneficenza, perché tutto sarà dedicato alla Città della Speranza e a qualche altro a qualche altra associazione, certo. Che non le abbiamo ancora, ma le stiamo mettendo in onda.
1: Beh, questa è coerenza, questo è un grande valore aggiunto del Mirano Summer Festival, è sempre stato e l'avete sempre fatto. Tra l'altro voglio dire, io abbiamo la fortuna di avere qui il vice sindaco di Mirano, del comune di Mirano, Maria Giovanna. Allora, per il comune avere una manifestazione così importante cosa rappresenta?
2: Grandissima soddisfazione, grandissimo orgoglio, ce la invidiano tutte le amministrazioni delle città intorno e non solo, e questo deriva da 20 anni di grandissimo lavoro da parte di volontari, di un gruppo straordinario che è cresciuto da piccole band per poi oggi avere a Mirano grandissimi artisti, dove Paolo insieme allo staff ha avuto il coraggio e la forza di andare avanti affidandosi anche a dei grandi professionisti come voi, come Radio Company, che sicuramente ha dato poi le spinte importanti e giuste per arrivare dove siamo oggi. Il cuore pulsante però del Mirano Summer Festival rimane appunto la solidarietà, il grande volontariato, è pieno di ragazzi che chiedono di venire a fare volontariato per essere parte dello staff del Mirano Summer Festival. Per noi è sociale, è cultura, è aggregazione.
1: Infatti proprio per questo, perché ci sono artisti a livello nazionale, a livello internazionale, però c'è sempre un attaccamento al territorio, valorizzare anche i grandi talenti, i giovani talenti del territorio, quindi non c'è mai stato questo staccarsi, no? Dalla dimensione magari possiamo dire locale, si è volato però si è rimasti coi piedi per terra.
2: Sì, assolutamente, questo è... credo che sia la chiave del grande successo del Mirano Summer Festival, che portando e avvicinandosi anche di hard artisti a livelli musicali importanti, quest'anno abbiamo, l'avete già annunciato quindi possiamo dire il nome,
0: sì.
2: Sin da subito Panariello, quindi avremo il teatro il teatro a Mirano fatto da un grandissimo artista, per cui veramente complimenti a questa espansione che sta avendo il Mirano Summer Festival, sì. Per cui dico sì, grande musica, grande divertimento, perché noi come amministrazione vogliamo che le persone si divertano,
1: certo.
2: Facciamo tutto il possibile perché si divertano in sicurezza, quindi le manifestazioni sono importanti per questo.
1: Paolo, è grande aggregazione, non solo musica, non solo teatro in questo caso, ma anche la possibilità di stare insieme, perché comunque...
3: Sì, praticamente la manifestazione quest'anno è formata da tanti bacari e ci sarà un stand centrale, ma ci sarà tanta aggregazione perché ci sarà un DJ che farà musica sui bacari finché poi parte il palco e si ferma, però in ogni modo c'è tanto movimento, le famiglie avranno modo, sarà tutta un'area video sorvegliata, i bambini si possono lasciare, non esce nessuno, non entra nessuno se non viene controllato, quindi tutto in sicurezza.
1: Perfetto. Allora ridiamo l'appuntamento col sito.
0: Promo ufficiale la lascio a voi, dai. Oltre al fatto che sul sito miranosummerfestival.it è ufficialmente uscita ormai da 2 minuti la locandina, possiamo dare in anticipo a chi ci sta ascoltando la prima data? Si può?
3: La prima data è il 26 giugno, sono i Live Play.
0: Perfetto.
1: Live Play, cover band dei Coldplay e poi tutto ovviamente ad arrivare tutti i grandi artisti. Grazie mille Maria Giovanna.
2: Grazie, grazie a voi, grazie
1: Paolo, mi raccomando. 20,
0: in bocca al lupo,
1: facciamo la tabellina del 20 adesso, 20, 40, 60, si va così.
0: Bravo, la sai.
1: Grazie Milano Summer Festival.
0: Ci vediamo quest'estate, grazie.
2: Ciao, grazie.
0: Sono le 12 da qualche
4: Radio
0: minuto,
4: Company
0: tra poco.
4: Time.
5: Breaking news.
2: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16.30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
6: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot. Tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
13: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
14: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche.

0: Disco Doc 70-80.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare

0: gli ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con I Won't Let You Go qui a Company Snack. Allora, cose che vi impressionano un pochettino. Sì. Abbiamo un'altra testimonianza, sentiamo insomma.
1: Buongiorno,
0: cosa.
1: Buongiorno ragazzi, ciao. A me fa impressionissima quando la gente si tira le dita.
2: E poi
1: è un'impressione. E poi quando si digrignano i denti,
0: vabbè,
1: oppure
0: ma
1: le
0: quello.
1: Unghie passate su una superficie tipo lavagna.
0: Ma con chi vivi?
1: O quelle superfici un po' così, no? Che fanno
0: sì,
1: magari
0: sì.
1: anche un rumore stridido.
0: La che solo
1: che
0: il ricordo.
1: Entra nel lobo dell'orecchio e ti percuote.
2: Nel lobo?
1: Non lo so. Brutto.
2: Ti entra
0: brutto,
2: nel lobo
0: brutto,
2: dell'orecchio come brutto, un orecchino.
0: Sì.
2: Mamma, mi è venuto tutto lo mi è venuto solo a pensare
0: mamma
2: alle unghie
0: mia.
2: Su
0: ancora
2: alle unghie sul muro. Oh, che angoscia. E invece tanti claustrofobici.
0: Ah,
2: tra i messaggi
0: mia,
2: erano
0: sì,
2: arrivati.
0: Sì,
2: e tra l'altro mi legherei a questa cosa, amici, non andate alle Hawaii.
0: Sì, a meno che
2: o
0: non...
2: se andate alle Hawaii, andate in un resort super figo di quelli super costosi, perché se volete andare alle Hawaii e volete spendere poco, la
0: sì.
2: possibilità c'è. Ma vi fanno dormire in dei loculi.
0: Sì.
2: Mini loculi.
0: Sì, sono delle capsule praticamente.
2: Sì.
0: C'è un corridoio con tutti i lettini, cabine, tutte
2: sì.
0: vicine.
2: Sono €50 a notte sì. a Waikiki, a Honolulu. È un hotel a capsule. Adesso volevo vedere quanto sono grandi, ma sono proprio. Ti devi infilare, c'è solo il letto.
0: Sì, praticamente.
2: Cioè, non c'è una stanza, è un loculino dove ti chiudi dentro.
0: Sì, sono alti 1,20 m. Quindi giusto, magari neanche forse seduto.
2: Non ti siedi neanche,
0: non ci
2: no,
0: stai.
2: No.
0: Sono al 14° piano, oltretutto. Quindi se uno è anche soffre di vertigini,
2: sì.
0: ciao! Eccolo.
2: Sì, sì, sì.
0: Tutto chiuso, strette, ma ci sta, insomma, da
2: 103 capsule. No, sì, stavo leggendo. Brutto, piccolo. E amici claustrofobici all'ascolto, prego per questa notizia che vi abbiamo dato.

0: con Per colpa di chi. Amici, sono le 12.32, quindi ci fermiamo qualche istante, ma l'orario è arrivato. Restate qui perché tra poco si gioca.
1: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
2: Negativi ai test antivirus, il turista inglese 60enne e il suo accompagnatore lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il britannico, ricoverato a Milano, era entrato in contatto con la paziente olandese, poi morta sul volo KLM. Allo Spallanzani arriva intanto oggi il campione del marittimo di 25 anni, salito a sua volta sull'aereo insieme ad altri tre soggetti che rimangono in isolamento e sotto osservazione in Italia. Si attende l'esito poi degli esami sulla turista argentina ricoverata in isolamento al Policlinico di Messina. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. 10 gli arresti. Eurovision Song Contest, calorosa accoglienza per Saldavinci che, da vincitore del Festival di Sanremo, ha portato il tricolore sul palco della semifinale ieri a Vienna. 10 paesi che hanno staccato il pass per la finale di sabato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Irem insieme alla cantante dei B52, adesso mi viene il nome, però bellissima la sua voce, Shiny Happy People, questa era la loro collaborazione.
1: E a proposito di Happy People, stiamo per rendere uno di voi molto molto felice perché è arrivato il momento di giocare.
2: Snackpot, che buono!
0: Allora è arrivato il momento di giocare e quindi il momento di assegnare a una o uno di voi il buono spesa del valore di 50 euro messo in palio dai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superwoo. Vi ricordiamo sempre, andate sui siti di riferimento, cercate il punto vendita più vicino a voi e ovviamente per chi vuole andare a conoscere il, ovviamente tutto il mondo dei supermercati amici nostri può andare, ma la cosa fondamentale è all'interno dei supermercati scovare quelli che sono i prodotti, le eccellenze del nostro territorio. Se volete avere un'infarinatura andate sul sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, progetto per le imprese e le famiglie del territorio.
1: Una bella iniziativa che potete appoggiare ascoltandoci anche sempre a quest'ora, ma adesso è arrivato il momento, amici. Basta, stiamo per farvi la domanda, quella grazie alla quale vi potrete portare a casa il buono spesa. Le regole sono molto semplici, mandate un messaggio, amici, scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta alla seguente domanda. Regia!
3: Suspense.
0: Oh, mamma mia!
1: Volevo lasciarlo a te, ma non lo dicevi.
0: No, mi ero perso. Allora, la domanda è questa.
1: Vai.
3: A suspense.
0: Si molto diverte, ecco. Mamma mia.
1: Vai.
0: In quale regione italiana nasce la frutta martorana? A, Toscana. B, Campania. C, Sicilia. D, Calabria.

0: Tutlaroy con Pieces, qui su Radio Company è arrivato il momento di scoprire chi tra di voi è il fortunato o la fortunata che si porta a casa 50 euro di buono spesa, lo ricordiamo, da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Allora facciamo una verifica, ovviamente la frutta martorana, la risposta corretta era la C, Sicilia. Frutta martorana è un marzapane, buona, detta anche la pasta reale.
0: Sì, è pasta di mandorle alla fine.
1: Legata alla chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio a Palermo, detta appunto martorana.
0: Bene, risposta molto semplice, in tanti avete indovinato, ma la fortunata a portarsi a casa il buono spesa è...
1: Stefania della provincia di Treviso. Brava, va a te il buono di oggi, ovviamente sarà richiamata dal centralone, e per tutti gli altri ovviamente potete provare perché fino al 31 dicembre noi regaliamo.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
0: Adesso invece è arrivato il momento di dare la parola e il benvenuto a Vittorio Ferro per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano abbiamo l'antivirus.
4: Infatti si riparte ancora da lì tra poco col ministero che dice negativi i test eseguiti a Milano e allo Spallanzani. Negativi il turista inglese a Milano, appunto, e l'accompagnatore. Poi il ministro Tajani che precisa un impegno a Hormuz solo dopo la pace. Trump vola a Pechino per incontrare Xi Jinping. Maxi inchiesta, rubati e venduti da poliziotti infedeli, dati su calciatori e VIP. Molta cronaca, poi lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Allora, il nostro tempo a disposizione si è concluso. Oggi sono le 13, quindi vi daremo, diamo l'appuntamento a domani a partire dalle 11 con Company Snack, Giulio Piego, Leo e DJM.
1: Adesso diamo il benvenuto in studio a Vittorio Ferro, anzi il ribenvenuto a Vittorio Ferro, il benvenuto ufficiale ad Egidio Ferrante. Sono qui per voi per le Company News delle 13. Noi amici ci risentiamo domani, fate i bravi.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Piego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Dai, voglio essere preciso. 13.01.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, l'appuntamento delle 13 con Company News. Sono risultati negativi gli accertamenti virologici eseguiti sul turista britannico posto in quarantena dopo il viaggio sul volo Sant'Elena Johannesburg. Lo comunica al Ministero della Salute. Negativi anche i test fatti sull'accompagnatore del turista, sul giovane calabrese in isolamento fiduciario e sulla turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. Gli esami sono stati svolti dall'Istituto Sacco di Milano e Spallanzani di Roma. Al momento dunque non emergono casi positivi di antivirus in Italia.
6: La Cina ha accolto con favore la visita del presidente americano Donald Trump atteso a Pechino per il vertice con Xi Jinping. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato: la Cina dà il benvenuto al presidente Trump. Pechino si dice pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. L'incontro tra i due leader arriva in un momento delicato per gli equilibri internazionali tra tensioni commerciali e crisi geopolitiche.
5: Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che 2 unità cacciamine italiane saranno posizionate prima nel Mediterraneo orientale e successivamente nel Mar Rosso nell'ambito delle missioni già operative. Durante l'audizione parlamentare Crosetto ha precisato che un eventuale intervento nello stretto di Hormuz avverrà solo in presenza di una tregua vera, credibile e stabile, ha detto, e dopo le decisioni del Parlamento. Il ministro ha inoltre spiegato che sono già 24 i paesi disponibili a partecipare a una coalizione internazionale.
6: Maxi operazione della polizia contro un'organizzazione criminale accusata di trafugare e vendere informazioni riservate ottenute da banche dati delle forze dell'ordine. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha detto che venivano raccolti dati su calciatori, imprenditori, cantanti, attori e VIP. Le informazioni sarebbero state cedute a pagamento ad alcune agenzie, coinvolti anche appartenenti alle forze dell'ordine per accessi abusivi ai sistemi informatici. Gratteri ha parlato di un vero e proprio tariffario per la vendita dei dati riservati.
5: La Guardia di Finanza di Treviso, insieme all'Ispettorato Antifrodi, ha scoperto una distilleria clandestina collegata a una cantina del territorio. Sequestrati un alambicco, cisterne, 500 litri di grappa e 1500 kg di vinaccia pronta per la distillazione. Durante gli accertamenti sono stati trovati anche oltre 11.000 litri di vino bianco non registrati e bottiglie di grappa prive di contrassegno. Denunciati il distillatore e il titolare della cantina per fabbricazione clandestina di alcol e violazioni fiscali.
6: Il derby tra Roma e Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20.45. La decisione è stata presa dalla prefettura dopo le valutazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo spostamento è legato alla gestione della sicurezza e della mobilità urbana durante gli internazionali di tennis al Foro Italico. Cambia così il calendario anche per altre partite di Serie A, tra cui Napoli, Juventus, Milan e Como. La Lega Serie A ha però annunciato l'intenzione di presentare ricorso al TAR contro il provvedimento. Parliamo di spettacoli. Giovanni Vernia arriva il 27 maggio al Gran Teatro Geox di Padova con Vernia o non Vernia, sbrilluccicoso edition. Lo spettacolo che mescola comicità, musica, racconti personali e personaggi irresistibili. Un viaggio divertente e sorprendente dentro la follia comica dell'artista genovese tra aneddoti di famiglia, vita da ingegnere e riflessioni ironiche sui tempi moderni. Abbiamo raggiunto Vernia durante le prove.
7: Siamo ancora qua, diceva Vasco, no?
6: Esatto.
7: Era l'anno scorso che ero lì già, sì, però con l'altro spettacolo, quindi questo è quello nuovo, quindi è tutto diverso da quello che hanno visto l'anno scorso.
6: Ecco, in particolare cosa c'è di diverso rispetto al passato?
7: Guarda, in particolare c'è tutto, tutta la storia è diversa, tutto si parte da me, Vernia che non riesce mai a essere Vernia e quindi diventa spesso non Vernia, che si annidano nella sua testa e che prendono il sopravvento, quindi fin da quando ero piccolino, a un certo punto si scatenava qualche demone che c'avevo nel cervello, uno dei miei tanti personaggi, e si impossessava di me e non mi faceva mai essere me stesso. Lo scopo era di far ridere tutti e quindi me la sono portata sempre dietro, e adesso sono sul palco del Geox grazie anche a questi demoni qua e quindi li mettiamo in scena.
6: Si parla un po' di anche delle origini della tua comicità?
7: Un po' sì, senza annoiare, perché non è che poi la gente si deve divertire, quindi beh, è tutto fatto per insomma collegarsi ai tempi che viviamo.
6: Senti, però ci saranno ovviamente anche i tuoi personaggi che ti hanno caratterizzato nella tua carriera, giusto?
7: Parli di Ti stimo fratello? Ti stimo, certo, ci sarà. Certo, ci sarà, perché
6: per
7: all'inizio, guarda, fa parte della mia storia, anzi forse la mia parte principale della storia. Lui insomma è quello che mi ha permesso di fare questo lavoro qua,
6: che ti ha dato da mangiare, insomma.
7: Non posso snobbarlo, per un periodo insomma l'ho sofferto un po', adesso però è tornato un amore con questo personaggio.
5: La pagina dello sport: Giulio Ciccone si gode la maglia rosa conquistata al Giro d'Italia dopo il terzo posto nella tappa di Cosenza, vittoria di tappa per l'ecuadoriano Narvez. Lo scalatore abruzzese 31enne ora sogna di portarla fino alla sua terra. Voglio tenerla il più a lungo possibile, magari fino all'Abruzzo, ha detto Ciccone. Ha conquistato la vetta della classifica grazie agli abbuoni, confermando un grande stato di forma. Oggi la Praia Mare Potenza 203 km.
6: Tennis agli internazionali di Roma, la nona giornata prevede i quarti di finale della parte bassa del tabellone maschile, idem tra le donne per i singolari, occhi puntati su Luciano Darderi che nella sessione serale affronterà non prima delle 20:30 lo spagnolo Rafael Jodar.
5: Il meteo pomeriggio variabile sull'Italia con schiarite al centro-sud e nuvolosità più compatta al nord, possibili rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi e zone interne del centro, localmente intensi, temperature stabili o in lieve aumento.
6: È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Adesso vi svelerò una cosa.
1: Il numero cieco,
0: ogni tanto in qualche DJ set, noto DJ di origine egiziana, sì, ricordiamo, sì, per chi non lo sapesse,
1: DJ set,
0: grande successo, metto questo pezzo qua nella versione di Musti per iniziare, perché ha quel ritmo così che...
1: Ma sempre la mousse al tè?
0: Sì, sempre
1: la mousse al cioccolato?
0: Sempre lui.
1: Mousse chocolate?
0: No, non lo fanno più.
1: Mousse white chocolate?
0: Avete capito che sarà una giornata difficile da questo inizio? Non ci avete capito nulla perché non siete del settore? Peggio per voi.
1: Cazzi vostri.
0: Sta per ricominciare un nuovo appuntamento del Belli Conte Show 4.0.

0: Mi piace immaginare. Se penso a un trittico, no, mi viene in mente tipo una pala d'altare in una chiesa. Ma dove ci siamo noi tre raffigurati. Che immagine orrenda.
1: Ma.
2: Una cosa
0: scusa, una volta quando facevano gli affreschi dipinti, no? Dipingevano scene di vita quotidiana, cose che succedevano.
1: Sì.
0: O cose, insomma, magari un po' mistiche.
1: Sì.
0: E quindi ci saremmo noi. Tu avresti quest'aria un po' da San Giuseppe.
1: Sì.
0: Ok.
1: Col bastone.
0: Io faccio San Daniele. Che sei quello della Fossa dei Leoni.
1: Ah, pensavo col prosciutto.
0: Re del prosciutto. Notoriamente re del prosciutto.
1: Pensavo col prosciutto sotto braccio.
0: E lui, ovviamente, fa colui che.
1: No. No, ho timore.
0: Mantello.
1: Ah, stavo bene.
0: San Martino,
1: pensavo.
0: San Martino
1: che
0: col cavallo. Che così con disprezzo dai un pezzo di mantello alle persone. Che bello.
1: Con disprezzo, però.
0: A Natale potremmo fare questa puntata meravigliosa. Sì. Che santo saresti?
1: Beh, segnatela.
0: Segniamocela. Vabbè, ragazzi, dai, giriamo la ruota che oggi va
1: così. Vediamo cosa viene fuori oggi.
0: Presentazioni senza santi, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman, che si chiama Martino di nome.
3: Primo.
0: Per chi non lo sapesse.
1: Il primo.
0: No,
1: aspetta,
0: allora,
1: che ti passo la busta. Quale vuoi? Quella cartacea o quella cartonata?
0: Perché abbiamo fatto tutte e due il cartone. Eccola qua, grazie, cartone. Allora. Oggi parliamo di un tema molto caro agli anni 90, ma che è tornato molto in auge in questi giorni. Praticamente la Swatch sta lanciando, anzi essere precisi, un nuovo orologio, cioè il ritorno dello Swatch Pop. Te lo ricordi lo Swatch Pop?
1: Qual era quello?
0: Quello grande che si incastrava sul polso,
1: che aveva
0: l'elastico.
1: Tessuto.
0: Esatto, il tessuto con l'elastico.
1: Ce l'ho.
0: Ecco,
1: perché
0: quello
1: c'era lì. Lo scuba, ne avevamo fatti il crono.
0: Lo scuba l'hanno

0: rilanciato l'anno scorso, okay, e adesso siamo arrivati al rilancio dello Swatch Pop. Però con chi hanno fatto questo nuovo Swatch Pop? L'hanno fatto una casa di orologi svizzera molto prestigiosa,
1: sì,
0: la Audemars Piguet.
1: Esatto,
0: no? Loro fanno un orologio che si chiama Royal Oak, che è molto costoso, sì, e hanno inventato il Royal Pop.
1: Okay.
0: Noi ovviamente non ce ne può fregare di meno del Royal Pop, neanche del Royal Oak, ma vogliamo sapere, insomma, se in un vostro passato o anche in un vostro momento contemporaneo avete avuto il simbolo degli anni 90, lo Swatch, quale avevate, come era fatto. A me lo regalarono per esempio per un compleanno in terza media.
1: Pensa,
0: molto bello, verde e dorato.
1: Però
0: molto chic, molto nobile, molto molto fra.
1: Io invece ho avuto un, sì, me l'hanno regalato anche a me, bellissimo,
0: bello bello. Quindi avete avuto uno Swatch? Com'era questo Swatch? Se ve l'hanno regalato, ve lo siete comprati? Magari ne avete uno anche adesso. Conosco molte persone che ce l'hanno. 333 2688 688. Partiamo.

0: Che Swatch avevate? Se l'avete avuto?
1: Siete stati vittima della Swatch mania? Oppure siete vittime ancora? Che può anche essere. Magari ne avete uno che vi hanno, che vi siete comprati o vi hanno regalato negli anni 90, ce l'avete là infilato in un cassetto, magari è un bel oggetto da collezione. Magari ho visto delle bancarelle che li vendono.
0: Quelli usati?
1: Sì, quelli usati, vecchi di una volta, ma li paghi poco, tipo 20 euro, 30 euro, 10 euro, a seconda del modello. Quindi, avete avuto uno Swatch, ne avete uno tuttora, siete caduti dentro la Swatch mania? 3332 688 688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: quest'oggi Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman, per trattare di un tema che ci è molto, come dire, caro, nel senso che la moda degli Swatch in realtà non è mai tramontata, ha fatto un po' parte della vita di tutti noi.
1: Ciao, io ne ho avuti 3-4, ma quello blu con le pecorelle bianche è quello che ancora adesso ricordo.
0: Oh, questo non, neanche non lo ricordo. Non deve essere andato molto forte.
1: Io ne avevo uno blu normale. Beh, con lo scherbo bianco, tra l'altro passato da mia madre, ti dico la verità.
0: Ah, beh, l'ho usato, vabbè, per un po', insomma, dai, bello.
1: Sì, poi mi è stato regalato, è arrivato.
0: Ok.
1: Certo, c'è qualcuno che scrive: certo, me lo hanno regalato per la comunione, era arancio e bianco, tinte unite, faceva cacare. Ho scoperto che ho chiesto, acquistato il meno costoso. Avevo chiesto uno scuba, che infanzia difficile, ciao da Andrea, che voleva effettivamente.
0: Sentiamo chi è? Chi è?
1: Ah, è rigido. Ha fatto serata ieri. La persona più squallida dell'universo. Salve Gualtiero.
2: Sono andato a Cannes.
1: A Cannes?
2: Sì.
1: Fare che non
2: a
1: c'è
2: niente.
1: Ma no, ma non c'è niente da fare. Anche perché quest'anno
2: nonostante il nome che possa indicare,
1: sì, qualcos'altro,
2: altre
1: passioni,
2: sì, l'hai fatto.
1: Però
2: c'è il festival.
1: Quest'anno non è che ci siano tutti questi grandi film, queste grandi opere. Lei va,
2: secondo
1: per
2: lei, io vado a Cannes per il film. Io vado a Cannes per un'altra cosa che inizia con la F.
1: Va bene, ho capito.
2: Ha capito.
1: Ho capito. Non occorre che spieghi, grazie.
2: Mi spiace per questo bambino triste.
1: Sì, perché?
2: Se vuole glielo regalo, siccome sono di buon umore,
1: sì,
2: glielo regalo io lo Swatch.
1: Lo Swatch?
2: Sì, tutta.
1: Tutta. Ah, la fabbrica. Addirittura regala la fabbrica.
2: E scorporiamo
1: per questo bambino.
2: E gliela regalo, ci fa sapere dove possiamo mandargliela. Smontiamo mattone per mattone e gli mandiamo.
1: Lui però vorrebbe lo scuba.
2: Gli mandiamo 54.622 scuba.
1: Va bene.
2: Così ha tutti i modelli, tutte le versioni, col cinturino lungo, col cinturino corto, come vuole.
1: Non so se.
2: E uno specchietto.
1: Per cosa?
3: No!
1: No! Ah, ho già capito, sì, non ho capito.
2: Mette che mi invita.
1: No, non serve, grazie.
2: E non sa cosa fare.
1: Vada via, grazie.
2: Sapete tutti e due a cosa serve lo specchietto, eh? Siete
1: vada.

0: Devo dire che li collezionate alla grandissima, cioè avete delle signore collezioni. Allora, c'è qualcuno che, eccolo ragazzi, è uno Swatch, diciamo, normale, con una, forse una
1: ghiera
0: un po' particolare. Regalato, regalo di compleanno di 2 anni fa, Mara. Ha un
2: bello, molto serioso,
0: però
2: tutto nero.
0: Ne ha uno da collezione Olimpiadi di Atlanta 1996, ancora dentro la sua confezione, quindi credo che abbia anche un discreto valore.
2: Quello merita essere tenuto in un bel cassetto.
0: Io avevo il Pop Swatch con un cinturino nero a pois colorati.
2: Me lo ricordo benissimo questo.
0: Sì.
2: Si andava molto di moda proprio quella versione lì.
0: Ho avuto lo Swatch African che era verde con le figure gialle. È stata la mia compagnia, la mia compagna per l'anno del militare. A regalarglielo, oppure era la sua compagnia, non ho... comunque 789 gliela... ciao a tutti, Fausto da Mantova, non ho capito se gliel'ha regalato la compagna oppure se era
2: o
0: la
2: compagnia.
0: Compagnia,
2: e dipende da dove sta la I.
0: Compagnia,
2: ok,
0: compagnia.
2: Abbiamo trovato la sua compagnia, il suo gruppo
0: allora,
2: di amici.
0: Allora, fammi vedere, ciao ragazzi, vi racconto un aneddoto, mi serve la base triste?
2: Sì, base triste, perché abbiamo per voi ragazzi una storia triste, strappalacrime.
0: Ciao ragazzi, vi racconto.
2: Sono già triste.
0: Vi racconto un aneddoto riguardante lo Swatch. Avrò avuto 13-14 anni e andava molto di moda quell'orologio.
2: Costava tanto, però.
0: A tutta la compagnia, quando compivano gli anni, gli si regalavano Swatch facendo colletta. Arrivato il mio turno, era l'ultimo a compierli. Quindi,
2: verso maggio-giugno?
0: Mi venne regalata
2: la
0: Swatch. Cassetta. No.
2: Una cassetta di Swatch.
0: No, la cassetta di Raf. Cosa resteranno degli anni 80?

0: ci rimasi malissimo. Lei si aspettava lo Swatch, invece. Però, però secondo me già dalla confezione ha capito
1: che non era. Oppure l'avevano piegato strano, perché sai che era nelle scatole di plastica.
0: Beh,
1: no?
0: Era nelle scatole di plastica lunghe, quindi si capiva subito che ti stavano regalando lo Swatch. Già dalla scatola lei aveva capito.
1: Ma poi era. Magari, sai, negli anni sicuramente gliel'hanno regalato uno, hanno sanato questa cosa molto triste, no? C'è la risposta.
0: Mai avuto uno.
1: Mi dispiace. Vabbè dai, facciamo una colletta, ragazzi. Come Gualtiero voleva regalargli lo Swatch Pop, noi a lei, come, non so come si chiama questa nostra amica, gli regaliamo noi lo Swatch, a Sonia, ecco. Dai Sonia, te lo regaliamo noi. Sì, sì, sì.

0: Lui si chiama Danny Ocean, questo è il Belli Conte 4.0. Stiamo raccogliendo le vostre storie di Swatch. 333-2688-688. Ne avete avuto uno? Ne avete uno ora? Non ne avete mai avuto uno? Ce lo raccontate oggi al Belli Conte qua su Radio Company.
1: Radio Company Belli Conte Show 4.0 Sport. Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Tu mi piaci veramente tanto, soprattutto se hai uno swaccio al polso.
1: Ce n'è uno particolare che ci è arrivato. Ciao belli Conte, io avevo il Bunny Sutra, si legge, immagino, Bunny Sutra. Era uno swatch game. Colpendo con il dito il quadrante, si univano le lancette e giravano fino a fermarsi su una figura del Kama Sutra rappresentata da due coniglietti.
0: Che fatta sintesi, ci ha mandato anche la foto, è molto carino perché è rosa, azzurrino, tutto carino. Poi se guardi bene vedi i coniglietti che si ingroppano. Vabbè, non sapevo di questa cosa, grazie, perché credo che sia una serie molto limitata.
1: Gabriele da Riva del Po: al momento ne ho 5 di Swatch, uno automatico, uno Melody, uno crono in acciaio e in plastica, uno completamente nero, uno classico in edizione 100 million, edizione per i 100 milioni di Swatch venduti.
0: Ah, pensavo per i 100 milioni di anni. Bene, sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao belli Conte, allora io Swatch a casa ne avrò una ventina forse.
0: Vero.
2: Tra plastica, colorati, pop swatch, mini, ne ho anche due in metallo. L'ultimo ho comprato a agosto 2001, che è stato il regalo dei miei suoceri per il mio matrimonio, però non è uno swatch normale, è appunto in metallo, quadrante colorato che cambia colore e ha un discreto valore. Ciao da Adriano, buona
0: radio. Grazie Adriano, però devo dire, qual è l'orologio che vince il momento ignoranza di questa puntata? Senza ombra di dubbio il Bunny Sutra, di cui credo nessuno di noi sapesse dell'esistenza. Quindi
1: ignoriamo.
0: Ignoriamo.
1: Vada.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per partecipare al club degli ignoranti, soprattutto per portarsi a casa la tessera. Bisogna lavorare di fantasia. La parola è italiana e di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì una definizione inventata, per poter entrare nel club anche oggi.
0: Faccio un esempio: se la parola fosse lancetta. Però. Che cos'è il lancetta, lo lancetta, la lancetta, lu lancetta, dice si lancetta?
1: Lancetta, possiamo cambiare
0: l'accento. Anche lancetta o anche lancetta, certo, non potete separare.
1: Non si può dividere.
0: Non si può dividere.
1: Lo dico, state attenti ai diminutivi perché...
0: Esatto, e per il resto, insomma, giocatevela con il massimo dell'ignoranza che avete nella vostra testa. 333-2688-688, la parola con cui giochiamo oggi è proprio lancetta.

0: appuntamento con il Club degli Ignoranti qua nel Belli Conte 4.0 su Radio Company. Attenzione, sentiamo che cosa vi siete letteralmente inventati.
1: Parto subito strong.
0: Parti a lancetta.
1: Lancetta è un salume con il quale si fa la carbonara.
0: Oh, buonissimo. Giustamente.
1: Uova, allora, di solito si fa col guanciale.
0: Pecorino.
1: Però,
0: lancetta.
1: La lancetta è, diciamo, un'altra versione, perché è un salume che assomiglia molto al guanciale.
0: È un taglio diverso. Che tu non capisci, cioè devi cogliere subito. Poi
1: è un modello di automobile economico ma molto prestazionale, che è della Lancia anni 70.
0: Ah, ok, buona, okay. Me lo segno. Poi
1: lancetta, anche qua non so, è un pranzo veloce da sporto. Marco da Verona.
0: Sì, è presente quando
1: C'hai la schiscetta e c'è la lancetta.
2: La lancetta è quella che la lancetta è quella che serve per spaccare la legna, la certo. Famosa lancetta.
3: Ciao coglioni,
0: eccoli.
3: Lancetta è il nuovo marchio lanciato in Italia per le nuove mini car, le auto senza patente.
4: Ma la lancetta è quando tu vuoi dire qualcosa di non troppo pesante a un'altra persona, dunque non ritiri una frecciatina, ma una lancetta.
0: Ah, certo, hai capito. Questo però
1: dici che borderline.
0: Bici.
1: Però non è che lanci una lancetta, ma
0: però potrebbe essere.
1: Dici nella
0: giallino?
1: Giallino, dai.
0: Giallino. Solo perché siamo buoni. Oggi 3332688688, partecipate al Club degli Ignoranti, vincete la tessera del Club degli Ignoranti con la definizione più originale, fuori di testa e soprattutto ignorante della parola di oggi, che è lancetta.

0: siamo campioni del mondo. Sono passati già 20 anni.
1: Siamo rimasti campioni del mondo. Perché non avendo più giocato.
0: Esatto. Allora, ciao ignoranti, la lancetta fotografica è una macchina fotografica che lanci per fare fotografie aeree.
1: Ah, saluti, carino, Andrea. Tu la pigli e la lanci. Bravo Andrea.
0: Poi ciao ragazzi, proprio stamattina ho fatto colazione, uova e lancetta fumicata. Saluti da Luca. Vedi che la lancetta fumicata
1: torna. Piace.
0: Mm-hmm. La lancetta è il nuovo modello di bici da corsa super leggera, Deborah.
1: Carino.
0: Buongiorno, lancetta, esprimere soddisfazione con il servizio ristorativo, invece di dare mancetta ti viene tolto il 10% dell'importo da pagare perché esci insoddisfatto.
1: Ah, ok, quindi quella è la lancetta. Sentiamo che c'è il citofono.
2: Lancetta è la moglie di Lancillotto.
3: La lancetta non è altro che una pancetta light. Semplice.
4: Lancetta è quella che devo buttare giù prima di andare in ferie e andare in spiaggia.
5: È un tipico sport norvegese, il lancio della cetta.
1: E dopo questo lancio, ragazzi, tra poco torniamo con il vincitore del Club degli Ignoranti di oggi. Yeah!

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Con l'Icona Pop siamo arrivati alla fine, momento Luna Park e momento premiazione.
1: Lancetta è un salume, diciamo, meno usato col quale si fa la carbonara. Il vincitore di oggi è Stefano.
0: E allora un grande applauso a Stefano.
1: Scusa. Basta piegarti con la felpa.
0: Esatto,
1: sulla
0: tu e la tua felpa. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. E vi diamo appuntamento domani, sempre qua su Radio Company. Ciao a tutti!
2: Adoro, adoro quando mi danno dell'ignorante. Ma grazie!
0: Figurati, dovere, 2-3.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: I The Colors con Rolling Stones su Company. Amici, buon pomeriggio, let's go, siamo pronti a cominciare.
1: Che giorno è?
0: Oggi è un mercoledì, oggi è mercoledì e quindi, come dico sempre,
1: mercoledì 13 non porta sfiga.
0: Non porta sfiga perché non è capitato di venerdì, ma appunto lo ripetiamo in coro di mercoledì.
1: Non ho capito la frase prima.
0: Siamo in coro di
1: va bene.

0: questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Quindi buon mercoledì, terza puntata della settimana. Mi piace contarle perché sappiamo che dobbiamo farne 5.
2: Ma un'altra cosa che dico spesso, amico, è da adesso che comincia la discesa verso il weekend.
1: Sì, stavo pensando anche prima, lo scivolo,
2: amico mio. È lo scivolo della settimana. Va bene, buon pomeriggio, siamo i Piscelli, noti anche come Piskels da parte di un ascoltatore.
1: Sì. O Piselli, però.
2: Piselli, Piskelli,
1: sono
2: programma
1: in intimità.
2: Programma che ormai conta più di 400 puntate.
1: Hai contato?
2: Le ho contate, finalmente, è stato bello contare più di 400 puntate con due soggetti, uno di questi si chiama Chicco.
1: Tra l'altro abbiamo fatto abbiamo fatto tipo 2-3 anni, cos'era? Il primo di marzo,
2: sì,
1: gli auguri.
2: Ma noi non ci facciamo gli auguri perché noi chi se ne frega, è come se ci conoscessimo da una vita. In realtà
1: due
2: quasi,
1: anni totali, iniziato il terzo.
2: Diciamo che è iniziato il terzo anno.
1: E ci pagano ancora!
2: Pazzesco, questo bellissimo programma sta andando benissimo, speriamo raga, perché tra poco lo sapremo in realtà, tra qualche giorno dovrebbe...
1: domani probabilmente.
2: È domani, o domani dopodomani verrà confermato o ribaltato il risultato di questo programma. Va bene, fino alle 16 insieme, come al solito il nostro numero è sempre lo stesso, 333-2688-688, e questo si preannuncia come un mercoledì impegnativo.
1: Esatto, perché abbiamo un sacco di appuntamenti e tra pochissimo ci sarà il Fuori Company, quindi potete scegliere una canzone dal dubbio senso che manderemo in onda per 30 secondi. In più, verso la fine dell'ora ci collegheremo anche con Vienna con i nostri inviati dall'Eurovision.
2: Infatti ieri prima serata l'ho guardato un po', non mi è piaciuto, io sono sincero nel dirti che non mi è piaciuto, però poi magari avremo modo di parlare ovviamente con i nostri amici da Vienna.
1: Ho lavorato fino alle 11
2: ecco,
1: ieri,
2: vedi, però sottofondo avresti potuto guardare l'Eurovision. Siamo pronti a cominciare, c'è subito Jason Derulo con Lifestyle.

0: Jason Derulo e Adam Levine con Lifestyle, e come tutti i mercoledì tradizione vuole che adesso c'è il
1: Fuori Company, che potevi dirlo con me. Guarda, vabbè, che comunque quando lo urlo io è un urlo bello.
0: Io lo urlo di merda proprio. Si apre il
1: Fuori Company. Allora, dato che sei così bravo, lo spiegherai tutto tu, anche perché per me spiegare il Fuori Company è sempre molto complesso.
0: Perché adesso mi... Ansia da prestazione adesso. Allora, Fuori Company, l'appuntamento dei Pischelli che tutti i mercoledì vi rende protagonisti nella programmazione musicale della radio. Quindi vi facciamo scegliere una canzone che manderemo in onda per all'incirca 30 secondi, ma non deve essere una classica canzone, che ne so, Tiziano Ferro, Adam Levine o canzoni normali. Devono essere canzoni che un po' potrebbero far diventare nervoso il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris.
1: Ben detto, hai visto che alla fine il Fuori Company tu lo sai spiegare benissimo. Io ogni volta mi perdo via perché apro mille parentesi.
0: È stato creato dalle nostre mani.
1: Permettimi, dalle tue mani, permettimi comunque di salutare una persona, ovvero un caro ascoltatore che si chiama Mattia. Questo Mattia ci manda un sacco di canzoni che purtroppo non possono essere scelte. Canzoni che molte volte contengono delle cose che neanche per radio si possono dire.
0: Allora,
1: quindi,
0: fai una cosa.
1: Quindi va bene, cioè è quello lo spirito, ma fin troppo. Ecco.
0: Diamo il codice chicco in regia,
1: sì,
0: quando capiterà, così
1: certo.
0: Mattia la manda, io censuro e poi non censurerò e va tutto in onda.
1: Infatti, allora dai, 3332688688, mandateci titoli di canzoni dal dubbio significato, perché a noi piace sceglierle, ma prima ancora ascoltarle tutte per poi capire quale sarà la nostra preferita del giorno. E mi raccomando, siate veloci perché avete poco tempo.
0: Cercate di attirare la nostra attenzione. 3332688688. Tra poco scopriremo quale canzone dal dubbio senso manderemo in onda.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronic, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.

nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: maledetto me. Il nuovo di Fulminacci si chiama Maledetto me su Radio Company. Bene, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Siamo all'interno del Fuori Company. Abbiamo tante canzoni, ricevuto davvero tanti titoli di canzoni. Però
1: dobbiamo un po' alzare le mani, perché c'è Massimo da Spilimbergo che ci ha mandato una canzone di Jenny Occhiobello,
0: che conosciamo bene.
1: Si chiama Emicrania, cefalea ed attacchi di diarrea, ma non l'abbiamo reperita nei sistemi canonici che utilizziamo per mandare in onda le canzoni, perché era solo su Instagram. Ma abbiamo trovato una versione un po' alternativa, sempre di Jenny Occhiobello, in collaborazione con Disco Mesopotamia.
0: È Disco Mesopotamia, forse credo che sia l'etichetta che la produce, tra virgolette, un'etichetta indipendente.
1: E il titolo è:
0: Se mangi un latticino, mi esplode l'intestino.
1: Sentiamo. Dai.
0: Se parte. Di avere

0: 3, 2,
1: ma le password no. Si trovano su mail, no? Allora senti, tu che sei,
2: no, lista.
1: Tu sai che sei una persona che arriva dalle montagne, sì. Ma tu qua dice: se mangi un latticino e mi esplode l'intestino, sì. La copertina di questo disco è la copertina di lei che munge una mucca, sì. Tu hai mai munto una mucca?
3: No.
1: Ti piacerebbe farlo?
3: No, le uniche mucche che diciamo hanno tenuto i miei genitori.
1: Ah, okay. Le uniche mucche che io
3: non
1: ho
3: le
1: munto
3: abbiamo
1: vita.
3: Usate per il latte.
1: Ah, vabbè.
3: Quindi
1: altre
3: non hanno
1: robe.
3: Fatto i piccoli.
1: Ah, ho capito, va bene. Va bene,
3: però
1: ok.
3: Sì, credo sia un experience mungere una mucca.
1: Credo anche io. Cioè, a me piacerebbe provare a mungere una mucca.
3: Con
1: cioè...
3: le mani, perché poi c'è stato Giucci, vabbè. Potrebbe essere.
1: Scusa.
3: Fai mummu, mamma.
1: Va bene, allora dobbiamo ringraziare lo sponsor. Sponsor che ritorna, che sì. Rende possibile ovviamente l'appuntamento settimanale del Fuori Company ed è un grandissimo ritorno.
4: Fuori Company è stato offerto da...
1: Carlo, ti sento un po' triste, che succede?
5: Guarda, sono un po' giù perché quest'anno sicuramente non supererò la prova costume.
1: Ma non hai saputo della soluzione?
5: No, quale?
1: Sticazix!
5: Cosa?
1: Prova costume non superata? Sticazix, la pillola miracolosa per la tua estate. Ti fa dimenticare il mare e ti farà preferire la montagna dove potrai stare vestito come ti pare. Sì.
6: Sticazix viene venduta in scomode pillole o in comode supposte da gomito.
1: E per l'estate 2024 scopri il nuovo gusto erba miracolosa.
6: Sticazix! Quando i fatti diventano realtà.
1: Sticazix! Vi fa capire come ci teniamo a questo programma. In realtà estate 2026, non 2024. Ecco.
3: Ma è il gioco dello spot. Così,
1: dobbiamo
3: dai.
1: Aggiornarlo
3: anche
1: comunque.
3: Perché le persone in macchina fanno come 2024 la soglia dell'attenzione si alza.
1: Ah, infatti, comunque comprate Sticazix perché qui in radio sta andando a ruba.
3: E se non lo comprate, Sticazix va bene lo stesso. Partiamo col Millennium Mix. Dal 2017 c'è Pink, la sua What About Us.

0: sono tre i dischi del nostro Millennium Mix. Questo si chiude praticamente con la voce di Jane che canta Makeba, all'inizio invece Pink con What About Us, mentre in mezzo The Weeknd con Rockin', disco di The Weeknd che non ascoltavo da un bel po', e se non sbaglio dovrebbe essere contenuto all'interno dell'album Starboy del 2016.
1: Amico, era la prima volta
0: in che senso?
1: Che ho sentito questo disco.
0: Ma è perfetto, ci siamo. Va bene, allora amici, apriamo ufficialmente il nostro spazio, quello del compo anniversario. Un posto già bello che è prenotato, l'altro invece è totalmente free.
1: Sì, avevamo tre telefonate da fare, una è andata in porto, due rimangono quindi insomma scoperte. Li proveremo a continuare a telefonare, però se qualcuno di voi ha un amico che fa gli anni oggi oppure un anniversario particolare, una ricorrenza, 333-2688-688 oggi per oggi.
0: Bravo, ben detto. Per quanto riguarda il futuro potete andare tranquillamente sul sito di Company, quindi www.radiocompany.com, oppure potete compilare il form oltre che nel sito anche scaricando la nostra applicazione.
1: Ricordate, andate nello store del vostro cellulare Radio Company, la scaricate e la utilizzate sul vostro telefono per fare qualsiasi cosa e anche compilare il comp'anniversario.
0: Per un attimo ho temuto stessi per dire il nome di un'altra radio,
1: sì,
0: perché
1: vero,
0: ti sei proprio
1: vero,
0: impegnato
1: perché
0: va
1: mi
0: bene.
1: Hai fissato apposta.
0: Io che ti, no, io ti fisso perché scusa, sei l'unica persona che ho davanti.
1: Mi hai fissato con malizia.
0: Ah, con malizia, sì, addirittura, sì, va sì, bene, sì. Dai, 333-2688-688, ci risentiamo tra poco con il comp'anniversario.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
3: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.

0: amici, su Radio Company, 14:38 di questo mercoledì. Ci stiamo collegando con l'ascoltatrice che dovrebbe essere dall'altra parte, perché oggi c'è una ricorrenza speciale, da quello che so, ma c'è anche qualcosina in più, c'è quel plus nella sua vita.
1: Eccomi.
0: Quindi,
1: qua,
0: ciao,
1: amico.
0: Ciao Martina.
1: Ce l'abbiamo, ciao Martina, benvenuta.
2: Ciao Pischelli.
1: Bravissima Martina, subito hai visto, si è dovuta impegnare con quel E, dove ha detto aspetta, non mi ricordo che cosa devo dire, ma ce l'ha fatta, brava.
0: Molto bene, come stai Martina?
2: Tutto bene, grazie. Bene. Voi?
1: Tutto a posto, grazie Martina, grazie.
0: Ti senti un po' indolenzita rispetto a ieri?
2: Sì.
1: Perché? Vero. Perché che succede?
2: La vecchiaia si sente.
1: E allora auguri! Tanti auguri Martina! Auguri da tutta Radio Company, auguri ovviamente da parte nostra, cioè Pischelli, ma anche da chi ti dedica un messaggio. E
0: c'è,
1: credo
0: un
1: che questo messaggio.
0: Sì.
1: Vai, raccontaci, dici un po' quale messaggio hai da dedicare a questa donna.
0: È scritto tutto in caps lock, ma non urlerò per leggerlo.
1: Va bene,
0: okay?
1: Okay.
0: Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra bambina, che da poco è diventata la splendida mamma di un bellissimo pupacchiotto. Siamo orgogliosi di te, firmato mamma e papà. Mamma in questo caso è Tania.
2: Sì.
0: Sei neo mamma, quindi?
2: Sì.
0: Da quanto?
2: Sì, da un mese.
1: Ah, come si chiama il pargolo?
2: Joel.
1: Vedi, Joel. Aveva un nome Joel. Come mai Joel? È un nome particolare?
2: Sì, è un nome particolare, diciamo, preso da un videogioco, sincera.
1: Ah. Quale videogioco?
2: The Last of Us.
1: Ah, infatti, porca miseria, The Last of Us, Joel, infatti ho detto io ci ho giocato, bellissimo, quindi anche tu sei una nerd, no, cioè tipo nerd, una che ama, che gioca ai videogiochi.
2: Sì.
1: Ah, perfetto, ok, io lo chiamo,
0: Fortuna non giochi a Winnie the Pooh.
1: No, più che altro, no, io volevo chiamare il mio Goku in onore di Dragon Ball, però poi mi è stato sconsigliato di farlo.
0: Ma non hai fatto bambini?
1: No, certo, nell'eventualità in cui questa. Okay, va bene, allora
2: guarda,
1: senti,
2: sì. Il mio compagno voleva chiamarlo Loki. Gliel'ho proibito.
0: Loki era tattico.
1: Vabbè, scusami, ma chiamarlo Tony Stark, anche un bambino?
0: Così,
1: Tony Stark. Stark, più il cognome tipico veneto, ad esempio, Tony Stark...
0: Preganziol.
1: Esatto, vabbè.
0: Va bene Martina, festeggia alla grande, goditi il pupacchiotto e insomma saluta tutta la famiglia e festeggiate insieme.
1: Sì.
2: Va bene, vi ringrazio tanto.
1: Niente, non ti preoccupare. Ciao, ciao, ciao bella, ciao. Ciao.

0: su Radio Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 14:46. Allora, l'abbiamo detto poco fa, questo è il momento, è questo il tempo di parlare con una persona che ormai ci vuole bene, credo. E questa persona si chiama Marco Busato, uno degli inviati, appunto, per quanto riguarda l'Eurovision Song Contest in quel di Vienna.
1: Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao Pischelli, ciao Radio Company.
1: Come va? Come sta andando? Ho visto un sacco di video, ci hai mandato 87 giga di riprese della serata di ieri. Insomma, credo dormite almeno 2 ore a notte voi?
2: Per adesso sì, poi vedremo nei prossimi giorni. Stiamo facendo.
0: Ne abbiamo parlato prima, effettivamente lui diceva no, alla fine dai, comunque riusciamo a dormire, riusciamo a fare le nostre cose. Allora, ieri molto velocemente abbiamo visto tutti, appunto, o meglio la maggior parte di noi magari avrà visto l'Eurovision Song Contest, prima serata, tutte le nazioni si sono esibite, l'Italia vabbè già qualificata. C'è un qualcosa che ha disturbato, diciamo, la mia percezione dell'Eurovision. Ed è stato quel confronto che hanno fatto tra Australia e Austria. Ma facciamolo raccontare.
1: Inizia con
0: Aus. Sì, esatto, perché molti si confondono, no? Ma facciamo raccontare
1: l'Austria, l'Australia, l'Australia.
0: A quanto pare c'è gente che sbaglia a prendere il biglietto, ma facciamocelo raccontare da Marco Busato.
1: Sentiamo.
2: Allora, apparentemente è una cosa che gli austriaci sentono molto, perché pare che molti statunitensi confondano le due cose, confondano Austria e Australia, non sappiano bene dove siano i canguri, in quali dei due paesi o cose del genere. E su questo si è costruita una gag che però, appunto, al di là degli austriaci e degli australiani non interessava granché gli altri, ed è una gag che è stata estremamente stiracchiata e andata avanti
0: per un bel po',
2: sì.
0: Diciamo un quarto d'ora più o meno, sì.
2: Esattamente, chiaramente era un periodo in cui si dovevano conteggiare i voti e tutto il resto, forza. Però effettivamente è stato un momento abbastanza cringe, se dobbiamo
0: guarda,
2: dire a
0: allora,
2: questo punto.
0: Seguendolo da casa, ad un certo punto i presentatori sono Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, i conduttori, diciamo, in differita, e Gabriele Corsi ha detto: mamma mia, finalmente questa roba è finita, indicandovi proprio la gag.
2: Sì, ma anche in arena, insomma, a parte una piccola percentuale del pubblico che si è divertita, erano tutti nel momento cellulare, diciamo, ecco, così, o nel momento pipì.
0: Va bene,
1: c'era
0: allora
1: finta di non essere lì, cioè era infatti meglio se Elettra Lamborghini in quel momento parlava della sua patonga.
0: Beh, molto meglio, esatto.
1: La patonga avrebbe fatto più share.
0: Sì, beh, molto probabilmente sì. Qual è la differenza tra Australia, Austria e la mia patonga?
1: La forma.
0: Va bene, dai, allora senti Marco, purtroppo il nostro tempo è finito e quindi domani avremo l'occasione di raccontare altro. Voi ovviamente godetevela e soprattutto ci sentiamo in questi giorni e soprattutto
1: sui
0: domani
1: social, anche con tutti i contenuti.
0: Esatto, perché poi sui nostri social verranno pubblicati i video. Va bene, dai, in bocca al lupo per tutto, ok?
2: Grazie, buon divertimento.
0: Ciao Marco,
2: ciao ragazzi.

0: Ossessione Samurai J su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Tra poco, come al solito, avremo bisogno di voi.
1: Ci parleremo di cose, ma prima una piccola pausa. Summit, ci mettiamo d'accordo.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Bruno Mars con Just Might su Radio Company. Amici, siamo arrivati alla fine di questa prima ora, oggi diciamo meno precisi rispetto al solito, però ovviamente entro le 16 riusciremo a rifarci.
1: Bene.
0: Avete di qualcosa?
1: Le 15, occhiolino, occhiolino.
2: Radio Company Time.
1: Super giù. Company.

0: Compagni amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si incomincia seconda ora.
1: Molto
0: seconda
1: bene.
0: Ora. Allora, diciamo una cosa: prima regola 333-2688-688, che è la regola fondamentale.
1: Regola 2, citiamo le fonti. Questo argomento è un'idea di Mauro Tonelli Industries.
0: Esatto, diciamo che l'abbiamo leggermente modificata.
2: Sì, e giusto per.
0: No, l'abbiamo leggermente modificata perché non avevamo molta fantasia neanche noi nel rispondere. E ci siamo messi in una condizione forse dove è ancora più difficile rispondere.
1: Sì, parliamo di botte di culo incredibili. Okay. Immaginate che adesso vi ritrovate con 100 euro
0: okay,
1: nel portafoglio, se avete contanti o sulla carta di credito da utilizzare,
0: 100
1: però
0: euro.
1: C'è una sola regola: questi 100 euro tra mezz'ora si volatilizzeranno e dovete spenderli entro 30 minuti. Vogliamo capire che cosa acquistereste in velocità.
0: 100 euro, come spendereste 100 euro in velocità? Ovviamente non potete comprare case, anche perché con 100 euro non potete comprare auto, anche perché
2: figurati.
0: Con 100 euro
2: figurati.
0: Ma non potete comprare, che ne so, investirli in azioni, ecco, perché magari uno dice 100 euro li metto in azioni.
1: Sto pensando,
0: per esempio,
1: cosa
0: che cavolo
1: potrei
0: ne so.
1: Fare con 100 euro.
0: Ma allora ti dico, è molto difficile. Probabilmente io comprerei vestiti.
1: Anch'io,
0: e tra l'altro
1: scarpe,
0: qui
1: magari.
0: Mega collegamento, perché tra esattamente meno di una settimana ci
1: accadranno
0: sarà,
1: cose
0: all'interno dei Pischelli, perché ci saranno dei regali, ma non possiamo svelarvi troppo, tra poco
1: no,
0: vi
1: spoiler.
0: Diremo, quindi molto probabilmente comprerei vestiti, abbigliamento.
1: Ma anch'io scarpe, credo.
0: O forse,
1: un paio di scarpe al volo.
0: O forse magari qualche videogioco per la PlayStation, tanto dico 100 euro. Allora dai, 333-2688-688, avete 100 euro da spendere o in contanti o nella carta, però attenzione.
1: Tra
0: perché
1: 30
0: avete...
1: minuti si autodistruggono.
0: Si distruggono quei 100 euro, li perdete, quindi vogliamo sapere all'istante che cosa comprereste.

0: Bad Habits alle 15:12, state ascoltando i Pischelli e parliamo di questa cosa molto magica. Appaiono così 100 sì. euro nel vostro portafoglio che si autodistruggeranno tra 30 minuti. Dovete spenderli, quindi vogliamo capire, insomma, che cosa comprate con 100 euro.
1: Allora, molta fantasia, bravi tutti, perché bisogna pensare anche velocemente in questo gioco.
0: Poi 100 euro non è tantissimo,
1: neanche pochi magari. 100 euro non sai mai effettivamente come spenderli. Allora, va per la maggiore ovviamente fare benzina con quello che costa oggi, o benzina o diesel,
0: 3 minuti
1: insomma
0: è fatta.
1: Ci sta. Poi abbiamo un po' di iscritti. Allora, qualcuno dice biglietto per qualche concerto.
0: Ci sta.
1: Beh, ad esempio 2.20 ha pubblicato un sacco di nomi, tra l'altro tra poco comincerà, tra l'altro anche quest'anno in teoria, se
0: volo,
1: tutto va bene,
0: Trick Track
1: saremo anche media partner di questo grandissimo evento, altrimenti ci sono anche altri eventi molto molto belli in giro per l'Italia.
0: Eh sì, al volo con 100 euro ci stai dentro, dai, se non vuoi proprio la fila davanti.
1: Almeno per il biglietto riesci, almeno il biglietto riesci a prendertelo.
0: Poi c'è un ascoltatore, Silvano, che dice: una doccia al volo e vado a farmi un bel massaggio cinese.
1: È vero, proprio ieri.
0: Sì.
1: Aspetta.
0: Secondo me è proprio. Vabbè. La sì.
1: Sorpresa. No, allora, io ad esempio l'altro giorno stavo controllando un po' di prezzi, no? Qualche preventivo per qualche massaggio. Siamo sui gli 80 per 50 minuti, ti parlo tra gli 80 e i 90 euro. Quindi effettivamente ci sta.
0: Tra quello e i 40 della strada.
1: Vabbè. Poi con 100 euro praticamente comprerei il casco. Contribuirei per comprare il casco integrale per downhill che mi manca. Ed è Massimo da Spilimbergo. Ok.
0: Molti che continuano a fare benzina. Nicola, servizi per il corpo.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire? Massaggi anche qua?
1: Sì, diciamo che prestazione alla persona. È la voce della fattura.
0: Prestazione
1: alla persona. Poi abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Io comprerei un trampolino elastico per i miei figli.
1: Beh, bello, ci può stare, dai.
0: Così stai lì tutto il giorno a saltare.
1: È anche una cosa bella poi per i propri figli, perché qualcuno decide di spenderli per qualcun altro. Bella sta roba.
0: Un ascoltatore che divide: 50 euro li spenderei in Gratta e Vinci, mentre gli altri 50 andrei subito a comprare del pesce freschissimo per la cena di stasera.
1: Bravo, ci sta. Dai, 333-2688-688, vi danno 100 euro sia contanto, in carta di credito, insomma come volete voi. Attenzione, perché avete 30 minuti per spenderli, altrimenti si distruggono
0: in velocità.
1: Vogliamo sapere come usereste questi soldi.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Pischelli di Radio Company.
5: Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Svuota tutto!
1: Svuota tutto!
0: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
0: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
0: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Måneskin, la testa gira su Radio Company. 100 euro appaiono nel vostro portafogli, dovete spenderli entro 30 minuti. Che cosa comprate? Una persona dice: li mangio e bevo e offro da bere.
1: Beh, dai, ci sta, bene. Quindi più che giusto. Poi abbiamo qualcun altro che dice: ciao, io comprerei delle piastrelle per giardino esterno dove puoi installare gazebo. Con 100 euro?
0: Con 100 euro.
1: Non so, quanto costano le piastrelle?
0: Ma si
1: ad
0: rubano
1: oggi?
0: Le piastrelle di solito. Vai dove ci sono i cantieri, hanno i pacchi, li prendi, sì, vabbè, porti via tutto.
1: Sì, vabbè, ma dai, no, a rubare, vabbè. Esatto. Poi
0: 50 euro li spenderei, già detto. Un vestito che ho visto sabato scorso, avanzerei anche un euro. Ah, 99 euro di vestito.
1: Gianluca scrive: ciao, sono Roby. 100 euro. Allora, 100 euro sono
0: semplici. Come Gianluca scrive: ciao, sono Roby? Che cos'è? Plot twist.
1: Tra l'altro ha la bandiera del Benevento, al logo del Benevento Calcio, mi pare.
0: Allora, va bene.
1: Allora, quindi? Ciao, sono Roby, ma a quanto pare c'è un Gianluca dietro. Con 100 euro le cose, cioè, si possono spendere in maniera molto semplice. Bacheca incontri e si vola.
0: Cos'è bacheca incontri scritto con la K?
1: Ho paura di aver letto qualcosa che non avrei dovuto leggere, forse. Cos'è?
0: È un sito.
1: Ah, un sito, vabbè. È un sito, e fin qui, va. Amico mio.
0: Single in coppia, la tua prossima avventura inizia su Bacheca.
1: Ah, vabbè, ogni città...
0: Quindi... Aspetta un secondo, però. C'è il catalogo.
1: Puoi scegliere. Bacheca incontri. Non sapevo, mi ha aperto un mondo.
0: Donne normali, donne con manubrio.
1: Certo, certo. Sì, allora, sì, poi sì. Allora, ciao Radio Company, 100 euro, freccia destra e pit stop per il pieno, mannaggia. Buon pomeriggio, Barbara. Poi abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Vai. Compero un cristallo Swarovski. Ciao da Leo.
0: Cristallo
1: Swarovski, ci può stare 100 euro. Poi.
3: Con 100 euro intanto farei benzina.
1: Brava.
3: Quello che costa ormai un pieno, siamo quasi lì. E col poco che avanza... un gelatino. Se invece devo prenderli tutti da una parte sola, probabilmente andrei in gioielleria. Okay. Magari qualche bel braccialetto, qualche paio di orecchini, non mi dispiacerebbero. Ciao.
1: Poi ne abbiamo un altro, sentiamo.
4: Vai. 100 euro, io penso e spero di trovarmi un kit di telecamere che possa riprendere il vicino di merda.
1: Ma aspetta,
0: non si può, privacy.
4: Perché it's è privacy. Una persona che è meglio perderla che trovarla, anzi mai incontrarla.
1: Sì, l'unica cosa per installare delle videocamere, credo che ci voglia un'autorizzazione, poi non lo
0: è
1: so.
0: La privacy.
1: Esatto, non puoi puntarle
0: devi
1: verso...
0: puntare sul tuo e non sull'altro, a meno che lui non venga lì.
1: Quindi mettili in maniera furba, o comunque quelle che puoi telecomandare, che così le sposti a tuo piacimento per poi stare tranquillo.
0: Non si può fare.
1: Allora, teoria, abbiamo detto qualcosa di sbagliato.
0: Con la cosa motorizzata non è che puoi puntare la finestra del tuo vicino.
1: No,
0: puntare sul tuo per
1: no,
0: forza.
1: Certo, poi quando lui ti accuserà: ma è puntata verso di me, tu la riporti nella tua
0: abitazione. Sì, e poi vanno a vedere i movimenti della camera dall'app e vedi, ha spostato destra, sinistra, 180 gradi, 200.
1: Certo.
0: Va bene, c'è chi sta andando dal fisioterapista e quindi questo basta.
1: E qualcun altro che dice anche: faccio la spesa ed è una bella cosa. Poi molti magari dall'altra parte che decidono proprio di donarli anche per qualcuno. C'è qualcuno veramente di buon animo.
0: Una cosa
1: dai,
0: bella.
1: 333-2688-688, avete 100 euro da spendere in mezz'ora, quindi velocemente, altrimenti si distruggono. Vogliamo sapere come li spendereste.

0: Radio Company, un sacco di messaggi con la vostra spesa ipotetica di 100 euro entro 30 minuti da adesso.
1: Allora, gratta e vinci un sacco, speriamo vadano bene. Poi qualcuno scrive bottiglie di vino.
0: Molto okay. Bene, cioè investire i soldi in alcol è sempre un'ottima scelta.
1: 100 euro di sashimi con la salsa di soia, non so se l'ho scritto giusto, vabbè, Diego da Badia. Beh, ci sta, 100 euro di sashimi, un bel salmone fresco.
0: Sì, ti porti anche il giapponese in casa che te lo cucina. Poi, ciao Pischelli, vado a fare la spesa, mi bastano anche meno di 30 minuti.
1: Poi dice, una carie dal mio dentista, 100 euro solo? giusti.
0: Solo, dammi il numero per favore.
1: Beh, oddio, è tanto.
0: Ho speso di più io. Ho fatto 5 carie quella volta lì, era quasi un millino andato.
1: Vabbè, ho capito, ma se tu vai in alcune parti soltanto perché tu sei ricco e puoi permetterti queste cose.
0: Ma che ricco, era una bettola.
1: Vabbè, vai dalle tue parti, ti credo, dalle tue parti c'è solo un dentista e quello si fa pagare caro, è normale.
0: Ma no, c'è più
1: devi
0: di uno.
1: Andare in Croazia.
0: Ancora, dai. Vado in Turchia a sto punto.
1: Poi.
0: Donazione alla città della speranza di Padova.
1: Brava,
0: un bel
1: Marinella,
0: gesto.
1: Bel gesto. Poi qualcun altro ancora gratta e vinci, poi con 100 euro comprerei un biglietto del Flixbus.
0: Così a random.
1: Verso dove, Martina?
0: Destinazione
1: però?
0: Paradiso.
1: Destinazione città. Poi qualcun altro abbigliamento ci sta, poi abbiamo anche dei vocali, sentiamo velocemente.
2: 100 euro come li spenderei? Chiamo subito Abdul.
0: Cioè,
1: nel senso, Abdul
0: cosa fa?
1: Abdul che cosa ti dà? Questa è la vera domanda.
3: Ciao company, devo decidere o un regalo per i nipotini o la scorta di carta da origami.
1: Ah, vedi, comunque un po' indecisione, magari fai un po' e un po'.
0: Carta
1: decidi.
0: Da origami.
1: Sì, le passioni,
0: ma
1: gli hobby.
0: Carta della stampante.
1: Gli origami, esatto. Poi.
4: Allora, 70 euro in Campari e il resto prosecco.
0: Beh,
1: l'alcol
0: bene.
1: Sempre
0: vincerà su tutto.
1: Sì, soldi spesi bene in quel caso.
0: Dai, 333-2688-688, 100 euro appaiono magicamente nel vostro portafoglio, dovete spenderli entro 30 secondi e 30 minuti. Vabbè, che cosa?
1: E poi in alcuni casi entro 30 secondi, sì, cioè nel nostro caso anche meno,
0: vediamo
1: dire.
0: Un tempo un po' più largo, 30 minuti, che cosa comprate?

0: Company. Allora, amici, molto velocemente, altri messaggi che riguardano 100 euro. Abbiamo un vocale molto molto bello, cioè due vocali uniti in uno, e soldi ben spesi in questo caso.
1: Vai. Ciao Company.
0: Ciao.
1: Beh, io sinceramente con quei 100 euro comprerei del cibo per animali,
2: che
1: e lo
2: bello.
1: Porterei in qualche canile, in qualche rifugio dove ci siano degli angeli pelosi che ne abbiano bisogno.
0: E poi abbiamo anche
3: io
0: questo.
3: Io personalmente non comprerei nulla, li manderei a mia mamma che abita lontano da me e che momentaneamente...
0: Oh, scusatemi, momentaneamente?
3: Io personalmente non ho un posto di lavoro, quindi... abbastanza fatica con le spese.
0: Ecco, diciamo che aiutare 100, gli altri.
2: 100 sono pochi, però anziché buttarli via in cose inutili, è giusto darli a chi ne ha davvero bisogno.
4: Go! Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
5: Spot!
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Harry Styles, la sua American Girls alle 15.44 ci porta alla scoperta di una nuova traccia uscita venerdì scorso. Sono state anche nostre ospiti, le bambole di Pezza, si chiama Porno.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: chiama Porno, appunto, le bambole di Pezza su Radio Company. Allora, molto velocemente, altri messaggi che riguardano come spendereste 100 euro in 30 minuti. Vai.
1: Paio di Nike Dunk bianche e grigio chiaro.
0: Ok, poi ciao Company, allora comprerei con 100 euro un completino sexy, molto sexy per la mia ragazza, così farei felice lei, farei felice anche me.
1: Molto bene.
0: Al peggio da Arcore.
1: Al peggio di Arcore. Cita il grande presidente ad honorem. Ma sì,
0: che
1: dai, una battutina così.
0: Vabbè.
1: Poi piano la macchina, molti che vanno a fare benzina. Con 100 euro, tra l'altro, non c'è più l'ebbrezza di stare lì dal benzinaio un po' di tempo.
0: Infatti, tanto li consumate sicuramente tutti quanti 100 euro. Va bene, amici, grazie per i vostri messaggi. Abbiamo ancora un po' di tempo, però valutiamo l'idea se continueremo a leggere cose.
1: Sì, Ferrari è un po' nervoso.
0: Non credo che.

0: alla fine, quindi, cioè, quindi torniamo e ci salutiamo.
1: Tra
0: però,
1: poco, tanto, come al solito, annunceremo la grande coppia.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: buona domenica.
1: Saif dice: papà, buona domenica. Che è un po' quello che ti dicono le tue figlie quando la domenica mattina alle 6:15 sì. arrivano a svegliare te, che sì. sei andato a letto più o meno da 2 ore
2: sì,
1: e
2: vero.
1: C'hai gli occhi come...
2: Allora, questa cosa non succede più, però succedeva qualche anno fa.
1: Ah,
2: qualche
1: sì?
2: anno fa, sì, mamma mia.
1: Si sono già rotte le balle di venirti a salutare, insomma, hai capito?
2: Ma più che altro hanno paura della fiatella.
1: Ah, ok, vabbè, sì, sì.
2: Mettiamo la
1: fiatella di vodka.
3: Zero problemi, zero discussioni.
4: Ora
3: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
2: Di la verità che hai avuto un po' di paurina oggi.
1: In che senso?
2: Un po' di paurina perché ti ho un po' sconvolto i programmi, perché sono arrivato un po' più tardi, dovevamo
1: sì.
2: registrare.
1: Mm-mm.
2: Ok, e cioè tu eri lì che non sapevi se anticipare la tua sciacquata di denti con il colluttorio oppure aspettare, cioè, eri ad un bivio incredibile della
1: l'inizio
2: tua vita.
1: L'inizio di questo programma dipende assolutissimamente dalla mia lavata di denti, cioè lo sai che è un feticcio, mi devo lavare i denti prima di venire in onda.
2: Sì, sì, ma poi ci sono anche molte altre azioni che fai esattamente, diciamo, a certi orari predisposti.
1: Mm.
2: E io quando ti sconvolgo questa cosa qua, lo so che tu vai via di testa.
1: Sì.
2: Cioè, io lo so, me ne rendo conto, non ci posso fare niente. Però, cioè,
1: è per questo che quando mi hanno detto: perché non fai un programma registrato con Pietro? Ho detto:
2: grazie per la fiducia.
1: Sì, non vedevo l'ora.
2: Va bene. Buon pomeriggio, amici ascoltatori. Salve da Pietro, salve da Stefano Ferrari.
1: Che sono io, e salve anche da Jimbo. Che si occupa
2: tecnica.
1: Della regia.
2: Ok, tutto bene, spero.
1: Sì.
2: Noi cominciamo, dai, come sempre.

0: In Medusa, Don't Wanna Go Home, qui a Radio Company, in Brutti Bravi. Ma Simpatici.
1: Bravi, sono diciamo un po' l'esempio di, quelle, di quegli artisti che magari partono dall'Italia e la gente non si aspetta, diciamo, che poi raggiungano un successo anche internazionale, però invece poi alla fine ce la fanno, quindi sono veramente bravi, cioè hanno fatto tutto da soli, capito?
0: Assolutamente, assolutamente. Poi sono italiani, insomma, orgoglio italiano ci sta.
1: Direi di sì, va bene, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com.

0: Training e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Alex Warren, Fever Dream qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove mi pare di capire incomba una domanda.
1: Sì, incombe una domanda che è sollevata alla fine da un, diciamo, da un report che è stato presentato al Congresso Europeo sull'obesità, che è in programma a Istanbul da ieri fino al 15 maggio, che vuole rispondere ad una domanda. Mangiare fuori casa fa ingrassare?
0: Sì.
1: Ricerca chiusa.
0: Ricerca chiusa, possiamo chiudere, andiamo con la prossima canzone.
1: Allora, è uno studio che ha coinvolto 280.000 persone in 65 paesi del mondo, quindi è uno studio veramente ampio, promosso da varie università, ok, che si sono coordinate e hanno cercato di dare una risposta. La risposta non sorprendentemente, cioè non è sorprendente, perché alla fine è quella che hai dato tu, la risposta è sì.
0: Sì, chiaro.
1: Ok, è sì, perché diciamo in tutto il mondo, almeno in questi 65 paesi, almeno una volta alla settimana, metà delle persone mangia fuori, mangia fuori casa.
0: È vero.
1: Ok, allora la risposta è sì. Per quale motivo? Non perché si mangi di più, perché insomma il fatto in sé di andare fuori a mangiare faccia ingrassare, ma semplicemente perché quando si mangia fuori, al di là poi della velocità del pasto, si tende a consumare anche cose che sono anche troppo saporite, troppo salate, troppo grasse anche in certi casi.
0: Sì, sicuramente.
1: E che quindi di conseguenza non è sicuramente il mangiarino sano che ti faresti tu a casa, un po' per poca voglia. Tipo, mi faccio l'insalata perché così, cioè, perché ho poca voglia.
0: Sì, un po' perché devo seguire un protocollo alimentare. Certo,
1: esatto.
0: Che uscire con gli amici, andare al ristorante e ordinare il riso in bianco col tacchino, con il pollo,
1: non è
0: un momento di socialità, va goduto per questo. Certo che effettivamente va concepito il fatto di andare a mangiare fuori, va concepito come qualcosa di straordinario.
1: Sì,
0: se poi vai
1: giusto
0: a mangiare fuori tutte le sere,
1: bravo,
0: il discorso cambia.
1: Esattamente. Insomma, tu immagina quella scena di cui, cioè, che succede al ristorante quando tutti ordinano qualcosa di succulento. Come dicevi tu, arriva qualcuno che ordina il riso in bianco, che non c'è niente di male, ma è un po' come quando io a tavola così dico una cosa qualcuno mi dice: ah, ma è vero che tu sei daltonico? E oddio, apriti cielo, capito?
0: No,
1: cioè cominciano ti stressano un po',
0: cominciano a mostrarti tutti i colori del mondo e chiederti che colore vedi
1: quando ordini riso, cominciano a mangiarti proprio davanti così, capito?
0: Sì o vengono a dirti: sai perché il riso sai è sporco, il riso sai è il pollo c'ha i cosi lì, come si chiamano, gli antibiotici.
1: Gli antibiotici,
0: trovano sempre un difetto sulle cose che mangi.
1: Dovreste farvi un po' gli affari vostri.

0: On the Beach, il disco di Jubel qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, e diamo il benvenuto anche ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in primo piano la cronaca: è stata rintracciata Sonia Bottacchiari unitamente ai suoi due figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza Pradella in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. La donna avrebbe paura di tornare a casa a causa di una situazione familiare fortemente problematica. Non vuole contatti e non vuole rivelare dove si è rifugiata. A voi la linea.
2: Arriva Achille Lauro.

0: Allora, quasi una sequenza romantica questa, cioè no, in realtà Olivia Rodrigo e anche Achille Lauro, molto
1: sì, lo sarebbe
0: morbidosa.
1: Assolutamente. Noi invece torniamo tra poco con la mezz'oretta dedicata a voi.
0: Esattamente, a tra poco.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
5: Quando è solo

0: Lady Gaga Ducci con Runway qui a Radio Company, brutti ma simpatici, yes, dove è arrivato il momento di dedicare una mezz'oretta a voi che ci state ascoltando.
1: Esatto, allora leggo qui: i pavimenti della casa dei nonni ora vanno di moda, ok? Vi ricordate quei pavimenti che c'erano nelle case proprio dei nonni, che non erano esattamente un granito, era lo chiamavano marmo veneziano,
0: una cosa del genere.
1: Ora si chiamano terrazzo, li producono in vari colori perché sono tornati di moda e oggettivamente in case che magari sono anche un po' di design,
0: sì,
1: sono anche fichi, devo dire la verità.
0: Sono fichi,
1: sì.
0: Che bello essere fichi.
1: Di moda. Allora amici, al 333-2688-688, WhatsApp scritti o vocali, scegliete voi. C'è un dettaglio che vi ricorda la casa dei vostri nonni? Cioè quella cosa lì che dite, questa roba qui è casa dei nonni. Nel mio caso ad esempio quel pavimento lì, proprio quello lì, e anche le madonnine, quelle lì che c'hanno l'acqua santa dentro, che io mi bevevo
0: Bevevi l'acqua santa?
1: Cioè certo.
0: Non è che sia servito a molto, a dire il vero.
1: No, infatti no. Però vabbè, insomma.
0: Saperlo chiamavano un esorcista.
1: Un'esperienza mistica, diciamo.
0: Io direi per il mobiletto dei liquori.
1: Sì.
0: Che era sotto una televisione che non è mai stata accesa, probabilmente.
1: Ok.
0: E nel tinello.
1: Ok. Il televisore aveva il centrino sopra?
0: Questo non me lo ricordo, ce l'aveva sicuramente sotto per non rovinare il mobile.
1: Ecco, vedi.
0: Il mobile dove c'erano gli alcolici.
1: Molto bene.
0: Passavo lì, insomma, buona parte.
1: Hai passato la tua infanzia lì con quel mobile.
0: Buona parte delle mie giornate. Con il VOV.
1: Sì,
0: te lo ricordi il VOV?
1: Sì,
0: è buono il VOV.
1: Va bene. Adesso si capiscono tante cose. Comunque, 333-2688-688, provate a farvi venire in mente un dettaglio che vi ricorda la casa dei vostri nonni. Che quel dettaglio lì è una roba che ricordate benissimo e che sicuramente quando qualcuno ve ne parla vi viene proprio in mente quell'immagine precisa del passato. 333-2688-688, scritti o vocali, vi aspettiamo.

0: Sorry papi, guapa patì, dice Becky G nel pezzo di Topic che si intitola appunto allora, Sorry papi.
1: Sorry papi, ho capito?
0: Sì, si sorry capisce. Papi, sì.
1: Scusa papi.
0: Sì, non me puse guapa patì, non mi preparai, non mi misi, cioè non mi tirai da gara per te, per dire.
1: Da gara,
0: cioè non mi feci bella, ecco, non mi feci bella per te.
1: Va bene. Allora torniamo a noi invece, quelle cose, quegli oggetti che fanno assolutamente, mi fanno assolutamente ricordare la casa dei vostri nonni.
0: Dei nonni.
1: Esatto. Allora sveglia con gallina.
0: Sveglia con gallina, sì. Cioè siamo andati a cercarla, cioè
1: io me la ricordo, cioè c'è proprio una gallina dentro che fa così con quella che fa finta di beccare ogni becco
0: è un secondo, cioè l'ho vista, comunque ce n'è ancora su eBay, ma non ce l'avevo presente.
1: Ok, rosario enorme sopra la testiera del letto.
0: Vabbè, sì, quello proprio con i blocchi di legno,
1: quello che tu vorresti programma. Fare cose a letto, ma non puoi perché
0: ti
1: guarda.
0: È lì che ti guarda.
1: Esatto. Le bambole di ceramica, poi le bambole stile film horror sedute sul letto.
0: E quelle sì sono inquietanti, tu le hai mai viste?
1: Sedute sul letto, sì. Sì,
0: c'erano,
1: sì,
0: a casa dei nonni?
1: Non c'erano. Linda.
0: Ah, dai miei nonni, sì, c'erano.
1: Ok. E cosa è successo? Niente.
0: Non so, cioè, tu ti muovi nella stanza, cioè vai da una parte all'altra e sembra sempre che ti stiano guardando. Cioè,
1: sì,
0: sembra
1: ci
0: che
1: ci sono anche delle
0: bambole
1: per bambine attuali che hanno questi occhi fatti in un modo che da qualsiasi angolazione tu le guardi sembra che loro ti stiano guardando.
0: Esatto.
1: È una roba incredibile.
0: Che non è bello proprio.
1: La stufa a legna dove si poteva anche cucinare. La
0: quella economica.
1: Economica, sì. Buongiorno, brutti ma simpatici. La cucina economica con la pentola. La dell'acqua sopra, acqua santiera in camera e materasso alto mezzo metro. Ciao da Paola.
0: È vero che c'erano i materassi alti una volta?
1: Vabbè, comodi stavano.
0: Ci voleva la scala per salire.
1: Certo. Ciao ragazzi, sicuramente la cucina con la stufa a legna incorporata che faceva un caldo assurdo in inverno e mia nonna usava sempre per cucinare, con un pentolino sempre pieno d'acqua e le bucce d'arancia sopra. Meraviglioso.
0: Sì, serve per l'umidità.
2: A me la prima cosa che mi salta in mente sono le pattine che mettevi i piedi quando inceravano i pavimenti. Ah, che scivoloni a volte.
1: Ok, sì.
0: Esatto, che poi c'era la mamma che c'aveva la macchina per lucidare. Che c'aveva
1: c'erano quei macchinoni incredibili.
0: C'aveva i fari, ti ricordi che aveva i fari? Se tu attraversavi mentre ti faceva gli abbaglianti.
1: Sentiamo.
3: La scatola azzurra dei biscotti del cavolo dove dentro di solito ci sono gli agrofilo. Lo stupore una volta aver aperto la scatola di biscotti azzurra, poi pensavo ci fosse il frigo e c'erano i biscotti. Prima volta che ho visto i biscotti in quella scatola.
1: Hai pianto, diciamo.
0: Sono quelli danesi.
1: Sì, diciamo che quello lì è più o meno paragonabile all'inganno della catreta.
0: Io a casa ho tipo le batterie dentro alla
1: sì,
0: dentro alla scatola dei danesi.
1: Non si terrebbero comunque perché quella è di metallo. Vabbè. Andiamo avanti.
4: A me fa venire in mente la casa dei nonni quando vedo le pentole di rame sui muri.
1: Ok.
0: Ah, attaccate ai muri.
1: Sì.
0: È vero.
1: Va bene. Allora, siamo un po' di corsa. 3332688688, una cosa che assolutamente vi fa venire in mente la casa dei vostri nonni.

0: Per falle nello stomaco, Cioffi e Noemi, tu ridi, lo so perché, perché non riuscivo a leggere il titolo causa colore rosso, ma
1: no, in realtà per tutto quello che hai fatto nell'ultimo minuto hai seminato il panico in questo studio, non aggiungo altro.
0: Va bene, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Andiamo in Francia, oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetta gastroenterite. Una cinquantina di passeggeri hanno manifestato sintomi, si sospetta un focolaio di norovirus. Negativi intanto i 4 test sull'antivirus dei pazienti isolati in Italia, ma l'associazione medici ospedalieri avverte il sistema oggi non reggerebbe una nuova pandemia. A tra poco.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio.

0: 99 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU. Classe A++ a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Si scrive The Bausa, mi viene sempre a dire il Bauscia, in realtà sì. È Bosa con Magnetic qui a Radio Company, dove andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi.
1: Esatto. Allora, parliamo di cose che vi fanno tanto venire in mente casa dei vostri nonni. Allora, yeah. Ad esempio, ai lati del letto matrimoniale, sopra i comodini, delle luci stile chiesa. Che non ti saprei descrivere, però sono così, insomma.
0: Vabbè, quelle probabilmente con la lampadina a punta, sì.
1: Sì.
0: Tipo finta candela.
1: Sì, esatto. I biscotti Bucareve, che ci sono ancora, sono buoni, io intanto li prendo.
0: Ah, quelli della Doria.
1: Doria, sì, molto buoni. Ciobelli, se penso alla casa dei miei nonni, mi viene in mente la stufa a legna in cucina. Questa praticamente è una cosa assolutamente ricorrente.
0: La cucina economica, sì.
1: Degli ascoltatori, con i fili di ferro sopra per stendere ad asciugare le piccole cose. vai,
0: esatto.
1: Rustico.
0: Mutanda bruciata.
1: Anche perché alcune... Sì, è un'ottima pietanza. Siamo tutti d'accordo che in tutte le case dei nonni ci sono queste piastrelle. Ecco il mio ricordo. Ci manda esattamente la foto da cui tutto ebbe inizio oggi pomeriggio. Cioè quel pavimento veneziano,
0: ah,
1: tipo.
0: Sì.
1: Hai capito? Quello lì, proprio quello. Sentiamo.
2: Io abitavo in Svizzera e quando venivano a trovarli avevano le camere di sopra e il bagno di fuori. E mi ricordo che avevano il vasetto da notte sotto il letto alto 2 metri.
1: Ah sì?
0: Ah, infatti.
1: È vero.
0: Anche tu no? Ancora il vasetto?
1: No, io lo faccio solo per comodità.
0: Ah, ok.
1: Non voglio fare quei 2 metri lì. A volte me la faccio anche proprio addosso.
0: Ah sì?
1: Proprio per non svegliarmi.
0: Te la tieni lì fino al mattino.
1: Sì, per non svegliarmi. Dai, sentiamo.
3: Le bottiglie di Fanta di vetro da 1,5 litri, sì. Con la buccia d'arancia, simil buccia d'arancia, e gli Alfa senza filtro, naturalmente, mm-hmm. E la cucina economica a legna. Grandi ricordi.
1: È vero. E le caramelle Rossana, ci aggiungiamo a sta cosa.
0: Anche?
1: Sì.
0: Hai avuto un'infanzia felice, però lascia che te lo dica.
1: Vabbè, dai, ci sta.
0: No, stavi bene.
1: Sentiamo.
4: A me fa venire in mente il bauletto dove la mia nonna teneva la frutta.
1: Ok.
0: Bauletto.
1: Un bauletto. Ah, vabbè, così era.
0: Un bauletto.
1: Un bauletto.
0: Lo so.
1: Beh, non so cosa c'è di difficile.
0: Mi viene in mente uno scooter e dice il bauletto. Capito? Cioè, un'immagine.
1: La nonna col casco.
0: È un'immagine un po' strana.
1: Va bene, 17:04 minuti, amici.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Regard, Ride It, qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove adesso parliamo di ascensori, se non ho capito
1: male. No, Stefano Conte che ci sta, no, ci Stefano sta guardando Conte, fuori sì. In corridoio, no, perché è entrato, ci ha detto non parlate di quella cosa degli ascensori
0: perché ne parlo
1: non
0: io.
1: Diciamo nient'altro.
0: Ma invece vi diciamo che gli ascensori... No, stiamo scherzando.
1: No, però, senti, una cosa interessante, guarda, sono state scoperte in Francia più di 100 uova di dinosauro, hanno 70 milioni di anni. Cioè, sì. Una scoperta incredibile, mai così tante. Cioè,
0: scadute, diciamo, adesso per... Sì, non frittata non se ne fa.
1: Direi proprio di no, insomma, assolutamente. A tra poco!
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

tecnici in negozio oppure vai su sportnet.it e controlla la disponibilità delle taglie. Pronti per tornare a fare sport con Sportnet. Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita

0: Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City, a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: E adesso belli, una bella inchiestona che sta coinvolgendo diverse persone, ma che insomma in qualche modo ha portato a concentrarsi soprattutto su due poliziotti. Qui si parla di forze dell'ordine, un po', diciamo, un po' tanto infedeli. Che cosa hanno fatto questi due poliziotti? Hanno praticamente consultato i database delle forze dell'ordine, quelli, diciamo, gli archivi privati, quelli
0: dove ci sono un po' di dati.
1: Dati, esatto.
0: Sensibili.
1: Sensibili, riguardanti, insomma, persone facoltose, VIP, gente dello spettacolo, ma anche calciatori, cioè imprenditori e così via. E questi dati sarebbero poi stati ceduti, ovviamente, dietro compenso. Ad alcune società investigative, cioè dove ci sono gli investigatori che investigano, ma se sanno dove andare.
0: Se è un investigatore, investiga. Certo. Che novità che mi hai dato.
1: Bravo. E se sanno dove andare ad investigare, investigano meglio, capisci? E quindi sono informazioni importanti.
0: Chiaro.
1: Ovviamente c'era un tariffario per ogni consultazione, prezzo compreso tra i 6 e i 25 euro.
0: Tu dici, per ogni consultazione.
1: Tu dici poco. Beh, allora, uno ne ha fatte 600.000 di consultazioni.
0: 6x6, 36. Sarebbero 3 milioni e 6 comunque. Vedi che gli ha fatto lo sconto, 3 milioni.
1: E un altro nel corso degli anni ne ha fatte 130.000. Ok, quindi ha sottratto informazioni per poi rivendersele. Questo è un po' il concetto. E quindi no buona sta cosa qui. C'era anche un server dove immagazzinavano tutto e tenevano tutto lì, perché vuoi non farci un archivio di sta roba, scusa, non ho capito.
0: Mai che poi arriva un virus e ti sputtanano quello originale. Noi abbiamo il backup, signori.
1: Esattamente. Tu non ci sei, comunque stai tranquillo.
0: Non immaginavo nemmeno di esserci.

0: Doctor, Work It Out, Pharrell Williams con Miley Cyrus e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La politica, entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Premier Time in Senato, rispondendo ad un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Porte aperte a chi vuole pensare all'interesse nazionale, ha aggiunto la Premier. A voi.
2: Grazie Gino Ferrante. Nella riedizione di Sono un Grande, ultimo album di Tiziano Ferro, spicca il duetto uscito a sorpresa con Giorgia. E il tema intorno a cui ruota il pezzo sono le cadute e le risalite che riempiono continuamente la vita di un artista fra hit e insuccessi. Sentiamo Tiziano Ferro e Giorgia. Arriva ovviamente Superstar.
3: Radio Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, e tra poco arriva anche Cervelli in fuga.
1: Hai avuto un attimo
2: mi stava per venire un coccolone. Vabbè, 50 sì. euro di sì, buoni sì. carburanti SMP in palio tra poco.
0: A tra poco.
3: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
9: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
8: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
10: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
11: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
12: Veste lui!
13: Veste lei!
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
14: Company Disc.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: individuo.
1: George Ezra, Budapest, e adesso Cervelli in fuga.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
1: Ci sono 50 radio di carburante e San Marco Petroli anche stasera. Sì. Sono molto diretto, molto di fretta. Sì, è vero. Abbiamo un po' il tempo così misurato stasera. Bene, dai. Allora, 50 euro da vincere, ovviamente 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli,
3: che è title sponsor della SMP Motocross Championship 2026 FVG, che sta per
1: Friuli Venezia Giulia.
3: Molto e bene. La prossima tappa è al circuito di Pordenone. Tra pochi giorni, il 17 di maggio, ci sarà ovviamente la possibilità di fare le foto per i vostri social e passare a ritirare anche il gadget ufficiale fino ad esaurimento.
1: Molto bene, allora le categorie di questa sera sono quelle, ovviamente quelle rimaste. Andiamo con architettura, sfera e basta o micronutrienti. Spiega cosa sono i micronutrienti.
3: Allora, i macronutrienti
1: sono... parti dei micro, ti prego, e basta.
3: No, i macro sono carboidrati, basta, proteine e grassi. Basta. I micronutrienti,
1: sì, tutto il resto. Va bene, dai. Allora, 3332688688, le categorie rimaste sono architettura, sfera e basta, micronutrienti. Scusate, scegliete quella che più vi piace e scrivetecela al 3332688688. Va bene, dai, senti, va bene così, dai, su, avanti.

0: Sofia, che la Selenona in brutti ma simpatici. Adesso invece andiamo a giocare a cervelli in fuga. Diamo il benvenuto a Diego. Ciao Diego.
1: Ciao
0: Diego. Buonasera.
1: Ciao.
0: Ciao Diego, è la settimana degli ascoltatori, dei giovani ascoltatori.
2: Dei
0: diciamo.
2: Giovani? Sì.
0: Dei giovani. Diego è in terza media, giusto?
1: Sì.
2: Okay. Abbiamo gli esami quest'anno, eh?
1: Mm-hmm. Sì.
2: Vabbè, sei bravo a scuola, vai bene?
1: Sì.
2: Bene, questo è importante.
0: Siamo contenti per te.
2: No, perché se per caso vai male, gli tolgo la merendina a Pietro.
0: E poi ma tanto comunque è tuo figlio che va male. Cioè, non sì, è nostro figlio, certo. Per cui vai tranquillo. Va bene, allora, Diego, sfera e basta è la categoria, ti passo la commessa.
2: Esatto, allora sto per farti, Diego, la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C, soltanto una è quella giusta. Io poi dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro, Diego?
1: Va bene.
2: Molto bene, allora possiamo andare con la categoria che gioca
0: stai
2: questa
0: qua,
2: sera.
0: Vieni qui!
2: Che è sfera e basta! Allora Diego, la domanda è questa. Quale storico produttore ha curato il suono di sfera e basta fin dagli esordi? A. Giuli. B. Dardust. C. Charlie Charles. Via con il tempo.
1: Charlie Charles.
2: Charlie Charles.
0: Charlie Charles,
2: lui proprio sì. Sfera e basta lo mastica proprio
0: sì.
2: A colazione.
0: Sì, sì, sì.
2: Bravo, bravo, bene. Bravo, esatto.
0: Bravo Diego, bravo, bravo. 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli che ti arrivano a casa presto e come diciamo sempre è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
2: e affiliati.
0: Molto bene, sei stato veloce. Bravo Diego.
2: Ciao Diego.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli

0: La Cipiano Emma con Arcomi, ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia, 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata nel 2025 l'illegalità a imprese e pubblici esercizi. Lo rende noto Confcommercio. L'abusivismo costa nel commercio 10,5 miliardi, nella ristorazione 8,5. La contraffazione pesa per 5 miliardi, i taccheggi per 5,4. Altri costi derivano da ferimenti, assicurazione, spese difensive e cybersicurezza. Preoccupato un imprenditore su tre, soprattutto dei furti. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Meek con la sua Fabulous, l'ultimo pezzo della puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che ovviamente vi rinnova l'appuntamento a domani, sempre molto tra bene. Le 16 e le 18.
2: Grazie molto bene signora, io ringrazio sì. Stefano Ferrari.
1: Io ringrazio Pietro
2: e anche Gimbo. Per la parte tecnica adesso tocca a Stefano Conte.
3: Radio Company Time.
1: Ciao.
2: E gli ascensori.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
5: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: questo nostro 13 di maggio 2026. È il 13.05.2026. Lo sai cosa succede? Che c'è? In mezzo al traffico siamo fermi. Vabbè.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ogni sera dalle 18 e qualche minuto fino alle 20. Se siete in mezzo al traffico è l'ora ideale per ascoltare tutti in lista, è da lì che sentivate i clack. Se non siete in mezzo al traffico ancora meglio, vuol dire che siete già rilassati, arrivati a casa e quindi ci state ascoltando dai vostri sistemi, quelli tecnologici, quelli iper a disposizione. Insieme a me Stefano Conte e insieme a lui Gianluca Pacini.
3: Ciao a tutti.
0: Vedi che si sente anche bene, esiste, cioè perché si sente il suo accento toscano. Pronti anche oggi, abbiamo un argomento interessante, non sicuramente da polemica come quello di ieri, secondo me un po' meno, però vediamo perché si parte comunque da qualcosa che sta accadendo nel mondo. In questo 13 di maggio abbiamo anche dell'ottima musica, ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà l'effetto che chiude la trasmissione a partire ad arrivare alle 20 e abbiamo da ascoltare David Guetta con Teddy Swims and Tunes and I, il titolo Gong.

David Guetta, Teddy Swim, Stevens and I. Abbiamo appena incominciato anche stasera e entriamo nel vivo, nell'argomento, in quello che vi chiama in causa, che porta la vostra soggettività all'interno di Radio Company ogni pomeriggio dalle 18 fino alle 19:10, minuto più minuto meno. E oggi parliamo di uno studio presentato al Congresso Europeo sull'obesità di Istanbul. Molti ascensori, perché questo a cui vogliamo arrivare, molti ascensori in Europa sarebbero progettati usando parametri vecchi di oltre 20 anni. In pratica i calcoli si basano ancora su un peso, pensate, medio di 75 kg a persona, ma oggi il peso medio della popolazione è aumentato, un po' perché si sta meglio, un po' perché si mangia di più, un po' perché si fa palestra, e non è detto che uno che faccia palestra pesa di meno, può aver messo più massa muscolare e quindi pesa anche di più. Il risultato: ascensori spesso troppo pieni, tempi più lunghi, carichi sottostimati e, secondo i ricercatori, anche possibili problemi di sicurezza. Lo studio ha analizzato oltre 100 ascensori installati tra il 1970 al 2024 in vari paesi europei, Italia compresa, da cui nasce anche una riflessione sociale: indicare una capienza teorica che poi nella realtà crea disagio e imbarazzo potrebbe diventare anche una forma di stigmatizzazione. Adesso io non voglio arrivare al fatto di stigmatizzare, però mi chiedevo, voi che rapporto avete con gli ascensori? Cioè, nel senso, li amate o li evitate? Perché c'è anche gente che ha paura quando vede quei vecchi ascensori, presente, che ci sono in città, che storiche, dove addirittura ci sono ancora, si chiudono con le due porticine, c'è gente che ha paura, quelli che sono fatti tutti in metallo, che si chiudono strettissimi. Che rapporto, insomma, avete con gli ascensori? Li amate, li evitate? Prendete sempre le scale per mantenervi in forma o non le prendete perché dite no, preferisco mille volte l'ascensore? E soprattutto, se vi è mai capitato un caso particolare di ascensore che si è bloccato, che si è fermato, che si è fermato per il troppo peso, che si è fermato per un blackout, ce lo raccontate? Ci raccontate questa avventura oggi, se vi è mai successo un problema con un ascensore? 333-2688-688 per dirci la vostra. Intanto c'è Saint John con J Balvin e Roses.

0: Balvin, ci è piaciuto riascoltare questo pezzo qua in questo 13 maggio. Ascensori, ne avete paura? Non li prendete, li prendete? Siete claustrofobici? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, io generalmente quando posso li evito come la peste,
0: sì.
1: Sono claustrofobica, non mi piace stare in un ascensore, non mi piace se l'ascensore è pieno di gente,
0: sì.
1: E soprattutto io già ho un culo pesante di mio, quindi quando riesco mi obbligo a fare le scale.
0: Cioè, giusto per mantenersi un filino in forma, quei 1000 passi, quanto sono? 10.000 passi al giorno dovrebbero essere, no? Vabbè. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Per Kamrad che avete appena sentito in questa serata dove stiamo parlando di ascensori, perché sembra che il peso sia riferito a 20 anni fa e quindi quando si monta negli ascensori ci potrebbe anche essere il rischio che si blocchino. Da lì vi abbiamo chiesto e vi abbiamo girato la domanda: ma voi che esperienza avete con l'ascensore? Lo amate? Lo odiate? Tentate di evitarlo per mantenervi in forma? E soprattutto, vi sono mai capitati dei casi veramente particolari? Sentiamo gli amici in lista, vai.
1: Ciao ragazzi, allora io adoro gli ascensori,
0: sì.
1: L'unico che ci ha creato disagio è stato in quinta superiore. Eravamo al Prater di Vienna e c'era da prendere l'ascensore.
0: Eccolo.
1: Capienza massima 15 persone, siamo saliti in 19, l'unico a non salire il professore. Saliamo e a un certo punto l'ascensore si blocca.
0: Aia.
1: E il professore da fuori che ci diceva: state fermi lì, non è un problema, lo risolviamo.
0: Ecco.
1: Più fermi di così. Comunque l'unica volta che mi sono trovato bloccato in ascensore dentro al Prater di Vienna.
0: Bello.
1: Ascensore a vista, quindi tutto in vetro, vista all'esterno, bellissima esperienza, abbiamo riso da morire.
0: Bene, bene, cioè è stata una di quelle esperienze, ma poi li hai ripresi tranquillamente, perché poi succede anche questo, una volta che capitano queste cose qua, li avete ripresi tranquillamente gli ascensori oppure avete temuto di prendere quello successivo? C'è in arrivo, dopo aver sentito Kamrad con Hug Yourself, anche Aiello con Sotto Sotto.

Sono io per Aiello, eccolo qua, sotto sotto il titolo di questo pezzo. Lui che insomma è un cantante calabrese, che è arrivato, è ritornato dopo averci regalato già diversi successi. Adesso l'abbiamo sentito anche oggi pomeriggio all'interno di Tutti in Lista, dove stiamo parlando di ascensori, perché c'è stato questo studio insomma che dimostra che noi stiamo aumentando di peso sempre di più, però gli ascensori che ci portano magari in alto nei palazzi sono rapportati ancora ad anni fa, e quindi c'è scritto 75 kg a persona, sembra che li abbiamo superati ampiamente, ragazzi, pesiamo tutti qualche chilo in più. E allora da lì che rapporto avete con gli ascensori? C'è qualcuno che ha avuto un rapporto veramente traumatico, perché vi abbiamo chiesto di raccontarci anche esperienze magari particolari, curiose, e dice: certo, bloccata all'ospedale 40 minuti, pensate, con mio figlio ricoverato per un'operazione all'epoca ai polmoni, bruttissima esperienza. Ciao Anna Maria dalla provincia di Vicenza. E qua interverrebbe il caso della domanda che ho fatto anche prima, ma in quel caso poi sei risalita sull'ascensore senza nessun problema, o adesso li guardi con un po' di timore? Perché restare bloccati per 40 minuti non è mica poco, cioè 40 minuti son tanti anche per far uscire effettivamente non solo te, ma immagino anche tuo figlio ricoverato. C'è Kungs in arrivo con Clap Your Hands.

0: ci ha scritto: per un bel po' non li ho più, li più presi, e immagino non ha più preso l'ascensore, ora lo prendo ma sempre con ansia. Le vostre esperienze con gli ascensori, belle e brutte, vi sono mai capitate, vi è mai successo? Sentiamo che c'è in lista.
1: Buonasera Conte. Buonasera. Io li ho sempre odiati gli ascensori, ho sempre sono sempre andata a piedi dove potevo, ma sì, quando vivevo a Tenerife anni fa, sì, vivevo al 16° piano.
0: Bene.
1: E una volta l'ascensore ha avuto la brillante idea di bloccarsi al 13° e di fare la caduta libera fino allo zero. Porca ma si è fermato miseria, tra lo zero e meno uno. Quando hanno aperto le porte, hanno tirato fuori, sempre immaginandoti le immagini del film dell'orrore, quando tu parti ti spezza in metà, che per fortuna non è successo. E finché ho vissuto lì, un po' lo prendevo, un po' no, perché 16 piani sono lunghi. Ma da quando sono tornata in Italia, mai, se posso, non prendo gli ascensori neanche in ospedale, mai.
0: Cioè, per fortuna in quel caso ha funzionato il freno d'emergenza, perché cioè, se fai 16 piani in giù vuol dire che si è attivato il freno d'emergenza, e quindi però capisco perché uno non vada più a prendere l'ascensore in quel caso, e non si riesce neanche a capire perché abbia fatto questo viaggio all'incontrario. Va bene, grazie intanto per averci raccontato la tua esperienza e le vostre. Noi abbiamo Soleroy con Call It.

0: Sole Roy. Allora, nel mio condominio, vivo a Trieste, c'è un ascensore minuscolo e ogni volta sembra una sfida a Tetris umano, anche perché ci sono ancora le porticine in legno che si chiudono verso l'interno, quindi uno entra, chiude la porticina, fa entrare l'altro, apre la porticina, uno riapre la porticina, riapre. Una volta eravamo così stretti che una signora è uscita con la borsa di un'altra persona senza accorgersi. Ci può stare. Da lì abbiamo deciso che più di tre persone non salgono, anche perché sono quelli che siccome sono bilanciati magari al centimetro, quando sali in quattro si ferma un filino più sotto rispetto a quello che è il piano solito, perché fa un attimo di fatica in più. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando al 333-2688-688. Fra un attimo ne sentiamo altri, ci fermiamo un istante e torniamo fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: estiva, che in realtà non è una canzone estiva, pur essendo come titolo canzone estiva, che poi è il controsenso. Vabbè. Allora, secondo uno studio presente al congresso europeo sull'obesità di Istanbul, molti ascensori in Europa sarebbero progettati usando parametri vecchi di oltre 20 anni. In pratica, i calcoli si basano ancora sul peso medio di 75 kg a persona, ma oggi il peso medio della popolazione è aumentato. Un po' perché facciamo palestra, un po' perché siamo diventati più grandi, un po' perché è anche più grande la popolazione, cioè quindi è anche un fatto di sviluppo fisico, non solamente di obesità. Risultato: ascensori spesso troppo pieni, tempi più lunghi, carichi sottostimati, secondo i ricercatori anche possibili problemi di sicurezza. Da qua vi chiedo, li amate, li evitate, prendete sempre le scale, siete mai rimasti bloccati dentro, per quanto tempo vi è successo qualcosa di curioso dentro l'ascensore? Sì, no, li evitate perché magari volete mantenervi proprio in forma e non ingrassare troppo. 333-2688-688, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, a me e a mio marito è successo a Cuba, a L'Avana, in un hotel tra il 23esimo e il 24esimo piano, senza aria condizionata, e si erano aperti solo 5 centimetri e siamo stati una ventina di minuti chiusi là dentro, una cosa meravigliosa. Ciao.
0: Ciao, lì credo che sia anche dovuto ai blackout spesso, no? Che possono succedere, quindi resti bloccato 20 minuti, poi magari ritorna la corrente e riesci ad uscire anche dall'ascensore senza problemi, senza intervento. Fra un attimo altre esperienze, adesso Louis Tomlinson con Imposter.

0: Imposter, eccolo qua, è arrivato anche Louis Tomlinson. Le vostre esperienze con gli ascensori, positive, negative, li amate, li odiate, non li prendete, avete il terrore, perché poi magari dopo un'esperienza uno ci pensa 29 volte a riprenderlo di nuovo l'ascensore. Sembra una cosa banale, però c'è gente che è disposta a fare anche 15 piani di scale piuttosto che montare sull'ascensore. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao amici di Tutti in Lista. Ciao. A me è successo nel 2007 all'università di Padova mentre facevo la tesi, peraltro il giorno del mio compleanno. Io di solito usavo le scale, quel giorno lì avevo qualche bibita e un po' di cibo per festeggiare. Ho preso l'ascensore e si è bloccato, naturalmente. Sono rimasto bloccato dentro 45 minuti anche perché suonando la sirena di allarme e dopo 2-3 tentativi si è bruciata anche la sirena di allarme e hanno fatto scendere l'ascensore ma non scendeva, quindi si è bloccato a metà tra due piani. È arrivato il tecnico, ha aperto le porte e come la ragazza di prima anch'io sono dovuto uscire per una fessura, naturalmente mettendo fuori prima le bevande e la torta. Ecco.
0: Attenzione.
1: Episodio curioso ma finito bene.
0: Grazie,
1: ciao a tutti.
0: Grazie. Intanto, episodio curioso, attenzione, si è ricordato prima delle bevande, poi è arrivata la torta. Prima le bevande e poi la. Non prima la torta e poi le. Prima le bevande e poi la torta. È andato a finire tutto bene, se no sarebbe stata l'ultima torta. Neanche mangiata da te, poi no, dai. È andato tutta la grandissima, non come succede nei film, come ha detto prima la nostra amica dell'orrore. C'è Nicky Jam con Enrique Iglesias, El Perdón.

C'è Lisa che scrive: io gli ascensori li temo tantissimo da quando sono rimasta chiusa quasi un'ora dentro quello del centro commerciale. La cosa peggiore, eravamo in sette e nessuno parlava, si sentiva solo la musichetta d'attesa, quindi sottofondo, è presente. Da quel giorno massimo secondo piano, poi vado a piedi. Quindi lei è una di quelle che dopo l'esperienza ha detto non lo prendo più. Non ci ha detto se era quello panoramico del centro commerciale, che quindi sei anche in vetrina, oppure se era di quelli tutti chiusi, tutti sigillati a mo' di montacarichi. Va bene, grazie Lisa. Per tutti in lista continuano ad arrivare i vostri messaggi. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira. Radio Company.

0: Ehi ragazzi, questa è quella vena dello swing. Chiamiamo Los Locos perché c'è stata una rapina. È vero, è identica, l'abbiamo detto in più di un'occasione. L'esperienza, diciamo, l'ispirazione è quella. Per la testa gira di Fred De Palma e Amy Schilla hanno preso spunto da questo pezzo qua. Attenzione, perché stiamo parlando di ascensori e ovviamente abbiamo sentito che in più di un caso le esperienze arrivano da paesi all'estero. Infatti abbiamo sentito Cuba, abbiamo sentito Tenerife, insomma, quelli più tragici arrivano da lei, il Prater di Vienna, cioè esperienze con gli ascensori tragici all'estero, forse perché manca la corrente più facilmente che nel nostro paese, ma non si sa. Intanto però ci sono gli addetti ai lavori che dicono no ragazzi, sentiamo che c'è in lista.
1: Siamo due tecnici ascensoristi e 40 minuti è il minimo per venire a tirare fuori le persone. Minimo. Non siamo un servizio di emergenza con lampeggianti, sì. E il teletrasporto non l'hanno ancora inventato.
0: Sì, ma vabbè, ma la gente aspetta 40 minuti, li aspetta. Se li aspetta volentieri. Torniamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con I Can't Wait, Bob Marley, What Goes Around Comes Around, nella versione Alex Natale, brano del passato, brano del presente. Fra un attimo torneremo a parlare delle vostre esperienze con gli ascensori, adesso controlliamo l'ora. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il governo resta vigile e sarà colta ogni opportunità per incrementare le misure a sostegno di famiglie e imprese. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al question time della Camera. Il sottosegretario all'economia Federico Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob. Lo si apprende da fonti parlamentari. Siamo di fronte a una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Assegno unico universale: nel primo trimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025, sono i dati dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN Full Inclusive a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
11: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
12: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
13: Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

quotidianità, arrivato dal Festival di Sanremo per Tommaso Paradiso, che poi ha fatto breccia, no? I Romantici l'abbiamo riscoltato nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Siete su Radio Company insieme a me, Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini, ma soprattutto insieme alla possibilità di scegliere anche non il prossimo pezzo, come amo dire io, ma quello successivo, perché dobbiamo raccoglierle, le vostre preferenze fra tre singoli scelti da Mauro Tonello, e quindi pezzo A, pezzo B o pezzo C. Quale di questi tre volete riascoltare? Mandateci le vostre preferenze, il numero lo conoscete ormai a memoria, lo ricordo magari per i nuovi arrivati, quelli che hanno acceso la radio solamente oggi per la prima volta su Radio Company, quindi 333 2688 688. Pezzo A, ve lo facciamo così sentire, un assaggio, Coolio con Gangsta's Paradise. Pezzo B invece ci sono i Police, Every Breath.

Quale di questi tre volete riascoltare? Le vostre preferenze arriveranno. Noi le sommiamo come sempre il tempo di un disco: pezzo Acuglio, pezzo Bipolis, pezzo C. Lisa Stanfield. Cosa ci ascoltiamo nel frattempo? C'è Paul Russell, High Maintenance.

0: da voi, strascelti da voi per quanto riguarda l'Happy Vibes di stasera. Però abbiamo già pronta una nuova traccia in arrivo, quindi la new track Francesco Gabbani con Summer Funk, il nuovo singolo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: di Francesco Gabbani, che è stato anche giudice dell'ultimissimo X Factor, lui, quindi è rimasto molto impresso per le sue battute, soprattutto. Dicono che le freddure di Francesco Gabbani raffreddino di più di un frigorifero a meno 30. Pensa qual è il raffronto che hanno fatto. Mentre noi siamo pronti per l'informazione, quella portata da Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante. Gli aggiornamenti della redazione: entro l'estate saranno approvate le leggi per la ripresa della produzione nucleare in Italia, lo annuncia Giorgia Meloni nel Premier Time. Salari, incentivi alle aziende e natalità sono sempre le nostre priorità. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha spiegato la Premier, che poi lancia un appello alle opposizioni: porte aperte a chi pensa all'interesse della nazione. Sulla PNRR è stato fatto un buon lavoro, ha affermato Meloni. I cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid, è qualcosa che si conosce. Tutte le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo del 25 aprile sono asintomatiche. Così alla Camera il ministro della Salute Schillaci ha risposto in merito alle misure prese sull'antivirus. Anche i 2 casi segnalati a Milano e Messina sono negativi, ha aggiunto Schillaci. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica Clap.
2: Radio Company Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

sentito per Sombre in questa nostra serata. Siamo pronti invece per l'effetto, come sempre, per chiudere la giornata. Ci sta, ci sta che noi si giochi insieme per conoscere che carattere avete, qual è la vostra personalità, e poi se ci azzeccano, anche perché sono moltissimi che quando noi poi facciamo questi giochi subito dopo ci scrivono dicendo: oh, però fa parte effettivamente del mio carattere. E oggi giochiamo con qualcosa che ci diverte molto. Ricordo, sono degli effetti che girano su internet, funzionano per conoscere la personalità, che diventano radiofonici nel corso della serata. E anche in questo 13 di maggio, se volete divertirvi con noi, partecipate inviandoci quello che vi stiamo per chiedere. Che cos'è che ci serve? Semplicissimo: il vostro nome e quattro emoji. Emoticon, emoji, come le volete chiamare, quattro emoticon, ce le mandate con lo stesso sistema con cui di solito mandate messaggi. Quale emoticon devono essere? Quelle che usate più spesso, perché il gioco di oggi, l'effetto di oggi, in base al vostro nome e alle quattro emoji più comuni nel vostro cellulare, cioè quelle che ritornano più spesso, vi dicono che tipo siete, che personalità avete, perché in base a come scrivete i messaggi di WhatsApp poi vi dice anche qual è la personalità che poi avete nei confronti degli altri. Quindi ripeto, se volete giocare con noi, 333-2688-688, il vostro nome e quattro emoticon. In questo modo potremmo dirvi che personalità avete. Incominciate a inviare i vostri messaggi, noi intanto ci ascoltiamo SZA con BMF.

Eccola qua, she's a BMF, mentre siamo pronti con le quattro emoji di Simonetta, che è stata la più veloce di stasera. Simonetta, come emoji, allora, le mani giunte, poi l'arcobaleno, la rosa di colore rosso e la faccina che strizza l'occhio. Simonetta è un'anima positiva e delicata, ma con un pizzico di malizia simpatica che spunta al momento giusto. Ti piace creare armonia attorno a te e sei una persona che dà valore ai gesti semplici ma sinceri. Hai sensibilità, eleganza nei modi e quella capacità di alleggerire tutto con un sorriso complice, quindi personalità dolce ma brillante, una presenza che trasmette serenità senza essere mai banale. Ti ci ritrovi, Simonetta? Lo chiediamo come sempre. C'è Lorenza come prima emoji, il cuore con il fuoco sotto, la faccina commossa, i due manichini che si abbracciano e la faccia un po' pazza con la lingua fuori, un po' fuori di testa la faccina. Sono fuori di testa. Lorenza, sei una che vive tutto in modo intenso, affetto, emozioni, entusiasmo, tutto al massimo livello. Hai un lato tenerissimo che si lega molto alle persone, ma anche un'anima imprevedibile che ogni tanto ribalta completamente l'atmosfera con follia simpatica e battute fuori programma. In compagnia sei quella che passa dall'abbraccio al caos nel giro di pochi secondi. Si continua con la musica, c'è Rocco Hunt, la più bella del mondo.

noi andiamo a scoprire insomma qual è il vostro carattere, in questo caso grazie alle emoji che ci state inviando, e abbiamo scoperto fino adesso Lorenza, abbiamo scoperto anche Gaia, no Gaia non l'avevamo ancora scoperta, giusto? Perché aveva il cuoricino azzurro. Gaia ha una sensibilità, allora intanto le emoji sono cuoricino azzurro, faccia che piange con le lacrime a dirotto, teschio, quindi quello della morte come simbolo, e l'ultima emoji era invece il sorriso a crepapelle, quello che non si ferma più, quindi con la faccina in diagonale con le lacrime. Gaia è una sensibilità molto profonda, anche se spesso provi a mascherarla con calma e distacco. Ti affezioni tanto alle persone e vivi le emozioni in maniera intensa, soprattutto quando qualcosa ti tocca davvero. Sei riflessiva, empatica, hai bisogno di rapporti sinceri senza finzioni. Questa insomma è la spiegazione che dà. Personalità emotiva ma elegante, è una di quelle persone che sentono tutto anche quando parlano poco. Abbiamo un'altra opinione per Elisa, in questo caso la sua emoji è cuoricino di colore rosso, faccia che sorride in diagonale con le lacrime agli occhi. Qua c'è la mano che ti manda a quel paese, il dito medio sollevato, credo non abbia bisogno di presentazioni. E poi come ultima emoji c'è la faccia incavolata, quella con i fumi che escono fuori dalle narici. Elisa è un carattere forte senza troppi filtri, sei affettuosa con chi merita davvero, ma quando qualcosa ti infastidisce non fai finta di niente, ami ridere, scherzare, vivere con intensità, però è anche un lato ribelle che non sopporta imposizioni o persone finte. In compagnia sei quella sincera anche troppe volte e ti vieni mandata a quel paese tu perché sei troppo sincera. Personalità esplosiva ma vera, una chiave che divide forse, ma almeno non finge mai dinanzi agli altri. Sei una che non sa mettere una maschera davanti e spesso ne paga le conseguenze. C'è in arrivo Damiano David con Nile Rodgers, Talk to Me.

0: ci ritrovate nelle vostre descrizioni? Ci sta? Cioè, lo stiamo beccando come effetto oppure non funziona? Dai che andiamo a scoprire Sara. Le quattro emoji sono faccina che sorride con cuoricini al posto degli occhi, faccina stupita con la bocca aperta, faccia che piange con le lacrime che scendono e faccia che sorride però un po' preoccupata perché c'è la gocciolina di sudore sulla fronte. Sara, sei una che vive tutto di pancia, ti entusiasmi facilmente, ti emozioni tanto spesso, passi dal wow al panico nel giro di pochi minuti, hai un cuore enorme e quando tieni a qualcosa ti coinvolge completamente, anche nei momenti complicati, però riesci sempre a mantenere una dolcezza tutta tua. Sei emotiva nel senso più bello del termine, una persona vera che non nasconde mai quello che prova. Andiamo a vedere anche quelle che sono le emoji invece per Annalisa, che in questo caso invece ha faccina che ride con sorriso in diagonale, lacrimucce, cuore rosso, faccia perplessa con gli occhi verso l'alto e mano con il dito medio alzato. Anche lei manda qualcuno. Annalisa, sei una che alterna dolcezza e zero pazienza con naturalezza impressionante. Ti piace ridere, starai bene, vivere con la leggerezza, ma quando qualcuno supera il limite lo fai capire senza tanti giri. Hai carattere, ironia e un modo molto diretto di affrontare le persone. Personalità forte e autentica, una che sa volere bene ma sa anche mettere confini molto ma molto ma molto chiari. Siamo arrivati in chiusura del nostro effetto anche stasera. Abbiamo giocato con tutti quelli con cui siamo riusciti a giocare. La prossima volta potrebbe toccare a voi. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: I Just Might, Ray Parker Jr., It's Time to Party Now, brano del passato, brano del presente. Si chiude qua l'appuntamento con Tutti in Lista. Grazie a Gianluca Pacini, un saluto da parte mia, Stefano Conte. A domani, ciao.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 24.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Buonasera, ben ritrovati. Sono le 8.07 della sera e ovviamente siamo pronti per partire con le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma chissà com'è andata la vostra giornata di metà settimana, quel famoso scollinamento che già ci fa intravedere un po' il weekend. Già ci, insomma, se non è stato male negli ultimi due giorni, domani andrà bene. Se gli ultimi due giorni sono stati pesanti, può essere anche domani che sia un po' pesantuccio, però poi basta, poi è arrivato il weekend e il venerdì, secondo noi, dovrebbe esserci la settimana corta, non si dovrebbe nemmeno lavorare. Vabbè, secondo me però, poi non lo so, insomma, cosa ne pensiate voi da questo punto di vista. Ad ogni modo, noi della radio però siamo sempre in onda, cioè secondo me Pacini, sta storia della settimana corta noi cioè ci frega, perché poi alla fine noi siamo in onda sempre, quindi alla fine non cambia niente. Vabbè c'è uno sciamano stasera, non so se è quello che aveva detto di arrivare o meno, è una sorpresa pure per me. Ma ad ogni modo lo sciamano è per voi e lo sciamano dice qualcosa, dice, insomma, fa riflettere, regala consigli, soprattutto dà input alle persone pensanti. E quindi sciamano!
2: Quando qualcuno approfitta abilmente della tua fiducia per interesse personale, o è un manipolatore o è un vigliacco. In entrambi i casi meglio mantenere le distanze. Questo lo penso io. Lo sciamano.

0: The Modo su Radio Company. Ci siamo pronti per partire, abbiamo anche deciso un po' l'argomento di stasera, stiamo parlando di viaggi, prima si parlava un po' chi ha fatto i viaggi, dove è andato, dove non è andato, ma soprattutto è emerso tra di noi, cioè chi è andato in viaggio in solitaria. E il fatto che uno va a viaggio in solitaria, cioè da solo, vuol dire che praticamente ha grande capacità di adattarsi a un contesto completamente nuovo, piuttosto che insomma le situazioni nuove, non deve delegare, perché è costretto a non delegare per forza, e quindi in ogni modo esce dalla sua routine. Questo fa molto bene al cervello e soprattutto a resettare il cervello, il fatto di andare via da soli, un bel viaggio da soli. Quante volte ve lo siete detto nella vita? Parleremo di questo tra poco. Ovviamente il numero è sempre il 3332 688 688. Se volete dire la vostra, se avete fatto una volta nella vostra vita o avete in programma di fare un viaggio in solitaria, ma ad ogni modo ne parleremo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa.

0: Cena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419, o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Non buon Man in Miso Company. Ma vi è mai capitato di ritornare da un viaggio con la testa più leggera e con le idee più chiare? Ma quel viaggio era fatto in compagnia o eravate da soli? Stiamo parlando dei viaggi in solitaria. I viaggi in solitaria dove sei costretto a, vabbè, lasciare la routine classica, normale, ma non puoi delegare, devi adattarti a situazioni nuove, devi arrangiarti da solo. La testa comincia a muoversi e a ragionare in maniera diversa quando sei da solo. E secondo gli psicologi, tra l'altro, è un qualcosa di rigenerante, è un qualcosa che vi fa star bene. E allora sentiamo che cosa è arrivato al 3332 688 688.
1: Ciao ragazzi, ma guarda, io ti dico, io ho fatto un bellissimo viaggio da solo in Corsica in bicicletta e ovviamente sono andato in macchina, però una volta arrivato in Corsica ho scaricato la bici, via, certo. Mi sono fatto buona parte della costa sud-est della Corsica, cosa che consiglio assolutamente. Un bel viaggio da solo nella vita serve sempre. Ciao.
0: Serve sempre perché poi, cioè, non è che chi ti sta accanto ti disturbi, assolutamente no, però non ti disturba, non so come posso dire, cioè comunque sei libero, puoi pensare, puoi fare tutti i tuoi viaggi anche mentali, puoi insomma dedicarti a te stesso, è un momento di grande riflessione di fondo, quindi rigenera la mente fondamentalmente. Avete mai fatto un viaggio da soli? E come è andata? Siete ritornati rigenerati o peggiorati? Ditemelo al 3332 688 688.

0: Bossa nostra, Gaia, questa Radio Company, ancora una buona serata da parte di Igor Pezzi. Queste sono le cose da pezzi che parlano di viaggi in solitaria. Addirittura c'è questo, diciamo, studio che parla e che dice: chi va a viaggio in solitaria è capace di rigenerarsi da solo, cioè ritorna rigenerato a livello, diciamo, mentale, perché anche un pochettino si sforza, allena la mente costretta a ragionare, a muoversi in un altro modo, non solo perché non vive più la quotidianità di ogni giorno in quanto tu sei in viaggio, ma proprio per il fatto che ti devi organizzare dalla mattina alla sera completamente da solo. In psicologia si chiama resilienza emotiva, perché diventa un allenamento per la mente, ed ecco perché è molto utile per farvi, insomma, un viaggio, serve nella vita. Marta ci scrive dalla provincia di Treviso: ne ho fatti diversi di viaggi in solitaria, non lunghissimi, ma sempre ritornata rigenerata, sento il bisogno dopo un po' di andare. Altri che non facciamo ascoltare, del tipo: da quando sono sposato l'unico viaggio in solitaria è quello di portare via le immondizie. Venti sta, cosa lo dirti? Okay. Sempre in coppia, viaggiare da solo mi crea malinconia. Ciao da Filippo. Ci sono anche quelli che vogliono comunque avere sempre della compagnia. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao. Company.

signore e signori, Elisa, Elisa. Quando tu dici Elisa, no hero, ma quando tu dici Elisa dici tutto, è un'artista completa, è una grande artista, perché quando va sul palco zittisce tutti, è giù dal palco, è come noi. Io Elisa l'ho avuto modo di conoscere, è come noi, così beve il caffè, mangia il trancio di pizza, ti fa la battuta, fa la barzelletta, è bellissimo, cioè fighissimo, bellissimo, bellissimo. Allora veniamo ai nostri argomenti, perché c'è un argomento che tocca tutti, perché tutti quanti secondo me prima o poi, qualcuno è già successo, che si cambia la dieta, no? Si cambia l'alimentazione perché il partner ha deciso di fare la dieta, il partner ha deciso che da questo momento si mangia light. Quante volte avete sentito: amore, da oggi mangiamo light, e tu, cioè, tu non sai cosa vuol dire, boh, alla fine ti trovi cose senza i zuccheri, senza sale, senza quello, senza l'olio, senza il burro, delle cose insipide, senza, diciamo, forno, senza niente. Però alla fine, battute a parte, quando uno cambia le abitudini, diciamo, a tavola, sono contagiose. Ecco, va a finire che anche tu mangi quello che mangia lei o lui, dipende insomma chi, ma anche, diciamo, la mamma e il papà cambiano l'alimentazione, il figlio un po' perché è costretto lo fa. Però anche se non sei costretto alla fine, capito? Perché poi è, come posso dire, cioè non, il momento della cena, del pasto, non è soltanto nutrizione e basta. È un momento di compagnia, organizzazione, condivisione, e alla fine va a finire così. Non so se vi è mai capitato, se volete dire le vostre storie, raccontatele al 3332-688-688, però effettivamente va a finire sempre così. Io ho un menù lunghissimo. Cioè a casa la mia compagna fa di quelle cose, lo smoothie senza nulla. Ha fatto dei pancake alla banana che li mangia soltanto lei, il gatto forse. Io ho provato queste cose e proprio non ce l'ho fatta. Però più volte mi è capitato di mangiare quello che lei ha preparato e di conseguenza mangiavo pure io, per forza di cose. Se vi è mai capitato, non lo so, provate a dirlo e soprattutto ditemi come è andata a finire. Intanto arriva Anna Tattangelo con Notte Poetica.

0: Ciao company, sono Luca. Mia moglie ha deciso di fare una dieta drastica. È dimagrita 22 kg e di conseguenza pure io, però devo dire che mi ha fatto molto ma molto bene. Eravamo un po' costretti a casa, però diciamo che non avevo altra scelta, ma alla fine insomma è stato un beneficio. D'altronde facciamoci una piccola riflessione. Quando andiamo in ospedale per un ricovero, per un'operazione, cosa fanno? Per la prima cosa che fanno, ci mettono a dieta, punto. Quindi ogni tanto fa bene, perché comunque diciamo ti pulisci un po', fai un po' di detox, quello serio, quello vero, fa bene. Poi insomma avrei una lista anch'io lunghissimo, lui si chiama Lorenzo, avrei una lista anch'io lunghissima di piatti light che mia moglie mi prepara almeno una settimana al mese. Da noi funziona così, lei poi continua a farla brava, io non ce la faccio perché per il sacrificio di quella settimana recupero tutto nelle altre tre. Anche questo fra un caso, mamma mia. Quindi il cibo a casa non è mai diciamo soltanto cibo, ma pure abitudine, compagnia, organizzazione, e quindi si va a finire per essere contagiati da quello che decide uno o l'altra e si mangia quello che uno mangia. Ma mai l'incontrario, cioè mai uno decide, ma facciamo grigliata tutte le sere, mangiamo schifezze tutte le sere e l'altro padre, sì va bene dai la mangio pure io. Oh, e mai che succeda così? È che il bene della vita è mangiare. Cioè, sono tre cose fondamentali nella vita, ne dico solo una, mangiare. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Successo del presente, Miley Smith, Drive Safe, su Radio Company. Salutiamo anche gli amici del Mercoledì Beach che questa sera inaugurano il mercoledì in città per tutta l'estate. Tra l'altro Radio Company è partner, faremo anche dei DJ set delle feste. E quindi allora, buona fortuna ragazzi.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fate?
2: Le 10.30.
3: 11.15.
2: 10.20.
4: Le 10.15.
3: Le 10.35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9.02 della sera.
5: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Le 9.05 di questa sera su Radio Company. Buonasera ancora a tutti quanti. Ritorno al Company ti accompagna, tra l'altro. Cioè quel momento nel quale voi potete dirci dove vi stiamo accompagnando. Ecco, so che la maggior parte dirà mi è stato accompagnato a vedere la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, lo so, adesso l'Italia è lì, lo so, ma noi no, noi siamo in radio, non siamo in TV. Ok, allora, dove vi stiamo accompagnando? È molto semplice, ciao Company, mi è stato accompagnando a, e finisci tu la frase al 3332-688-688, magari un vocale così sentiamo anche la vostra voce. Faccini, la notizia che voglio fare dopo invece... a proposito, il gioco del Company ti accompagna funzionerà per tutta l'ora, quindi potete iniziare a farlo quando volete, non c'è problema, noi siamo qua. La notizia di cui vorrò parlare dopo, secondo me non è normale, cioè non ha senso, perché dice, in sostanza dice questo ragazzi, che quando uno è nervoso, no? Quando uno è irrescibile e nervoso, è più simpatico. Per me no, io quando sono nervoso spacco tutto, cioè non sono simpatico. Però a quanto pare... Cosa ridi, è vero, però a quanto pare questa notizia dice che quando noi siamo nervosi, quindi il nostro stato emotivo è più vulnerabile, esce un po' il lato umano e magari uno è più portato a far battute, a rispondere eccetera eccetera. Secondo me non è vero, però io la dico perché dietro c'è uno studio, ma secondo me non è così. Va bene, dai, arriva Dirty Cash con Posa.

0: Dirty Cash, Posa, sento un campanello sonnare con due N, suonare, e quindi vuol dire che c'è qualcuno che vuole dire la sua. A proposito, non so se all'argomentone che sto per dire oppure al compagno, compagno, non lo so, sentiamo.
1: Mi state accompagnando a lavoro, turno 2206, ciao Radio Company, grazie.
0: Ma dai che è il più bello, dalle 10 alle 6 del mattino, è il più bello. È quello, cioè, via, cioè, tutto va, vola via veloce, dopo le 6 puoi riposare un attimo e riprendi anche la giornata. Sentiamo il prossimo.
2: Ciao Radio Company, mi state accompagnando a sì? fare il turno di notte, Simone da Ferrara, ciao.
0: Nottambuli. Ciao Simone, ciao Ferrara, quindi ci sono i nottamboli qua, quelli che lavorano di notte, vabbè, insomma, ecco il Company ti accompagna, prendete spunto, dite anche voi dove vi stiamo accompagnando con la musica. Ciao Company, mi state accompagnando e finisci tu la frase al 3332 688 688. Mi fermo un attimo.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Siete su Company, Mark Knight, Club Your Hands. Allora, la scienza ha scoperto una cosa stranissima. E te credo che è stranissima, perché non può essere vero quello che vi sto per dire. Però lo studio arriva dall'Università di Nottingham nel Regno Unito. Quindi ci sono degli scienziati che hanno studiato quello che vi sto per dire. Dove io mi dissocio categoricamente, perché in sostanza dicono che una persona quando è nervosa è più simpatica. Cosa vuol dire? Ma non è vero! Ma no, cioè, ma veramente innervosisce proprio questa cosa, perché non è vero. Nel senso che hanno osservato quando le persone, diciamo, cominciano a avere queste azioni autodirette, quando noi cominciamo a essere nervosi, cominciamo a toccarsi i capelli, a sfiorarci il viso, a battere il piede, a grattarsi la testa, a mangiarci le unghie, a giocherellare con le dita, cioè cominciamo a fare dei movimenti abbastanza strani, ripetuti e anche veloci. Lo studio va avanti, cioè qua non hanno scoperto l'acqua calda, lo studio va avanti, dice che l'essere umano percepisce nell'altro quando è nervoso, e te credo, se tocca ogni momento, però trasmette anche nervosismo, cioè, invece loro dicono di no. C'è un colpo di scena addirittura in questo studio, molte persone stressate vengono percepite come più simpatiche. Ma secondo voi può essere vero? Come più genuine e persino più empatiche, cioè... E quando una persona mostra fragilità involontariamente appare più vera, meno costruita. Un attimo, ma non è vero assolutamente. E quindi quando una persona è, diciamo, vulnerabilmente percepita così, crea empatia, cioè è più umano, capito? Dobbiamo essere più condiscendenti, dobbiamo sostenerlo. Chi c'è? Ah, ho capito chi c'è. Cioè questo messaggio è per gli scienziati. No, siete fuori strada. Fuori strada, sentiamo.
1: È molto meglio per voi se andate a fare in culo alla svelta.
0: Alla svelta però, sì, dai, no. Vai, oh, antipatico, è un rompimale. Oh.

0: e Marrakesh. Volevo capire su Radio Company, c'è ancora il Company ti accompagna? Ciao Company, mi stai accompagnando dal mio fidanzato, finalmente una serata di relax e tranquillo, non guarderemo la partita. Applauso, bravissimi, fate l'amore, molto meglio. Oh. Poi un altro messaggio è arrivato, ciao Company, sto rientrando dal lavoro e come sempre mi stai accompagnando verso casa, grazie e buona serata, siete fortissimi. Ciao Jack, bene, c'è il Company ti accompagna, quindi questo momento che dura più o meno tutta l'ora, tutta l'ultima ora, quindi fino alle 22. Ciao Company, mi state accompagnando, ditelo anche vocale o scritto al 3332 688 688. Noi ci fermiamo un attimo perché arriverà Company Disc, musiche, però parleremo di un cucchiaio anti-smartphone che servirà a disintossicarci dagli smartphone, dalle notifiche. È interessante sta cosa, eh? Sì, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro company disc. E adesso, un altro successo marchiato Company, Radio Company.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

Comi, Elodie su Company. Parliamo di quelle persone che sono affette da notifica smartphone, che sono intossicate, che non riescono a vivere senza quello, cioè di tutti noi parliamo. È arrivato questo dispositivo, sta arrivando, non è ancora arrivato, non è sul mercato, però sta arrivando questo dispositivo che ti permette di mangiare un gelato. Qua fa l'esempio sul gelato, quindi utilizza il cucchiaio, c'è questo dispositivo che tu lo applichi al cucchiaio, molto piccolo, funziona tramite Bluetooth, che come tu cominci a mangiare il gelato, in questo caso mangiare il gelato, silenzia il telefono, lo mette in versione non disturbare o versione aereo, insomma, e quindi non ti arrivano le notifiche, capito? Non è inutile che vai a scrollare per vedere che cosa succede adesso nella bacheca di quel profilo all'altro. Non funziona, capito? Cioè si blocca, si ferma, è come quando sei in aereo che metti in modalità aereo, stessa cosa. Ed è una cosa molto utile perché poi alla fine noi ultimamente ci perdiamo tanti momenti della vita, no? Perché siamo sempre là, mangiamo col telefono, ci svegliamo col telefono, colazione col telefono, andiamo al bus col telefono, andiamo a lavorare col telefono, andiamo a fare la cacca col telefono, facciamo tantissime cose col telefono, qualcuno farà anche l'amore col telefono, non lo so, però ormai siamo sempre là. E quindi queste startup vengono addirittura, diciamo, cioè le startup che producono o comunque creano e propongono questi progetti, queste iniziative in giro per il mondo, vengono addirittura sostenute da diverse fondazioni per aiutare chi è affetto dalla notifica da telefono. Quante volte è capitato? Addirittura io, alla sera mi sono reso conto, una sera mi sono detto, scusate le parolacce, mi sono dato del coglione. Sì. Stavo vedendo una cosa che mi interessava tantissimo in TV e non riuscivo a seguirla. A un certo punto mi sono reso conto perché ero al telefono in continuazione, guardavo un po' il telefono e poi guardavo la TV ma poi di nuovo il telefono, e quindi ho detto, ma cazzo, sto perdendo un'occasione, capito? Questo succede, speriamo che questi dispositivi arrivino, perché se siamo arrivati a questo punto vuol dire che ne abbiamo bisogno, come di Harry Styles, la buona musica di Company, American Girl.

Can't You Better, Matt Simon su Radio Company. Un po' in collegamento a quello che abbiamo detto prima, stavamo parlando di notifiche, che siamo un po', diciamo, intossicati da questo problema, non viviamo più e quant'altro. Magari qualcuno si è appena collegato. Ora parliamo di un'altra cosa, perché noi pensiamo che nessuno ci stia guardando. In realtà ci sono delle persone che ci stanno studiando, ma non per malo modo, cioè ci stanno studiando, stanno facendo dei test, delle cose. E c'è questo studio che sta facendo discutere parecchio, che tanti amici sui social non vuol dire sentirsi meno soli, anzi forse addirittura peggio, perché più aumentano le relazioni superficiali con sconosciuti online, più cresce la sensazione della solitudine, perché poi quando tu hai bisogno veramente di qualcosa, di qualcuno, quelli sono quelli che conosci dal vivo, dal vero, non sui social. È difficilissimo che qualcuno ti dia la mano dai social, e quindi diciamo ci crea solitudine, a maggior ragione perché spesso sui social, e questo non tanto gli adulti, alcuni sì, ma soprattutto il problema per i figli, che lì si vedono vite perfette, gruppi perfetti, amicizie perfette, tutto bello. La realtà è tutt'altro, ed ecco che un pochettino ti senti emancipato, capito? Quindi siamo iperconnessi, però alla fin fine rischiamo anche una sorta di solitudine. Quindi bisogna fare molto molto molto molta attenzione. Stasera a Pacini abbiamo detto delle cose importanti, mica delle cose così banali. Intanto arriva Hugo con Jamaican.

0: Good Boys, Bongo Cha Cha Cha. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco con un grande successo del 1991, Summertime di Jazzy Jeff.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Wolf, buona domenica, siamo arrivati alla fine anche oggi della nostra puntata delle cose da pezzi, grazie a Gianluca Pacini. Non scappate perché dopo di noi c'è la replica di Un Sacco Belli col DJ Nick e Daniele Belli. Noi naturalmente torneremo domani a partire dalle ore 8 della sera, come sempre. E allora buonanotte, vi voglio bene, un bacio, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10.30.
4: 11.15.
5: 10.20.
6: Le 10.15.
7: Le 10.35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10.01 della sera.
8: Radio Company Time. Amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
9: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
10: Un Sacco Belli on Radio Company.
11: Get it, yeah.
10: Radio Company, Un Sacco Belli. Hot. Presented by Daniel Belli.
11: What?
10: Live in the mix. DJ Nick.
0: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli, ciao dal DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo braccio destro. Benvenuti in quello che è il nostro fantastico regno. Oh, in questi giorni ragazzi si parla un sacco di grandi, anzi di mega eventi. Insomma, c'è stato il Coachella a fine d'aprile, in questi giorni parliamo tutti quanti dei vestiti del Met Gala, tutta roba americana. Ma attenzione, perché adesso il dibattito si è focalizzato su quello che è stato il concerto più grande di tutti i tempi. La protagonista di questo concerto è sempre lei, la spiaggia di Copacabana in Brasile. Periodicamente viene fuori sempre questa classifica. Qual è il bravo DJ Nick che ci ha portato con il sound, un sound do Brasil?
12: Saudade do Brasil.
0: Ecco, sì, proprio il rob brasileiro ci mancava oggi. Comunque ben arrivato anche a te. Insomma, parliamo di questa spiaggia molto grande, enorme, che può appunto contenere tantissime persone fino ad arrivare a milioni di persone. E il concerto che ha tenuto Shakira in questi giorni, insomma, pare che si giochi questo record planetario di terzo concerto più popolato di sempre al mondo, con 2 milioni di persone. Insomma, c'è questo testa a testa tra lei e fondamentalmente Madonna con 1,5 milioni 2 anni fa e Lady Gaga con 2,5 milioni di presenze l'anno scorso. Però insomma i numeri là si calcolano un po' così. Però attenzione, perché il king di questa classifica rimane sempre Rod Stewart, proprio lui, bravissimo, che con 3,5 milioni di persone insomma è al comando della classifica. Era capodanno del 1994. Ma noi cogliamo questa opportunità per farvi ascoltare praticamente proprio queste fantastiche Queen della spiaggia di Copacabana. Quindi il primo blocco di Un Sacco Belli sarà proprio così, con le super lady della musica, The Copacabana. Vai Sandy!

Shakira, Madonna e Lady Gaga in questa puntata di Un Sacco Belli, il programma Senza Regole. Siete su Radio Company. Noi tra pochissimo torniamo sempre qua, Daniele Belli, DJ Nick e tutta quanta la nostra fantastica crew. L'unico e solo programma senza regole, siamo noi.

0: super classico di oggi, diciamo che di lei si sa probabilmente tutto. Vi do un po' di suggerimenti. Australiana, piccolina, molto determinata, è stata sicuramente una principessa degli anni 80, poi è tornata verso i 2000 ed è diventata sicuramente regina di un certo tipo di musica elettronica, ma fatta in un certo modo. Continua oggi a produrre, si dimostra ancora molto sul pezzo con grandi collaborazioni. Insomma, il super classico di oggi si chiama Can't Get Out of My Head, lei è Kylie Minogue.
1: Radio Company, this is un sacco belly.

0: Gigi D'Agostino e appunto Kylie Minogue che ci portano al momento
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Il momento Luna Park, ragazzi, eccoci qua. Attenzione, tre canzoni molto Luna Parkose. Potete anche, come dire, nominare la vostra canzone preferita della giornata. Che cosa abbiamo deciso di mettere insieme oggi qua dentro Sacco Belli su Radio Company? Ve li faccio sentire subito.
1: Radio Company, momento Luna.

0: Luna Park.
1: Ed eccoci qua, questo era il nostro momento Luna Park, il momento trash tamarro della giornata, probabilmente tra i più tamarri di tutta quanta Radio Company. Il Pagante con Settimana Bianca, Human Groove con Your Brain Is Mine e gli Eurythmics con Sweet Dreams nella versione di Angello e Ingrosso, quindi un remix decisamente spinto. Quale di questi vi è piaciuto di più? Dura la scelta oggi, per un autoscontro, per un calcio in culo, per un tagadà? Cosa si sceglie? Io oggi, se posso esprimere la mia scelta, scelgo Your Brain Is Mine di Human Groove.

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 6x6.
1: Ed eccoci allo spazio con il 6x6, ragazzi. 6 dischi mixati in soli 6 minuti. Lo sapete, la cosa è molto semplice a dirsi, però poi il DJ Nick ovviamente ci mette il suo. E 6 dischi in 6 minuti qua dentro un sacco belli, il programma senza regole. Vai DJ Nick. Go. Company. Hot. Un sacco belli. 6x6.

0: Zacco Belli. Sei per sei.
1: Ed erano questi sei dischi mixati in soli sei minuti dal DJ Nick qua su Radio Company, dentro a Un Sacco Belli. Se vi siete persi, perché era talmente veloce la cosa che vi siete persi dei pezzi, ricordatevi sempre che sia il 6x6 ma anche tutte quante le puntate le potete trovare su radiocompany.com e anche ovviamente sulla nostra piattaforma ufficiale che si chiama Stream, dove trovate ovviamente tutti quanti i contenuti di Radio Company ma anche tantissimi altri contenuti legati ovviamente al mondo dell'infotainment. Detto questo, ragazzi, ovviamente noi non abbiamo finito qua.
2: Oh, capito.

Company, questo è un sacco bello il programma senza regole, e questo è lo spazio dove c'è il gioco, dove non si vince niente. Vi chiediamo un aiutino, vi chiediamo un consiglio, un suggerimento: con quale cartone animato vorreste chiudere, con quale sigla epica vorreste chiudere questa puntata? Ce lo raccontate, ce lo dite mandandoci un messaggio al 333-2688-688, oppure scrivendoci anche sui social. Noi guardiamo tutto, vediamo tutto, facciamo una valutazione e poi insomma tiriamo fuori questo gran finalone che oggi ce lo meritiamo particolarmente.

Questi erano i Daft Punk, prima c'era Madcon. Siamo già entrati in momento finalone di Un Sacco Belli qua su Radio Company. Qual è il cartone animato che avete scelto? Beh, devo dire che è un cartone che piace molto al DJ Nick, ispirato ad un manga. Qualcosina negli anni è stato anche censurato dalla versione originale a quello che poi dopo noi abbiamo visto qua in Italia. Di cosa stiamo parlando? Ve lo facciamo sentire.

0: Mamu, sicuramente un cartone particolarmente iconico, sicuramente avete visto anche il manga negli anni, manga che poi è stato anche censurato, nel senso che in Italia non è arrivata proprio la versione integrale al 100%, però bello, ci è piaciuto riascoltarla. Non mi ricordo come si chiamava il bambinetto quello piccolo, può essere che si chiamasse Ten? Boh, vabbè, adesso vado a vedere e cerco un attimo di capire. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ma lo sapete che quando è mercoledì c'è la replica molto più che replica, e quindi abbiamo il mini privettino che ci porta praticamente a chiudere la puntata di oggi.
1: Go! Radio Company, this is Usaka Belly.

0: per essere stati con noi. Ovviamente l'appuntamento con Un Sacco Belli, il programma senza regole di Radio Company, torna con Daniele Belli e anche con DJ Nick. Ovviamente tutta quanta la fantastica crew ogni domenica dalle 14 alle 15 per questa oretta da fuori di testa. E ricordatevi che ci siamo anche il mercoledì a partire dalle 22 fino alle 23 con la replica, molto più che replica. Poi se avete voglia tutte le puntate le trovate su radiocompany.com e ovviamente su Strimbo. Grazie per essere stati con noi, alla prossima. Daniele Belli è tutto, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

all'Hall di Padova. La migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company. Ora, Gin Tonico Elettronico.

0: amico elettronico.
1: Spot. Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia

0: 99 euro, 150 pezzi disponibili, climatizzatore Dual Config, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili, scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Compagnie Boutique.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company.
6: Radio.
5: Compagnie. Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company Boutique.